0: Parole e canzoni d'amore. Emozioni uniche. Su Dimensione Suono Soft.
1: Per comprendere a che punto ti amo, bisogna che tu viaggi per 20 anni nel futuro e che tu mi veda prenderti tra le mie braccia esattamente come oggi.

0: Canzoni d'amore. Tutta la notte, senza pausa. Su Dimensione Suono Soft.
1: E tu?

Successi appassionanti. Un'emozione unica. Canzoni d'amore con dimensione suono soft.

Grandi amori, grande musica, canzoni d'amore su Dimensione Suono So.

0: Parole e canzoni d'amore. Emozioni uniche. Su Dimensione Suono Soft.
1: Amo come l'amore ama. Non conosco altra ragione di amarti che amarti. Cosa vuoi che ti dica oltre a dirti che ti amo, se ciò che ti voglio dire è che ti amo?

Canzoni d'amore, dimensione suono soft. I could stay away.

Non ho bisogno più di niente adesso che mi illumini d'amore immenso fuori e dentro. Credimi se puoi, credimi se vuoi.

ti prendono al primo incontro, ti emozionano sempre. Canzoni d'amore su Dimensione Suono Soft.

0: Parole e canzoni d'amore. Emozioni uniche. Su Dimensione Suono Soft.
1: Io e te abbiamo ancora tanto da dirci. Dobbiamo solo smettere di usare le parole.

0: Ecco la refurtiva McDonald's.
1: Che cosa abbiamo qui? McCrunchy Chicken Teriyaki, Cheese Empanadas, McFlurry Biscoff, Cinnamon Roll.
0: E ci sono anche i McFits irresistibili.
2: I prodotti McDonald's più desiderati rubati da ogni parte del mondo. Provali tutti, prima che dobbiamo restituirli.
3: Canzoni d'amore, tutta la notte, senza pausa, su Dimensione Suono Soft.

0: Parole e canzoni d'amore. Emozioni uniche. Su Dimensione Suono Soft.
1: Tu e io siamo una cosa sola. Non posso farti del male senza ferirmi.

venerdì 29 di maggio 2026. Amici dell'Ariete, anche la donna dell'Ariete, forse anche peggio di quella dei gemelli, è molto eccitata da questa luna nello Scorpione, ma per dire la verità, tutti i segni risentono di questo. Ma per quanto riguarda voi, miei cari Ariete, l'importante adesso è essere in pace con voi stessi. Amici del Toro, spero di trovarvi bene, nonostante questa luna critica che qualche piccolo effetto sicuramente lo darà, non tanto per se stessa, ma perché si oppone direttamente al vostro Marte, e chiaramente questo è un aspetto che disturba il rapporto uomo e donna, ma nello stesso tempo anche aumenta il desiderio dell'altro. Gemelli, risultati, ma anche la possibilità di riparare qualche sbaglio di impostazione nel lavoro, penso, no? I problemi, le questioni materiali non vi devono però ossessionare. Controllate, questo sì, il lavoro dei vostri collaboratori, dei vostri soci in affari. Controllate anche le spese. Cancro, voi dovete ottenere quello che vi spetta, ma con fatica. Ecco, devo dire, non sono questi tempi di spendere in allegria, ma è sicuro un successo nelle iniziative di lavoro, forse anche nelle finanze, ma come vi ho detto tante volte, il 1° di giugno inizia il transito di Mercurio danaroso nel segno, insomma andrà tutto meglio. Però vi ricordo sempre, sempre che c'è Saturno negativo. Leone, voi siete calmi, sì, ma in apparenza, perché sotto sotto forse, non so, potreste anche esplodere oggi, ma io dico che non vi conviene, perché dopo domani ci sarà la luna in Sagittario, comincerà plenilunio, è una luna molto molto importante per l'amore, ma c'è comunque una forte agitazione interiore. Ma non per questo dovete diventare aggressivi. Vergine, io trovo ancora molto bella questa luna, che può dare una grossa affermazione personale. Solo la vostra esitazione o prudenza eccessiva potrebbe compromettere l'immediato arrivo di notizie, soluzioni, risultati, soldi. Bilancia, nervi fragili, comunicazioni, avvenimenti, fatti che interessano le persone lontane, dice Mercurio, presto diventerà molto severo e molto critico per i vostri rapporti di lavoro, soprattutto i rapporti con l'ambiente, con le autorità, con quelli che pensate siano i vostri capi, come si dice. Scorpione, come abbiamo detto, questa ieri e oggi è la seconda luna del mese di maggio, in quanto avete iniziato il mese con la vostra luna piena. Quanto siete cambiati in così poco tempo. Però non si può dire lo stesso degli altri, cioè delle persone che avete vicino. Sagittario, preparatevi per qualche momento di tensione, no? C'è sempre questa strana sensazione, come se qualcosa dovesse succedere. Infatti, voi già sentite il richiamo, la forza, la potenza della luna che diventerà piena. Capricorno, qui c'è una piccola fabbrica di denaro. Riuscita professionale ed economica questo venerdì per il segno del Capricorno. Sicuramente adesso, questa settimana tutta, ma oggi in particolare,
Penso che siano questi dei momenti migliori del vostro mese di maggio. Acquario, beh, se vi riesce trattenervi nelle spese oggi, meglio. Ma ormai vi siete fissati con una certa, diciamo così, immagine, come dicono quelli che fanno televisione, no? Tutti devono avere un'immagine. Poi cosa c'è sotto questa immagine? Guarda, meglio non andare a cercare. Condizionati siete dagli altri. Vi piace apparire, suscitare curiosità e interesse, ma solo se si tratta dei vostri interessi. Ed infine pesci. Beh, un breve viaggio, visto che parliamo di questo, farebbe bene anche a voi. Devo dire che maggio sta per finire, finirà con una luna abbastanza pesante. Non fate niente che possa turbare la vostra serenità, la salute fisica. C'è qualche prova nella vita familiare, nel rapporto genitori-figli da mettere in programma. Joseph Conrad, uno che tanto ha scritto del mare, dice: il mare non è mai stato amico dell'uomo, tutt'al più è stato complice della sua irrequietezza.

0: Successi appassionanti. Una emozione unica. Canzoni d'amore con dimensione suono soft.
1: Ho messo via un po' di rumore, dicono, così si fa.

0: Buongiorno da Laura Buono su Dimensione Suono Soft. Dai che è venerdì, dai che è l'ultimo venerdì di maggio, poi arriva il 2 giugno e molti faranno ponte, quindi stanno già preparando le valigie per partire e riposarsi un po'. Però non tutti ovviamente staccheranno la spina e comunque tutti dobbiamo affrontare intanto questo venerdì. Dobbiamo iniziarlo e lo facciamo come sempre con calma partendo dagli auguri. Oggi la Chiesa ricorda San Massimino, quindi auguri a chi porta questo nome, se c'è qualcuno, e tanti auguri quindi per andare sul sicuro a chi invece festeggia il compleanno. E vediamo un po' chi di famoso nasceva proprio di 29 maggio. Beh, lui insieme al fratello ha dato vita agli Oasis, una delle band più famose, più di successo del rock inglese, e cioè Noel Gallagher. Tanti auguri. Tra l'altro si vocifera che loro dovrebbero tornare a cantare insieme in un tour mondiale nel 2027, anche se in realtà non c'è ancora nulla di ufficiale, siamo qui in attesa di scoprirlo. E poi facciamo gli auguri, rimanendo in tema, rimanendo anche in Inghilterra, all'attore Rupert Everett, che secondo me è indimenticabile accanto a Julia Roberts nel film Il matrimonio del mio migliore amico. Però insomma, lui di film ne ha fatti tanti, questo era tanto per citarne uno. E poi ricordiamo che oggi nasceva il sommo poeta Dante Alighieri, e ne approfitto per fare un saluto a tutti gli studenti che lo hanno tanto odiato sui banchi di scuola e che magari oggi hanno un'interrogazione proprio su di lui. E finirei con il ricordare che oggi nasceva il 35esimo presidente degli Stati Uniti d'America, il primo di religione cattolica, che fu un assoluto protagonista del Novecento, e insomma sappiamo bene anche il perché, JFK. E infine qualche fatto storico: era il 29 maggio del 1953 quando uno scalatore neozelandese raggiunse la vetta del monte più alto al mondo, e cioè l'Everest.
1: Parole e canzoni d'amore, emozioni uniche su Dimensione Suono Soft.
2: In una vera storia d'amore ci si innamora infinite volte.

0: perfetta in casa per un risveglio rilassante. Ascolta Dimensione Suono Soft dal tuo smart speaker. Se hai Amazon Echo, basta dire Alexa, apri Dimensione Suono Soft.
1: Non mi toccare, perché ti odio. Non cancellarmi, perché ho bisogno di rimanerti in testa il tempo di sfatare il sogno. E riderò finché non passa e ti capisco perché la stessa malinconia di quando tutto torna e niente resta. Cosa ti lascio di me?

andiamo altrove, ma torneremo. Non ti ho mai avuto, ma tu nemmeno. Non temi neanche Dio, spero ti perdoni lui almeno. L'avevo già previsto,

0: Accetto miracoli di Tiziano Ferro su Dimensione Suono Soft. E un piccolo miracolo in questi giorni potrebbe essere avere delle temperature consone per il periodo che stiamo vivendo, cioè per fine maggio invece c'è un gran caldo come d'estate. E vediamo se oggi sarà un'altra giornata così, con le temperature elevatissime, oppure andrà meglio, e come sarà anche il weekend. Lo sentiamo tra poco con gli amici di Trebi Meteo.
1: Prenditi una pausa, respira. Con dimensionesuonosoft.it ogni momento si riempie di musica che accarezza l'anima. Scopri il benessere con Good Life, Segreti in tavola, Travel Experience, Le Good Life e l'oroscopo di Branco. dimensionesuonosoft.it, la radio che ti fa stare bene.
2: Hai talento? L'Accademia di Formazione L'Arte nel Cuore apre le iscrizioni. Teatro, cinema, doppiaggio, danza, canto, recitazione anche in inglese e davanti alle macchine da presa. Verrai seguito da veri professionisti dello spettacolo, attestato riconosciuto dalla Regione Lazio. Per talenti con e senza disabilità, perché dove c'è talento non esistono barriere. Scopri di più su artenelcuore.it. L'Arte nel Cuore. 20 anni di sogni portati in scena.
3: Quella è la costellazione dell'Orsa Maggiore. E più in là c'è l'Orsa Minore.
4: E quella lassù?
3: È la costellazione del benzinaio.
5: Diesel alle stelle? Scegli la gamma Hybrid Crossover Nissan. Efficienza da oltre 22 km al litro. Oggi da 20.900 euro con qualsiasi usato. E solo a maggio con Nissan Pop Summer hai fino a 1.500 euro di extra sconto sulla pronta consegna. Info su nissan.it.
6: Nissan Ninicar, sedi di Vaiano Cremasco, Pieve Fissiraga e Peschiera Borromeo. Corri subito su ninicar.it.
7: Accendi la passione per il barbecue. Da Agri Brianza trovi la più grande esposizione di barbecue, oltre 100 modelli, accessori top di gamma e cucine da esterno complete, consulenze con personale esperto e grill master per corsi dedicati nella nostra BBQ School. Siamo a Concorezzo, via Dante 191. Visita agribrianza.it.
8: Se stai pensando di cambiare auto, smetti di cercare. Dal 25 al 31 maggio c'è il mercatone dell'auto.
9: Cioè?
8: Da RT Auto a Legnano, oltre 2000 auto a stock, una selezione dei migliori brand.
9: E conviene?
8: Certo! Su usato e chilometri zero c'è un extra sconto fino a 7000 euro, anche su auto già in promozione, ma solo per 7 giorni.
9: Dove?
8: Via Saronnese 143, Legnano, aperti tutti i giorni. Per info e appuntamento, rt-auto.com o 0331 109 64 66.
10: Visita Anteprima d'estate, l'evento promosso da Artigiano in Fiera. Fino al 2 giugno a Fiera Milano, incontra 1000 artigiani da 50 paesi, con prodotti unici ispirati alla bella stagione. Pass gratuito su artigianoinfiera.it.
11: Oro d'Oro supervaluta il tuo oro e il tuo argento. Le quotazioni sono salite di oltre il 30%. È il momento migliore per vendere.
12: Affidati al numero uno nel ritiro dell'oro usato. Entri, consegni il tuo oro ed esci subito con i contanti. Oro d'Oro paga il tuo oro fino a 99 euro al grammo e ritira tutto: oro, argento, monete, gioielli e orologi di lusso.
11: Oro d'Oro, nuove aperture in viale Daniele Ranzoni 5 e in via Domenico Mille Lire 21 a Milano, zona San Siro. Sempre aperti con orario continuato. Info al 338-2298-731. ComprooroDoro.it.
13: Guidi una Mercedes? Affidala a chi la conosce davvero. Venus ha centri autorizzati tra Brianza e Milano. Tecnici specializzati e un servizio su misura per te. E con il mobile service siamo noi a raggiungerti dove vuoi, quando vuoi. Venus, la tua Mercedes, nelle mani giuste.
14: Con Dimensione Suono Soft, il tempo in città.
15: Aria un po' più umida e fresca da est porta una maggiore variabilità in queste ore anche tra Piemonte e Lombardia, con un venerdì che si apre all'insegna di annuvolamenti, specie in Piemonte, qualche residuo fenomeno, poi in giornata ampie e schiarite ovunque, ma ancora qualche acquazzone temporale sparso si riforma sui rilievi alpini, specialmente quelli occidentali. Le temperature perdono qualche grado in questo contesto, un po' più variabile, ma il clima rimane sempre molto caldo per il periodo, con massime fino a 30-31 gradi in pianura, in città, a Milano e Torino. È tutto, per maggiori dettagli c'è l'app di Trebi Meteo.

pianoforte, batteria, basso, chitarra elettrica e la voce di Tommaso Paradiso.

se ne va. I Romantici di Tommaso Paradiso su Dimensione Sono Soft. E a proposito di treni, tra poco scopriremo insieme perché le ciliegie ferrovia si chiamano così. E sì, c'entra anche un treno.

0: Ancora buongiorno da Laura Buono su Dimensione Suono Soft. Certe storie italiane sono meravigliose perché sembrano inventate e invece sono assolutamente tutte vere. Tipo il nome dato alle ciliegie, le famose ciliegie ferrovia, che devo dire sembra un nome uscito da una tratta regionale. Prossima fermata Fruttivendolo. E invece no, si chiamano davvero così perché negli anni 30, vicino a un casello ferroviario in Puglia, spunta un ciliegio così, dal nulla. E la leggenda dice che tutto sia nato da un nocciolo sputato da un passeggero dal finestrino del treno. Al tempo forse si poteva fare perché i finestrini si aprivano, ora non credo. Comunque, da questo gesto così semplice, anche se magari non educatissimo, diciamolo pure, è nato un albero con delle ciliegie enormi, rosse, belle croccanti, quelle che quando insomma ne mangi una dici vabbè dai questa è l'ultima e 20 minuti dopo hai il tavolo pieno di noccioli e sensi di colpa, perché veramente quando si dice una tira l'altra. Però tornando alla storia delle ciliegie dell'albero, i contadini pugliesi ne capirono immediatamente il potenziale. Queste ciliegie erano super resistenti, potevano partire, attraversare l'Italia e arrivare ancora belle fresche, e così da allora il nome di quelle ciliegie è arrivato fino ad oggi e le ha fatte diventare delle superstar nazionali, le ciliegie ferrovia. Però tutto nasce lì, da un binario, un nocciolo e forse un passeggero distratto che alla fine, senza saperlo, ha fatto più lui per la storia della frutta italiana che certe riunioni di marketing da 12 persone e 3 PowerPoint.
1: Dimensione Suono Soft.

0: perfetta in casa mentre ti prendi cura di te. Ascolta Dimensione Suono Soft dal tuo smart speaker. Se hai Amazon Echo, basta dire Alexa, apri Dimensione Suono Soft.
1: Sei tu che dai origine a quello che penso, la distanza compresa fra me e l'universo, il motivo per cui la mia vita è cambiata. Sei tu che hai visto i miei sbagli, ma non l'hai giudicata. E sei tu quel confine fra il giorno e la notte, dove io mi nascondo con le mie mani rotte, che continuo a scagliare su un muro che non cade giù, ma la forza che sento dentro ad ogni sospiro imperfetto.

0: Sting con Fragile su Dimensione Suono Soft, la radio del benessere. Lo so che poco fa abbiamo parlato di ciliegie, le famose ciliegie ferrovia, e c'è salita adesso sicuramente un po' di voglia di mangiarne qualcuna. Il problema è che ormai le ciliegie hanno raggiunto dei prezzi folli, al chilo si arriva a pagarle un sacco, però non lamentiamoci perché in Giappone si pagano ancora di più. Pensa che il record è stato raggiunto poco tempo fa ed è stata venduta una sola ciliegia, quindi neanche la cassetta, ma una sola ciliegia a 140 euro, però in questo caso sono ciliegie super curate, particolari, fuori stagione e che hanno anche un fortissimo valore simbolico. Detto questo, siamo arrivati al termine di questa prima ora di Sveglia Insieme, quindi tra poco ascoltiamo le news.
1: Tra pochi giorni, dal 25 al 27 giugno, al Palacongressi di Rimini torna Expo ID, Io Persona di Valore, un grande evento gratuito e aperto a tutti, dedicato alle persone, alle famiglie e al terzo settore che si occupa di disabilità. 3 giorni di incontri, attività, laboratori, cinema, sport e seminari. E poi per 2 sere Expo Sotto le Stelle. Ti trasporterà in un'atmosfera magica, un'occasione unica per condividere le esperienze di tutti noi. Ti aspetto, non puoi mancare.
2: Comunicazione istituzionale, Ministro per le Disabilità.
3: Scegli un pilota per concessionario. Scegli Tony Fassina, un uomo che da oltre 50 anni ha trasformato la sua passione in esperienza da mettere al tuo servizio. Da Fassina puoi trovare un'ampia scelta di auto nuove e usate, selezionate con l'occhio esperto di chi le auto le conosce davvero. Che sia un SUV o una sportiva, da Fassina la qualità è garantita. Scopri le offerte e prova la tua prossima auto da Fassina. Ti aspettiamo a Milano in via Giovanni Battista Grassi 98 e su fassina.it.
4: Oro d'Oro supervaluta il tuo oro e il tuo argento. Le quotazioni sono salite di oltre il 30%. È il momento migliore per vendere.
5: Affidati al numero 1 nel ritiro dell'oro usato. Entri, consegni il tuo oro ed esci subito con i contanti. Oro d'Oro paga il tuo oro fino a 99 euro al grammo e ritira tutto. Oro, argento, monete, gioielli e orologi di lusso.
4: Oro d'Oro, nuova apertura a Milano in piazzale Istria numero 4, angolo via Abbazia, metro 5 Istria. Sempre aperti con orario continuato. Info al 338 2298731. ComprooroDoro.it.
6: Se stai pensando di cambiare auto, smetti di cercare. Dal 25 al 31 maggio c'è il mercatone dell'auto.
7: Cioè?
6: Da RT Auto a Legnano. Oltre 2000 auto a stock, una selezione dei migliori brand.
7: E conviene?
6: Certo! Su usato e chilometri zero c'è un extra sconto fino a 7000 euro. Anche su auto già in promozione, ma solo per 7 giorni.
7: Dove?
6: Via Saronnese 143, Legnano. Aperti tutti i giorni. Per info e appuntamento, rt-auto.com o 0331 109 64 66.
8: Uffa, ancora capelli che cadono e cadono e cadono!
9: Basta rimandare, i tuoi capelli ti stanno chiedendo aiuto.
8: E chi può aiutarmi davvero?
9: L'Istituto Giglio, centro specializzato per contrastare la caduta, il diradamento e migliorare la qualità dei capelli. Trattamenti avanzati e autotrapianti.
8: Fai come me, contatta l'800 13 47 87.
9: Istituto Giglio, via Melchiorre Gioia 55 Milano, 800 13 47 87. Per direzione sanitaria visita istitutogiglio.it.
10: Sempre informati con Dimensione Suono Soft. Notizie dalla città e dal mondo.
11: Una buona giornata dalla redazione, da Fabrizio Gaias. Oggi in programma lo sciopero generale con disagi possibili della sanità e trasporti. In corso fino alle 21 anche lo sciopero dei treni in città. A Milano mezzi ATM a rischio dalle 8.45 alle 15, poi dalle 18 a fine servizio. La procura di Pavia ha disposto una consulenza psichiatrica per Andrea Sempio, indagato per l'omicidio aggravato di Chiara Poggi. False fatturazioni per 1,5 milioni per il programma TV dalla parte degli animali, indagata a Milano Michela Vittoria Brambilla, perquisizioni ieri da parte della Guardia di Finanza. 17.000 spettatori questa sera, tutto esaurito a Monza per il ritorno della finale playoff con il Catanzaro. I Brianzoli partono dal 2-0 dell'andata. In palio c'è la Serie A, dove sono già arrivati Venezia e Frosinone. Il tennis, Jannik Sinner eliminato ieri al secondo turno del Roland Garros da Cerundolo. È tutto, ci risentiamo con altri aggiornamenti tra circa un'ora.
0: Ancora buongiorno da Laura Buono su Dimensione Suono Soft. Proseguiamo questa sveglia insieme e se prima abbiamo parlato e ci siamo un po' lamentati del rincaro delle ciliegie, adesso è il momento di lamentarci per davvero, perché sai quanto costa asfaltare ormai una strada a Milano? È diventato un gesto di lusso, altro che spa, yacht, borse firmate. Ecco, il vero status symbol del 2026 è una buca chiusa bene. Perché te lo dico? Perché il prezzo del bitume, che è quello che serve per fare l'asfalto, è aumentato, pensa, del 31%, capito? 31, che è tantissimo. Cioè, ormai quando vedi un cantiere la prima cosa che pensi è mamma mia, guarda quanti milioni stesi lì per terra. E la cosa incredibile è che dietro una semplice strada asfaltata c'è praticamente la geopolitica mondiale. Guerre, energia, gas, elettricità. Tu prendi una buca in scooter in Viale Certosa, per dire, e senza saperlo stai vivendo gli effetti di tutto quello che sta succedendo in Medio Oriente. E le imprese stanno dicendo al comune infatti che così è dura, perché tra rincari energetici e materiali alle stelle asfaltare costa quasi quanto rifare il bagno di casa, non lo so. Però attenzione, perché non stanno dicendo non lavoriamo, stanno solamente dicendo fateci lavorare senza andare in perdita, che mi sembra anche giusto. E comunque Milano resta ottimista, cioè le strade, dicono, verranno rifatte. Magari, penso io, con la stessa delicatezza verranno rifatte con cui stendiamo il parmigiano sulla pasta. Ecco, poco piano, sperando che alla fine basti.
3: Parole e canzoni d'amore, emozioni uniche su Dimensione Suono Soft.
7: Guardare con gli occhi annebbiati di pianto l'acqua che scorre felice sotto gli archi di un ponte e decidere che non posso morire per te.

pianoforte, basso, batteria e lo stile di Fulminacci.

0: George Ezra con Budapest su Dimensione Suono Soft. E per curiosità sono andata a vedere che temperature ci saranno oggi lì a Budapest in Ungheria, perché l'Italia non è l'unico paese in questo momento nella morsa del caldo, però devo dire che loro stanno un po' meglio, perché la massima sarà intorno ai 25 gradi, mentre credo che noi oggi supereremo i 30 come nei giorni scorsi, però la certezza ce l'abbiamo insieme tra poco, come sempre ascoltando gli amici di Trebi Meteo.
1: Test Musica Soft è online. Ogni settimana nuove canzoni da scoprire, ascoltare e votare. Vai su dimensionesuonosoft.it, partecipa al sondaggio e facci sapere quali brani ti fanno battere il cuore. Alla fine puoi lasciare un commento e suggerire le hit che vorresti sentire nei prossimi test. E se sei fortunato, ti porti a casa i nostri esclusivi gadget firmati Dimensione Suono Soft. Test Musica Soft, la musica che ami. Scelta da te.
2: Questo messaggio si autodistruggerà in 20 secondi.
3: La sua missione è rubare il McCrunchy Chicken Hot Honey da McDonald's Canada.
4: Missione accettata. Eccoli i prodotti McDonald's più desiderati rubati da ogni parte del mondo. Prova il McCrunchy Chicken Hot Honey e tanti altri prima che dobbiamo restituirli.
5: Mocauto raddoppia a Monza. Per te due nuovi spazi esclusivi e un'unica grande firma. Cerchi dinamicità. Vieni a scoprire l'inconfondibile stile della gamma MG in via Rigoboito 114. Ami la tecnologia. Lasciati affascinare dal design unico di Mazda in viale Sicilia 114. Due saloni. Infinite emozioni al volante. Ti aspettiamo da Mocauto a Monza. Mocauto. La mobilità si evolve. La passione resta. Info su mocautogroup.com. M come Monza, M come Mocauto.
6: Ciao, sono Fabio Marelli e il 14 giugno vi aspetto all'autodromo di Monza per la marcia Formula 1. Non è solo una corsa, è la carica di solidarietà promossa dalla Lega Italiana per la lotta contro i tumori. Scendiamo in pista insieme per sostenere Casalilt e i servizi di assistenza ai malati oncologici, e ci sarà un'energia pazzesca. Corri a iscriverti su marciaformula1.it.

0: Parisi Group, il nostro passato per guidare il futuro.
1: A Milano, oro d'oro, supervaluta il tuo oro e il tuo argento. Le quotazioni sono salite di oltre il 30%. È il momento migliore per vendere.
2: Affidati al numero uno nel ritiro dell'oro usato. Entri, consegni il tuo oro ed esci subito con i contanti. Oro d'oro paga il tuo oro fino a 99 euro al grammo e ritira tutto. Oro, argento, monete, gioielli e orologi di lusso.
1: Oro d'oro, nuova apertura a Milano in via Giovanni Pacini 39, zona Lambrate. Sempre aperti con orario continuato. Info al 338-2298-731. Comprooroodoro.it.
3: Se stai pensando di cambiare auto, smetti di cercare. Dal 25 al 31 maggio c'è il mercatone dell'auto.
4: Cioè?
3: Da RT Auto a Legnano. Oltre 2000 auto a stock, una selezione dei migliori brand.
4: E conviene?
3: Certo! Su usato e chilometri zero c'è un extra sconto fino a 7000 euro. Anche su auto già in promozione, ma solo per 7 giorni.
4: Dove?
3: Via Saronnese 143, Legnano. Aperti tutti i giorni. Per info e appuntamento, rt-auto.com o 0331 109 64 66.

0: Noleggiare è bene. Con Giffy conviene.
1: Edizione straordinaria da Autorigol di Skoda Milano. Per tutto il mese di maggio un'offerta mai vista. Nuove Fabie e Kamiq tue a partire da 129 euro al mese, con manutenzione ordinaria inclusa. TAN 4,99, TAG 6,17.
2: E c'è di più! Per due mesi Autorigol di Skoda Milano ti aspetta al Merlata Bloom. Se acquisti lì la tua Skoda, hai 500 euro di sconto extra su tutta la gamma.
1: Un'occasione così non resta a lungo. Solo a maggio. Solo da Autorigol di Skoda Milano.
2: Questa era un'edizione straordinaria.
3: Autorigoldi!
4: A Milano dal 1906.
5: Con Dimensione Suono Soft, il tempo in città.
6: Aria un po' più umida e fresca da est porta una maggiore variabilità in queste ore anche tra Piemonte e Lombardia, con un venerdì che si apre all'insegna di annuvolamenti, specie in Piemonte, qualche residuo fenomeno, poi in giornata ampie e schiarite ovunque, ma ancora qualche acquazzone temporale sparso si riforma sui rilievi alpini, specialmente quelli occidentali. Le temperature perdono qualche grado in questo contesto, un po' più variabile, ma il clima rimane sempre molto caldo per il periodo, con massime fino a 30-31 gradi in pianura, in città, a Milano e Torino. È tutto, per maggiori dettagli c'è l'app di Trebi Meteo.

sarà. Nemmeno questa sera, la sera giusta per tornare insieme, tornare a stare insieme.

0: bene. Ed è stata tutta vita.
1: Olly con Balorda Nostalgia su Dimensione Suono Soft. E qualcosa di balordo forse nella nostra vita l'abbiamo fatto e forse lo faremo proprio oggi, perché è una giornata particolare che in teoria ci invoglierebbe a fare qualcosa di assolutamente fuori dagli schemi, di balordo, di assurdo, e ne parliamo tra poco nell'appuntamento Good Life.
2: La compagna ideale anche in mobilità. Ascolta Dimensione Suono Soft dalla nostra app sul tuo smartphone.

0: stamattina. Non ti spaventare se inizio questo appuntamento Good Life con una domanda assurda, però oggi ci sta. Tu hai mai messo un cuscino sul frigorifero? Non dentro magari per raffreddarlo, no, proprio sopra il frigorifero. Lo so, sembra assurdo, però oggi 29 maggio lo fanno milioni di persone con la stessa serietà con cui noi tocchiamo ferro o evitiamo di passare sotto una scala. Ecco, loro prendono un cuscino, lo portano in cucina e lo appoggiano sopra il frigorifero. Poi chiaramente pubblicano anche un selfie perché bisogna testimoniare e poi aspettano che arrivi la fortuna. Perché oggi è il Put a Pillow on Your Fridge Day, questa usanza che affonda le radici nell'Europa e nell'America dei primi del Novecento, quando i frigoriferi non esistevano ancora e il cibo si conservava nel ripostiglio fresco accanto alla cucina. Ecco, le famiglie erano convinte che appoggiare lì un pezzettino di tessuto strappato dal lenzuolo del letto portasse abbondanza, perché unire il luogo del riposo a quello del cibo era un gesto simbolico a modi di augurio per una casa piena e anche una pancia sempre piena. Però poi è arrivato il frigorifero, la dispensa è scomparsa e si pensava che questa tradizione fosse destinata a finire, e invece è sopravvissuta in questo modo così alquanto bizzarro, col cuscino sul frigorifero. E c'è chi il cuscino lo prende dalle nonne, chi usa quello del divano, chi ci ricama addirittura frasi motivazionali sopra. Comunque la superstizione è sempre esistita, quella sana, e non c'è nulla di male nel fare una cosa anche assurda per ridere anche un po' di se stessi e sperare che arrivi qualcosa di buono, perché la fortuna, com'è che si dice, aiuta gli audaci e aggiungerei anche forse le persone serene.
1: Dimensione suono soft.
2: Sai che cosa penso? Che non dovrei pensare, che se poi penso sono un animale.

pianoforte, violini, fiati e la voce di Sienna Spyro. Solo grandi emozioni. Con i suoni e la musica di oggi. Su Dimensione Suono Soft.

0: E con i Beatles, Something su Dimensione Suono Soft, terminiamo anche la seconda ora di Sveglia Insieme. Come va questa sveglia di venerdì? Dai che è venerdì, quindi va per forza bene, o quasi, lo speriamo. E comunque andiamo avanti perché abbiamo una terza e ultima ora insieme, ma non prima di aver ascoltato le ultime notizie con la redazione.
1: 100 secondi di RDS con Enrico Mentana. Dal lunedì al venerdì, alle 11 e alle 19, su Dimensione Suono Soft.
2: Proviamo insieme a fare chiarezza.
3: Dobbiamo parlare. Non possiamo più rimandare.
4: Allora, hai deciso davvero?
3: Sì, io vado. Ho bisogno di qualcuno che mi capisca, che mi dia nuova energia.
4: Ma almeno dimmi, cosa ha lei di più?
3: Convenienza, consulenza e vicinanza.
5: L'energia della tua vita è a 5. Vieni a trovarci nel tuo spazio A5 o chiama il numero verde 800 098 555. L'energia è una scelta. Facciamola insieme. Chiamaci all'800 098 555.
6: Tra pochi giorni, dal 25 al 27 giugno, al Palacongressi di Rimini torna Expo ID, Io Persona di Valore. Un grande evento, gratuito e aperto a tutti, dedicato alle persone, alle famiglie e al terzo settore che si occupa di disabilità. 3 giorni di incontri, attività, laboratori, cinema, sport e seminari. E poi per 2 sere Expo Sotto le Stelle. Ti trasporterà in un'atmosfera magica, un'occasione unica per condividere le esperienze di tutti noi. Ti aspetto, non puoi mancare.
7: Comunicazione istituzionale, Ministro per le Disabilità.
8: Quest'estate parti, viaggia, divertiti, scopri nuove strade, raggiungi mete da sogno. Ma prima, porta la tua auto in una delle officine Autocrew e approfitta della promozione. Avrai il 25% di sconto su filtri, dischi o pastiglie a freno Bosch e in più un check-up gratuito con 30 controlli. Alla tua auto ci pensiamo noi. Info e officine aderenti su autocrew.it. Offerta valida fino al 30 giugno 2026.
9: Vuoi un'energia tutta tua? Passa Plenitude per la luce e puoi consumare virtualmente energia solare. Hai ad 8 un pannello in omaggio per 12 mesi e se usi l'energia quando c'è il sole, ti conviene, anche senza installare un impianto fotovoltaico. Scopri come diventare protagonista del cambiamento su anyplenitude.com o nei Plenitude Store. Plenitude, abbiamo energia per cambiare. Operazione a premio valida fino al 31 maggio per nuovi clienti luce con contatore 2G attivo. Limitazione e regolamento su anyplenitude.com.

0: Parisi Group, il nostro passato per guidare il futuro.
1: È un progetto di vita per i giovani con disabilità. È un laboratorio di pasticceria dove si dà forma al futuro. È una firma che rende tutto questo possibile. 8 per 1000 alla Chiesa Cattolica. È più di quanto credi.
2: La sicurezza
3: è Volvo.
2: La tecnologia
3: è Volvo.
2: Il prezzo
3: è perfetto. Volvo XC40 Mild Hybrid. Oggi tua a partire da 32.800 euro. Offerta valida fino al 31 maggio con il contributo delle concessionarie aderenti per XC40 B3 Mild Hybrid Essential con cambio automatico IPT esclusa. Volvo XC40 a partire da 32.800 euro. Info e limitazioni su volvocars.it.
4: Scoprila e provala da Mocauto in via dei Missaglia 89 a Milano. Info su mocautogroup.com. M come Milano, M come Mocauto.
5: Sempre informati con Dimensione Suono Soft. Notizie dalla città e dal mondo.
6: Una buona giornata dalla redazione, buon venerdì da Fabrizio Gaias. Oggi lo sciopero generale con disagi possibili nella sanità, nei trasporti. Fino alle 21 lo sciopero dei treni in città a Milano, mezzi ATM a rischio dalle 8.45 fino alle 15, poi dalle 18 a fine servizio per la seconda fascia. La procura di Pavia ha disposto una consulenza psichiatrica per Andrea Sempio, indagato per l'omicidio aggravato di Chiara Poggi. False fatturazioni per 1 milione di euro per il programma TV della parte degli animali, indagata a Milano Michela Vittoria Brambilla, perquisizioni ieri da parte della Guardia di Finanza. La rapina alla Stroilioro di Como del 23 aprile scorso, recuperata parte della refurtiva, 90.000 euro di valore in totale, ma è ancora a caccia il quarto uomo. Tutto esaurito questa sera a Monza per il ritorno della finale playoff con il Catanzaro. Parliamo di calcio, i Brianzoli partono dal 2-0 dell'andata, in palio c'è la Serie A. Drone russo su un palazzo in Romania, due morti, sempre un raid russo danneggia un mercantile turco partito da Odessa. E tutto, ci ritroviamo tra circa un'ora.
7: E iniziamo anche l'ultima delle tre ore di Sveglia Insieme qui su Dimensione Suono Soft. Buongiorno da Laura Buono. Devo dire che quando a Milano arriva il caldo e un weekend lungo, ci si divide in due categorie: quelli che preparano la valigia per partire e quelli che invece preparano il trolley per andare in fiera. Sì, perché da oggi torna Anteprima d'estate a Rho, che è la versione estiva di Artigiano in Fiera, ed è come fare il giro del mondo senza però prendere nessun aereo, quindi facile. E quello che succede è che uno entra pensando vabbè dai faccio un giretto, e quattro ore dopo è lì ancora con la crema al karité della Costa d'Avorio, un bracciale calabrese ispirato alla cultura arberesche, una lampada fatta con una botte di vino e 27 assaggini di cibo piccoli piccoli che però se poi li sommiamo equivalgono tipo al pranzo di Natale. La cosa bella però è che non si tratta solamente di shopping, è proprio un posto dove le storie si incrociano, artigiani arrivati da 50 paesi diversi, giovani creativi, persone che lavorano la materia con cura quasi poetica, la definirei. E in un periodo in cui il mondo sembra litigare su tutto, ecco, lì succede una cosa stranissima: che la gente parla, si incontra, si ascolta, ancora meglio se davanti a un buon piatto tipico. E alla fine si esce dalla fiera con addosso quella sensazione meravigliosa che la creatività, quella fatta a mano, abbia ancora il potere di farci stare bene. Ed è effettivamente così.
8: Parole e canzoni d'amore, emozioni uniche, su Dimensione Suono Soft.
9: Non è niente, sta tranquilla, è solo il cuore.

0: Dimensione suono soft, la grande musica soft di tutti i tempi e i grandi successi di oggi.
1: Al mondo non esiste nessuna come te, che mi guardi con gli stessi occhi tristi. Quando fuori c'è il sole, ha una strana forma di malinconia che mi ricorda che ogni cosa è mia.

0: Just Give Me a Reason su Dimensione Suono Soft, perché è vero, per fare qualcosa spesso ci vuole la motivazione giusta, e chissà che motivazioni avranno avuto questi due personaggi, Edmund Hillary, che era un alpinista neozelandese, e la guida sherpa nepalese Tenzing Norgay, per fare questa impresa straordinaria. Loro nel 1953, proprio di 29 maggio, alle 11:30 arrivarono sulla vetta del monte più alto del mondo, cioè l'Everest, e infatti non a caso oggi è proprio la giornata internazionale dell'Everest.
1: Atmosfere magiche, eleganza e benessere. Questa è Dimensione Suono Soft, la radio del benessere. Una selezione musicale raffinata, pensata per accompagnarti ogni giorno e farti evadere dalla frenesia quotidiana. Musica e stile si uniscono a contenuti dedicati al tuo benessere. Scopri le rubriche Good Life, Segreti in tavola e l'oroscopo di Branco e le stelle. Ascoltaci dove vuoi, in FM, DAB, online e con Amazon Alexa. Dimensione Suono Soft, la tua pausa di benessere ogni giorno.
2: Costo del carburante in aumento? Scegli l'efficienza dei veicoli commerciali Ford. A maggio, sulla gamma Transit Van e Custom, Ford offre un extra sconto di 1.500 euro, IVA esclusa, sulla pronta consegna, per tutti. Approfittale subito.
3: La gelosia vi tormenta? È il momento di chiamare la gelosia del serramento. Siamo serramentisti da 3 generazioni. Installiamo finestre, porte e zanzariere delle migliori marche per un grande risparmio energetico. Realizziamo le vostre idee con passione ed esperienza. Approfittate della detrazione fiscale del 50% e del finanziamento a 0 interessi. A tutta la burocrazia ci pensiamo noi. La gelosia del serramento è a Gallarate. Prodotti e posi in opera garantiti per 10 anni. Clicca la gelosia del serramento.
4: C'è un'auto che ti aspetta ed è già pronta a scendere in strada. Da usautocenter.it selezioniamo solo il meglio dell'usato per darti la sicurezza che cerchi. Che ti serva una city car per il traffico o un SUV per i tuoi viaggi, abbiamo la risposta giusta per ogni tua esigenza. Come la fantastica Jeep Renegade, oggi in promo speciale da soli 11.900 euro. Non sognarla, guidala. Ti aspettiamo a Milano in via dei Missaglia 89 e online su usautocenter.it. usautocenter.it. Grandi occasioni. Subito tue.
5: Oro d'oro, supervaluta il tuo oro e il tuo argento. Le quotazioni sono salite di oltre il 30%. È il momento migliore per vendere.
6: Affidati al numero uno nel ritiro dell'oro usato. Entri, consegni il tuo oro ed esci subito con i contanti. Oro d'oro paga il tuo oro fino a 99 euro al grammo e ritira tutto. Oro, argento, monete, gioielli e orologi di lusso.
5: Oro d'oro, nuove aperture in viale Daniele Ranzoni 5 e in via Domenico Mille Lire 21 a Milano, zona San Siro. Sempre aperti con orario continuato. Info al 338-2298-731. ComprooroDoro.it.
7: Se stai pensando di cambiare auto, smetti di cercare. Dal 25 al 31 maggio c'è il mercatone dell'auto.
8: Cioè?
7: Da RT Auto a Legnano. Oltre 2000 auto a stock, una selezione dei migliori brand.
8: E conviene?
7: Certo! Su usato e chilometri zero c'è un extra sconto fino a 7000 euro. Anche su auto già in promozione, ma solo per 7 giorni.
8: Dove?
7: Via Saronnese 143, Legnano. Aperti tutti i giorni. Per info e appuntamento, rt-auto.com o 0331 109 64 66.
9: Sei un ristoratore? Hai un bar? Per te che 7 su 7 cerchi i prodotti migliori per la tua attività?
10: C'è Cash & Carry Migros, conveniente e di qualità. I Cash & Carry Migros sono aperti 7 su 7 a Segrate, Baredo, Busto Arsizio, Crespiatica, San Martino Siccomario, Lonato e Braone.
11: Pensate, l'alternativa che conviene c'è. Cash & Carry Migros, professione Oreca.
12: Renew. Renew, veicoli usati e certificati della rete Renault e Dacia. A maggio arrivano i Renew Days, il momento perfetto per scegliere l'usato garantito con modelli di ogni marca e motorizzazione. Scopri tutte le offerte con fino a 3 anni di assicurazione furto incendio ed eventi naturali e 2 interventi di manutenzione in 3 anni, con finanziamento Mobilize Financial Services. Info e condizioni in sede su it.renew.auto.
13: Info e sedi su renord.com.
1: Dimensione Suono Soft.

0: pianoforte. Violino. Batteria. E lo stile inconfondibile di Achille Lauro.
1: Perdutamente siamo in mare aperto. Perdutamente già mattina presto.
0: Solo grandi emozioni. Con i suoni e la musica di oggi. Su Dimensione Suono Soft.

0: Hello di Adele su Dimensione Suono Soft. E noi adesso hello lo diciamo a Branco, perché è arrivato come ogni mattina puntualissimo per dispensare tutti i suoi consigli. E allora ascoltiamolo segno per segno.
1: Venerdì 29 di maggio 2026. Amici dell'Ariete, anche la donna dell'Ariete, forse anche peggio di quella dei gemelli, è molto eccitata da questa luna nello Scorpione, ma per dire la verità, tutti i segni risentono di questo. Ma per quanto riguarda voi, miei cari Ariete, l'importante adesso è essere in pace con voi stessi. Amici del Toro, spero di trovarvi bene, nonostante questa luna critica che qualche piccolo effetto sicuramente lo darà, non tanto per se stessa, ma perché si oppone direttamente al vostro Marte, e chiaramente questo è un aspetto che disturba il rapporto uomo e donna, ma nello stesso tempo anche aumenta il desiderio dell'altro. Gemelli, risultati, ma anche la possibilità di riparare qualche sbaglio di impostazione nel lavoro, penso, no? I problemi, le questioni materiali non vi devono però ossessionare. Controllate, questo sì, il lavoro dei vostri collaboratori, dei vostri soci in affari. Controllate anche le spese. Cancro, voi dovete ottenere quello che vi spetta, ma con fatica. Ecco, devo dire, non sono questi tempi di spendere in allegria, ma è sicuro un successo nelle iniziative di lavoro, forse anche nelle finanze, ma come vi ho detto tante volte, il primo di giugno inizia il transito di Mercurio, danaroso nel segno, insomma andrà tutto meglio. Però vi ricordo sempre, sempre che c'è Saturno negativo. Leone, voi siete calmi, sì, ma in apparenza, perché sotto sotto, forse, non so, potreste anche esplodere oggi, ma io dico che non vi conviene, perché dopo, domani ci sarà la luna in Sagittario, comincerà plenilunio. È una luna molto molto importante per l'amore, ma c'è comunque una forte agitazione interiore, ma non per questo dovete diventare aggressivi. Vergine, io trovo ancora molto bella questa luna, che può dare una grossa affermazione personale. È solo la vostra esitazione o prudenza eccessiva potrebbe compromettere l'immediato arrivo di notizie, soluzioni, risultati, soldi. Bilancia, nervi fragili, comunicazioni, avvenimenti, fatti che interessano le persone lontane, dice Mercurio, presto diventerà molto severo e molto critico per i vostri rapporti di lavoro, soprattutto i rapporti con l'ambiente, con le autorità, con quelli che pensate siano i vostri capi, come si dice. Scorpione, come abbiamo detto, questa ieri e oggi è la seconda luna del mese di maggio, in quanto avete iniziato il mese con la vostra luna piena. Quanto siete cambiati in così poco tempo. Però non si può dire lo stesso degli altri, cioè delle persone che avete vicino. Sagittario, preparatevi per qualche momento di tensione, no? C'è sempre questa strana sensazione, come se qualcosa dovesse succedere. Infatti, voi già sentite il richiamo, la forza, la potenza della luna che diventerà piena. Capricorno, qui c'è una piccola fabbrica di denaro, riuscita professionale ed economica questo venerdì per il segno del Capricorno. Sicuramente adesso, questa settimana tutta, ma oggi in particolare, penso che siano questi dei momenti migliori del vostro mese di maggio. Acquario, beh, se vi riesce trattenervi nelle spese oggi, meglio. Ma ormai vi siete fissati con una certa, diciamo così, immagine, come dicono quelli che fanno televisione, no? Tutti devono avere un'immagine. Poi cosa c'è sotto questa immagine? Guarda, meglio non andare a cercare. Condizionati siete dagli altri. Vi piace apparire, suscitare curiosità e interesse, ma solo se si tratta dei vostri interessi. Ed infine pesci. Beh, un breve viaggio, visto che parliamo di questo, farebbe bene anche a voi. Devo dire che maggio sta per finire, finirà con una luna abbastanza pesante. Non fate niente che possa turbare la vostra serenità, la salute fisica. C'è qualche prova nella vita familiare, nel rapporto genitori-figli, da mettere in programma. Joseph Conrad, uno che tanto ha scritto del mare, dice: il mare non è mai stato amico dell'uomo, tutt'al più è stato complice della sua irrequietezza.
2: La radio del benessere.

0: perfetta in casa mentre ti prendi cura di te. Ascolta Dimensione Suono Soft dal tuo smart speaker. Se hai Amazon Echo, basta dire Alexa, apri Dimensione Suono Soft.
1: Seconda stella a destra, questo è il cammino.

0: spalle, forse è ancora più pazzo.
1: La strada giusta da prendere questo weekend. Seconda stella a destra, seguiamo Edoardo Bennato e arriviamo sull'isola che non c'è, che abbiamo appena riascoltato qui su Dimensione Suono Soft.
2: 100 secondi di RDS con Enrico Mentana. Dal lunedì al venerdì alle 11 e alle 19 su Dimensione Suono Soft.
3: Proviamo insieme a fare chiarezza.
1: Dai che ce l'abbiamo fatta, la sveglia del venerdì anche è terminata e quindi abbiamo di fronte il weekend che ci aspetta. Per molti sarà un weekend lungo perché ci attacchiamo il ponte e facciamo tutta una tirata fino al 2 giugno. Ovviamente però non tutti potranno fare ponte, potranno fare vacanza, molti si sveglieranno presto anche domani, domenica, per lavorare, per tanti altri motivi, e allora ti ricordo che noi qui ci siamo sempre a tenerti compagnia, anche e anzi soprattutto nei giorni di festa. Quindi anche domani mattina, se ti svegli presto, sai che qui c'è qualcuno a tenerti compagnia. Io ti auguro uno splendido weekend e se vuoi ci sentiamo martedì, perché lunedì me lo prendo di pausa, torno martedì per farci gli auguri per il 2 giugno. Ora ti lascio con Federico Grilli, buon weekend e a martedì, ciao!
4: Ogni volta che arrivano le bollette, sono dolori. È il momento di darci un taglio del 40%.
5: Sottoscrivi un'offerta Gelsia Premium e risparmi il 40% sul corrispettivo fisso annuo di luce e gas. Vai in un Gelsia Point o su gelsia.it. Promo valida fino al 31 luglio 2026. Gelsia, gruppo A2A. Gelsia Premium. E metti KO la bolletta.
6: All'S Lunga ti aspettano gli sconti al 30, 40, 50%. Fino al 7 giugno tante offerte imperdibili anche online. Per esempio la passata di pomodoro Mutti, 400 grammi, è scontata del 40%. Solo con carte fidati, fino a esaurimento scorte. Info prezzi in negozio e su slunga.it.
7: Tra pochi giorni, dal 25 al 27 giugno, al Palacongressi di Rimini torna Expo ID, Io Persona di Valore. Un grande evento, gratuito e aperto a tutti, dedicato alle persone, alle famiglie e al terzo settore che si occupa di disabilità. 3 giorni di incontri, attività, laboratori, cinema, sport e seminari. E poi per 2 sere Expo Sotto le Stelle. Ti trasporterà in un'atmosfera magica, un'occasione unica per condividere le esperienze di tutti noi. Ti aspetto, non puoi mancare.
8: Comunicazione istituzionale, Ministro per le Disabilità.
9: E quindi appena le cose si fanno complicate tu scappi?
10: Io lo faccio per proteggerti.
9: È un momento difficile e tu te ne vai.
10: Meritiamo di più, tutti e due.
9: Non potevamo stare sotto lo stesso tetto.
10: Amore, ma tu il tetto massimo non ce l'hai.
11: Tempi difficili? Scegli Mia Protetta di A5. Se il prezzo della componente energia sale, non superi il tetto massimo. E se scende, risparmi. Vieni a trovarci o chiama l'800 098 555. Offerta sottoposta a condizioni e limitazioni. Scopri di più su A5.it. Chiamaci all'800 098 555.
12: Da 50 anni ci prendiamo cura di tanti luoghi speciali e continuiamo a salvarne di nuovi perché possano essere conosciuti da tutti. Proteggi anche tu un patrimonio che cresce. Dona il tuo 5 per 1000 al FAI, Fondo per l'Ambiente Italiano. Basta una firma. Scopri di più su FAI5 per 1000.it.
13: Fermo! Hai visto? Non può essere! Volkswagen T-Roc a 169 euro al mese!
14: Solo da Autorigol di Volkswagen Milano il nuovo T-Roc è tuo a 169 euro al mese. Con furto e incendio inclusi per 12 mesi e manutenzione ordinaria inclusa. TAN 4,99%, TAG 5,97%.
13: Solo a maggio e giugno, Autorigol di Volkswagen Milano e al Nerlata Bloom. Se acquisti lì la tua Volkswagen, hai 500 euro di sconto extra su tutta la gamma. Un'occasione così non resta a lungo. Solo a maggio, solo da Autorigol di Volkswagen Milano.
15: Autorigol di... A Milano dal 1906.
16: Più compri, meno spendi. Da D'Ambros conviene. Barattolino San Montana 500 grammi a soli 2,99 euro. Salamella Lodigiana sottovuoto a 3,99 euro al chilo. E filetto di salmone norvegese a 15,99 euro al chilo. Più scelta, più gusto. Da D'Ambros, convenienza e qualità. Tutte le offerte su d'ambros.it.
17: E se l'auto dei tuoi sogni potessi non comprarla? Con il noleggio a lungo termine Arval puoi avere l'auto che desideri senza più pensare a nulla. Un unico canone mensile, tanti servizi inclusi e nessun costo imprevisto. E se hai un usato, te lo valutiamo e ritiriamo noi. Corri a scegliere la tua nuova auto, anche senza anticipo. Arval Store a Milano in via dei Missaglia 89. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. Arval Store. Drive your life.
18: Sempre informati con Dimensione Suono Soft. Notizie dalla città e dal mondo.
19: No, Buona giornata dalla redazione, da Fabrizio Gaias. Lo sciopero generale oggi, i disagi possibili dalla sanità e trasporti. Fino alle 21 c'è lo sciopero dei treni. In città Milano è iniziata alle 8.45 la prima fascia per i mezzi ATM fino alle 15, seconda fascia dalle 18 a fine servizio. A fermarsi sono anche i vigili del fuoco, 4 ore dalle 9 alle 13. Il 22enne è ucciso in stazione a Milano, caccia i membri della gang latina fuggiti in treno. La vittima e il fratello, forse scambiati per rivali con cui c'era stato prima uno scontro. Dopo 3 anni di inchieste in serie, protestano i dipendenti degli uffici dell'urbanistica a Milano, in presidio in Piazza della Scala, mobilitazione conclusa con un incontro con la vice sindaca Anna Scavuzzo. L'apertura del comune a un protocollo per garantire tutela legale, supporto psicologico, più assunzioni e nuove misure organizzative. Il calcio, tutto esaurito questa sera a Monza per il ritorno della finale playoff con il Catanzaro. I brianzoli partono dal 2-0 dell'andata, in palio la Serie A. La NATO condanna l'incursione in Romania di un drone russo, azione ritenuta sconsiderata. È tutto, ci ritroviamo tra un'ora.
20: Buongiorno e buon venerdì sulla tua Radio del Benessere. Vediamo questo bicchiere mezzo pieno, siamo arrivati in fondo alla settimana, domani inizia il weekend, ma devo dirti, per molti, anche già da oggi, è una giornata, diciamo, rilassante, soprattutto a livello di mente, perché siamo già proiettati nei giorni dedicati al riposo, diciamo anche per i più fortunati, quelli che nel weekend non lavorano, perché poi c'è tutta un'altra situazione dove c'è gente che lavora solamente nel weekend. Questa è Dimensione Sono Soft, io sono Federico Grilli. Prima di iniziare voglio salutare Laura Buono, che ti accompagnato fino a pochi istanti fa, e ricordati che avremo tante rubriche come i viaggi dedicati con Beppe Pellegrino, i segreti in tavola di Francesca Romana Barberini, poi ci saranno le nostre Good Life e naturalmente tanta buona musica. Allora apriamo questa prima ora insieme, lo facciamo con un grande classico italiano firmato da Ron. Prima di ascoltarlo, viene anticipato per noi da un aforisma d'amore che viene interpretato proprio dalle più belle voci del doppiaggio cinematografico italiano.
21: Parole e canzoni d'amore. Emozioni uniche su Dimensione Suono Soft.
22: Amare è una parola scritta in pochi centimetri, ma ricca di sentimenti che aiutano la nostra anima. Chi ama ha un'anima.

perfetta in casa mentre ti prendi cura di te. Ascolta Dimensione Suono Soft dal tuo smart speaker. Se hai Amazon Echo, basta dire Alexa, apri Dimensione Suono Soft.

0: grandi classici internazionali sulla tua radio del benessere, dimensione suono soft. Fra poco l'appuntamento sarà con Travel Experience insieme a Beppe Pellegrino, e se vuoi sapere dove ci porterà oggi, rimani con noi.
1: Ogni giorno alle 11.35 e alle 17.35, Segreti in tavola. Francesca Barberini ti guiderà nelle vie del food per soddisfare ogni tua curiosità alla ricerca di un'alimentazione sana e corretta. Segreti in tavola, un'esclusiva dimensione suono soft. Un appuntamento in collaborazione con...
2: A Roma, nel cuore di Villa Borghese, Casina Valadier, la location sospesa tra sogno e magia, dove ogni momento del tuo evento diventa indimenticabile. casinavaladie.it.
3: Se stai pensando di cambiare auto, smetti di cercare. Dal 25 al 31 maggio c'è il mercatone dell'auto.
4: Cioè?
3: Da RT Auto a Legnano. Oltre 2000 auto a stock, una selezione dei migliori brand.
4: E conviene?
3: Certo! Su usato e chilometri zero c'è un extra sconto fino a 7000 euro. Anche su auto già in promozione, ma solo per 7 giorni.
4: Dove?
3: Via Saronnese 143, Legnano. Aperti tutti i giorni. Per info e appuntamento, rt-auto.com o 0331 109 64 66.
5: La gelosia vi tormenta? È il momento di chiamare la gelosia del serramento. Siamo serramentisti da 3 generazioni. Installiamo finestre, porte, zanzariere delle migliori marche per un grande risparmio energetico. Realizziamo le vostre idee con passione ed esperienza. Approfittate della detrazione fiscale del 50% e del finanziamento a 0 interessi. A tutta la burocrazia ci pensiamo noi. La gelosia del serramento è a Gallarate. Prodotti e posi in opera garantiti per 10 anni. Clicca la gelosia del serramento.
6: Scegli un pilota per concessionario. Scegli Tony Fassina, un uomo che da oltre 50 anni ha trasformato la sua passione in esperienza da mettere al tuo servizio. Da Fassina puoi trovare un'ampia scelta di auto nuove e usate, selezionate con l'occhio esperto di chi le auto le conosce davvero. Che sia un SUV o una sportiva, da Fassina la qualità è garantita. Scopri le offerte e prova la tua prossima auto da Fassina. Ti aspettiamo a Milano in via Giovanni Battista Grassi 98 e su fassina.it.
7: Uffa, ancora capelli che cadono e cadono e cadono!
8: Basta rimandare, i tuoi capelli ti stanno chiedendo aiuto.
7: E chi può aiutarmi davvero?
8: L'Istituto Giglio, centro specializzato per contrastare la caduta, il diradamento e migliorare la qualità dei capelli. Trattamenti avanzati e autotrapianti.
7: Fai come me, contatta l'800 13 47 87.
8: Istituto Giglio, via Melchiorre Gioia 55 Milano, 800 13 47 87. Per direzione sanitaria visita istitutogiglio.it. Istituto
9: Giglio. Guidi una Mercedes? Affidala a chi la conosce davvero. Venus ha centri autorizzati tra Brianza e Milano. Tecnici specializzati e un servizio su misura per te. E con il mobile service siamo noi a raggiungerti dove vuoi, quando vuoi. Venus, la tua Mercedes, nelle mani giuste.

0: Parisi Group, il nostro passato per guidare il futuro.
1: Oro d'oro, supervaluta il tuo oro e il tuo argento. Le quotazioni sono salite di oltre il 30%. È il momento migliore per vendere.
2: Affidati al numero uno nel ritiro dell'oro usato. Entri, consegni il tuo oro ed esci subito con i contanti. Oro d'oro paga il tuo oro fino a 99 euro al grammo e ritira tutto. Oro, argento, monete, gioielli e orologi di lusso.
1: Oro d'oro, nuova apertura a Milano in piazzale Istria numero 4, angolo via Abbazia. Metro 5 Istria, sempre aperti con orario continuato. Info al 338-2298-731. ComprooroDoro.it.
3: I curiosi rallentano sempre davanti a un panorama.
4: Wow!
3: Partono per una passione e ne scoprono un'altra per strada.
4: Bello il parapendio!
3: I curiosi non si fermano mai, soprattutto alla guida di un SUV Skoda. In un SUV Skoda è la curiosità a guidarti. Skoda Kodiaq, tuo da 34.900 euro. Scopri tutta la gamma SUV con Skoda Clever 3. 3 anni di manutenzione ordinaria e garanzia estesa inclusa. Solo in caso di finanziamento e permuta o rottamazione. Info su skoda-auto.it.
5: A Milano dal 1906.
6: La bella stagione inizia con Anteprima d'estate di Artigiano in Fiera. Fino al 2 giugno a Fiera Milano, 5 giorni con 1000 artigiani dal mondo, prodotti unici e spazi per il gusto di stare insieme. Pass gratuito su artigianoinfiera.it.
7: C'è un'auto che ti aspetta ed è già pronta a scendere in strada. Da usautocenter.it selezioniamo solo il meglio dell'usato per darti la sicurezza che cerchi. Che ti serva una city car per il traffico o un SUV per i tuoi viaggi, abbiamo la risposta giusta per ogni tua esigenza. Come la fantastica Jeep Renegade, oggi in promo speciale da soli 11.900 euro. Non sognarla, guidala. Ti aspettiamo a Milano in via dei Missaglia 89 e online su usautocenter.it. usautocenter.it. Grandi occasioni, subito tue.
8: Dimensione suono soft.

Sei maggiorenne oggi, eh? E che cosa è cambiato? Che puoi firmare le giustificazioni quando avrai pigiato. Ma nella scuola

0: Harry Styles con la sua Sign of the Time su Dimensione Suono Soft. È arrivato il momento di viaggiare, noi con la fantasia, ma grazie a Beppe Pellegrino scopriremo sicuramente qualche posto nuovo che magari ancora non conosciamo. E allora ascoltiamolo insieme.
1: Travel Experience.
2: Ragazzi, se dovessi descrivere la Croazia con una sola parola, oggi, dopo 3 giorni di barca, direi autenticità. La rotta verso Vis è una delle più belle di questo viaggio. Il mare diventa più profondo, più intenso, quasi di un blu elettrico, un blu strano, quasi cobalto. Entriamo nelle famose grotte marine, dove la luce filtra sott'acqua creando riflessi irreali. Sembra di navigare dentro uno zaffiro. Passiamo poi pomeriggio su un'isola minuscola, quasi deserta, cazzeggiare, diciamo così. Concedetemi questa parola poetica tra snorkeling, bagni di sole, insomma due coccole, e va bene così. Niente beach club, niente file, solo mare e vento. La musica la fa il vento ed è qui che si capisce il senso di questa vacanza. La Stella del Nord non serve a scappare dal mondo, questa barca serve a rallentarlo. Nel tardo pomeriggio Luca, come sempre delizioso, prepara un aperitivo sul ponte e qui proprio si è esibito in una cosa molto sciccosa: ostriche fresche, limone, vino croato e poi un piccolo sottofondo di musica jazz. Insomma, dove siamo? Te lo domandi. Dove siamo? Dove siamo? Siamo in Croazia. Si parla poco, si guarda il sole che si abbassa lentamente dietro l'Adriatico e va a dormire, e l'ultima notte dormiamo con le cabine aperte, però, perché volevo ascoltare soltanto il rumore dell'acqua che fa boom boom contro lo scafo. È un musico, è un ritmo tribale che ti accompagna nel sonno, più di Morfeo. Il viaggio però sta finendo, ma certe sensazioni non tornano a terra con te, restano sempre da qualche parte tra il vento e il mare, perché viaggiare non solo arricchisce la mente, le dà forma. Buon viaggio.
1: Riascolta Travel Experience in podcast sulla nostra app o su dimensionesuonosoft.it.

batteria, tastiere, basso, archi e l'inconfondibile voce di Raff.

sarà la compagna ideale ovunque tu sia. Ascolta Dimensione Suono Soft dalla nostra app sul tuo smartphone.

0: di lasciare spazio a chi dice che di tempo e spazio non ne ho dato mai.
1: Come foglie, la voce di Malika Ayane su Dimensione Suono Soft. Rimani con noi, fra poco l'informazione.
2: All'Esselunga ti aspettano gli sconti al 30, 40, 50%. Fino al 7 giugno tante offerte imperdibili anche online. Per esempio il prosciutto cotto alta qualità Gran Biscotto Rovagnati 2 per 100 grammi è scontato del 40%. Solo con carte fidati fino a esaurimento scorte. Info prezzi in negozio e su esselunga.it.
3: È uno sguardo che non giudica la mia storia. È una parola di speranza quando perdo la fiducia. È una firma che rende tutto questo possibile. 8 per 1000 alla Chiesa Cattolica. È più di quanto credi.
4: Dobbiamo parlare. Non possiamo più rimandare.
5: Allora, hai deciso davvero?
4: Sì, io vado. Ho bisogno di qualcuno che mi capisca, che mi dia nuova energia.
5: Ma almeno dimmi, cosa ha lei di più?
4: Convenienza, consulenza e vicinanza.
6: L'energia della tua vita è a 5. Vieni a trovarci nel tuo spazio A5 o chiama il numero verde 800 098 555. L'energia è una scelta, facciamola insieme. Chiamaci all'800 098 555.
7: A Milano, Oro d'Oro supervaluta il tuo oro e il tuo argento. Le quotazioni sono salite di oltre il 30%. È il momento migliore per vendere.
8: Affidati al numero uno nel ritiro dell'oro usato. Entri, consegni il tuo oro ed esci subito con i contanti. Oro d'Oro paga il tuo oro fino a 99 euro al grammo e ritira tutto: oro, argento, monete, gioielli e orologi di lusso.
7: Oro d'Oro, nuova apertura a Milano in via Giovanni Pacini 39, zona Lambrate. Sempre aperti con orario continuato. Info al 338-22-98731. Comprooroodoro.it.
9: La sicurezza
10: è Volvo.
9: La tecnologia
10: è Volvo.
9: Il prezzo
10: è perfetto.
11: Volvo XC40 Mild Hybrid. Oggi tua a partire da 32.800 euro. Offerta valida fino al 31 maggio con il contributo delle concessionarie aderenti per XC40 V3 Mild Hybrid Essential con cambio automatico IPT esclusa. Volvo XC40 a partire da 32.800 euro. Info e limitazioni su volvocars.it.
12: Scoprila e provala da Mocauto in via dei Missaglia 89 a Milano. Info su mocautogroup.com. M come Milano, M come Mocauto.
13: Sei un ristoratore? Hai un bar? Per te che 7 su 7 cerchi i prodotti migliori per la tua attività?
14: C'è Cash & Carry Migros, conveniente e di qualità. I Cash & Carry Migros sono aperti 7 su 7 a Segrate, Baredo, Busto Arsizio, Crespiatica, San Martino Siccomario, Lonato e Braone.
15: Pensa te, l'alternativa che conviene c'è. Cash & Carry Migros, professione Oreca.
16: Sempre informati con Dimensione Suono Soft. Notizie dalla città e dal mondo.
17: Una buona giornata dalla redazione, da Fabrizio Gaias. Disagi possibili dalla Sanità e Trasporti per lo sciopero di oggi. A Milano è iniziata alle 8.45 fino alle 15 la prima fascia di sciopero per i mezzi ATM. M1, M4 ed M5 sono in servizio. M2 aperta tra Abbiategrasso e Gobba, M3 tra Centrale e San Donato. In corso una manifestazione in centro che potrebbe avere ripercussioni sulle linee di superficie. Fino alle 21 lo sciopero dei treni. Il 22enne ucciso in stazione a Milano caccia i membri della gang latina fuggiti in treno, la vittima e il fratello forse scambiati per rivali con cui c'era stato uno scontro. In fiamme ieri cascine arrancate a San Giuliano, i vigili del fuoco hanno messo in sicurezza e salvato 510 bovini da latte. Calcio Serie B questa sera al ritorno della finale playoff tra Monza e Catanzaro, i brianzoli partono dal 2-0 dell'andata. Per sempre nei nostri cuori la Juventus celebra il 41esimo anniversario della tragedia dell'Eisel. Per la finale di Coppa dei Campioni dell'85 morirono 39 persone. Qualsiasi intesa con l'Iran dipenderà dal raggiungimento di buon accordo per gli Stati Uniti, così il presidente Donald Trump, mentre i negoziati sul programma nucleare di Teheran si intensificano. È tutto, ci ritroviamo tra un'ora.
1: Buongiorno e buon venerdì 29 maggio. Sulla tua radio del benessere ritorna la musica dopo l'appuntamento con l'informazione. Io sono ben felice di accompagnarti per le prossime ore di questa giornata, esattamente fino alle 13. Sono Federico Grilli, quella che stai ascoltando è Dimensione Suono Soft. L'ippodromo San Siro celebra il 2 giugno, l'impianto ospiterà la 143esima edizione del Derby Italiano e il premio della Festa della Repubblica. All'evento naturalmente parteciperanno molte personalità istituzionali. Allora diciamo subito che oltre tra le gare, dalle 12 il pubblico potrà visitare le installazioni artistiche del progetto Cavalli di Design Leonardo Horse Project, che sono allestite all'interno dell'impianto. Spazio anche alla, diciamo così, storia dell'ippica milanese, con la galleria archivio multimediale Ippodromo e con una mostra fotografica dedicata ai 100 anni dell'impianto di Piazzale dello Sport. E mi sembrano tutte attività molto interessanti per, diciamo così, avere una giornata un po' ricca di appuntamenti. Allora, riprende la musica, lo dicevamo prima in apertura, Sixpence None the Richer apriranno le danze di questa nuova ora, ma prima di ascoltarli insieme, un aforisma d'amore.
3: Parole e canzoni d'amore, emozioni uniche, su Dimensione Suono Soft.
9: Amare è prestarti il mio libro preferito e non preoccuparmi che tu veda cosa ho sottolineato.

perfetta in casa, anche mentre stai cucinando. Ascolta Dimensione Suono Soft dal tuo smart speaker. Se hai Amazon Echo, basta dire Alexa, apri Dimensione Suono Soft.

0: Sulla tua radio del benessere, Dimensione Suono Soft, fra poco le nostre Good Life. Ti voglio parlare di camomilla perché questa pianta, ha una storia molto più affascinante di quanto immaginiamo. E se ne vuoi sapere di più, rimani con noi.
1: Test Musica Soft è online. Ogni settimana nuove canzoni da scoprire, ascoltare e votare. Vai su dimensionesuonosoft.it, partecipa al sondaggio e facci sapere quali brani ti fanno battere il cuore. Alla fine puoi lasciare un commento e suggerire le hit che vorresti sentire nei prossimi test. E se sei fortunato, ti porti a casa i nostri esclusivi gadget firmati Dimensione Suono Soft. Test Musica Soft, la musica che ami, scelta da te.
2: Costo del carburante in aumento? Scegli l'efficienza dei veicoli commerciali Ford. A maggio, sulla gamma Transit Van e Custom, Ford offre un extra sconto di 1.500 euro, IVA esclusa sulla pronta consegna, per tutti. Approfittane subito.
3: Quest'estate parti. Viaggia. Divertiti. Scopri nuove strade. Raggiungi mete da sogno. Ma prima... Porta la tua auto in una delle officine AutoCrew e approfitta della promozione. Avrai il 25% di sconto su filtri, dischi o pastiglie a freno Bosch e in più un check-up gratuito con 30 controlli. Alla tua auto, ci pensiamo noi. Info e officine aderenti su autocrew.it.
4: Offerta valida fino al 30 giugno 2026.
5: Visita Anteprima d'estate, l'evento promosso da Artigiano in Fiera. Fino al 2 giugno a Fiera Milano, incontra 1000 artigiani da 50 paesi, con prodotti unici ispirati alla bella stagione. Pass gratuito su artigianoinfiera.it.

0: Parisi Group, il nostro passato per guidare il futuro.
1: Ciao, sono Fabio Marelli e il 14 giugno vi aspetto all'autodromo di Monza per la marcia Formula 1. Non è solo una corsa, è la carica di solidarietà promossa dalla Lega Italiana per la lotta contro i tumori. Scendiamo in pista insieme per sostenere Casa Lilt e i servizi di assistenza ai malati oncologici. E ci sarà un'energia pazzesca. Corri a iscriverti su marciaformula1.it.
2: Mocha Auto raddoppia a Monza. Per te due nuovi spazi esclusivi e un'unica grande firma. Cerchi dinamicità. Vieni a scoprire l'inconfondibile stile della gamma MG in via Rigoboito 114. Ami la tecnologia. Lasciati affascinare dal design unico di Mazda in viale Sicilia 114. Due saloni. Infinite emozioni al volante. Ti aspettiamo da Mocha Auto a Monza. Mocha Auto. La mobilità si evolve. La passione resta. Info su mochaautogroup.com. M come Monza. M come Mocha Auto.
3: Oro d'oro, supervaluta il tuo oro e il tuo argento. Le quotazioni sono salite di oltre il 30%. È il momento migliore per vendere.
4: Affidati al numero uno nel ritiro dell'oro usato. Entri, consegni il tuo oro ed esci subito con i contanti. Oro d'oro paga il tuo oro fino a 99 euro al grammo e ritira tutto. Oro, argento, monete, gioielli e orologi di lusso.
3: Oro d'oro, nuove aperture in viale Daniele Ranzoni 5 e in via Domenico Mille Lire 21 a Milano, zona San Siro. Sempre aperti con orario continuato. Info al 338-2298-731. ComprooroDoro.it.
5: Incredibile! Con i nuovi infissi fuori fa caldissimo e in casa è ancora fresco. Ma quanto ci costa?
4: Meno di quanto pensi. Risparmiamo in bolletta e li paghiamo solo la metà. Il resto dopo il rimborso fiscale.
6: Cambia gli infissi! È il momento giusto! Partecipa agli Open Day di Punto Sicurezza Casa, sabato 30 maggio. Prenota subito il tuo appuntamento all'800-180-808 o vai su puntosicurezzacasa.it.
4: Andiamo agli Open Day! Ci aspetta anche un omaggio esclusivo!
7: Accendi la passione per il barbecue! Da Agri Brianza trovi la più grande esposizione di barbecue, oltre 100 modelli, accessori top di gamma e cucine da esterno complete, consulenze con personale esperto e grill master per corsi dedicati nella nostra BBQ School. Siamo a Concorezzo, via Dante 191. Visita agribrianza.it.
8: Guidi una Mercedes? Affidala a chi la conosce davvero. Venus ha centri autorizzati tra Brianza e Milano. Tecnici specializzati e un servizio su misura per te. E con il mobile service siamo noi a raggiungerti dove vuoi, quando vuoi. Venus, la tua Mercedes, nelle mani giuste.
9: Dimensione suono soft.

0: Nella mattinata di questo venerdì su Dimensione Sono Soft con me Federico Grilli, un nuovo appuntamento dedicato alle nostre good life. Se dico camomilla probabilmente pensi subito a una tisana calda prima di dormire, ma questa pianta ha una storia molto più affascinante di quanto immaginiamo. Gli antichi egizi la consideravano sacra al dio sole Ra per il suo colore dorato e nel tempo è diventata proprio simbolo di calma, pazienza e naturalmente anche di benessere naturale. Oltre alla classica tisana serale, la camomilla viene spesso utilizzata anche nei pediluvi rilassanti, nei cuscini aromatici e nei rituali dedicati appunto al relax. Un infuso concentrato aggiunto all'acqua tiepida, ad esempio, può trasformare un semplice pediluvio in un momento distensivo molto piacevole. Il profumo delicato e il calore aiutano ad allentare quelle che sono le tensioni e lo stress che si accumulano spesso durante la giornata. Ne sappiamo qualcosa, no? E c'è anche una curiosità simbolica. Nel linguaggio dei fiori, la camomilla rappresenta la pazienza, forse perché i suoi effetti arrivano lentamente, ma sanno regalare una sensazione di conforto autentico e profondo. Le nostre good life, tanti buoni motivi per ascoltare la tua radio del benessere.
1: Dimensione Suono Soft.

ancora tu. Non mi sorprende, lo sai. Ancora tu. Ma non dovevamo vederci più.

0: Dimensione suono soft, la grande musica soft di tutti i tempi e i grandi successi di oggi.
1: Le persone, sai, si distruggono, guarda come poi si riducono.

0: Scriviamola così: respirare con calma è il grande segreto, perché aiuta a rilassarsi e a capire meglio quello che sta succedendo. Breathe Midjour su Dimensione Suono Soft.
1: E quindi appena le cose si fanno complicate tu scappi?
2: Io lo faccio per proteggerti.
1: È un momento difficile e tu te ne vai.
2: Meritiamo di più, tutti e due.
1: Non potevamo stare sotto lo stesso tetto.
2: Amore, ma tu il tetto massimo non ce l'hai.
3: Tempi difficili? Scegli Mia Protetta di A5. Se il prezzo della componente energia sale, non superi il tetto massimo. E se scende, risparmi. Vieni a trovarci o chiama l'800 098 555. Offerta sottoposta a condizioni e limitazioni. Scopri di più su A5.it. Chiamaci all'800 098 555.
4: Quest'estate parti. Viaggia. Divertiti. Scopri nuove strade. Raggiungi mete da sogno. Ma prima... porta la tua auto in una delle officine AutoCrew e approfitta della promozione. Avrai il 25% di sconto su filtri, dischi o pastiglie a freno Bosch e in più un check-up gratuito con 30 controlli. Alla tua auto ci pensiamo noi. Info e officine aderenti su autocrew.it. Offerta valida fino al 30 giugno 2026.
5: Vuoi un'energia tutta tua? Passa Plenitude per la luce e puoi consumare virtualmente energia solare. Hai ad 8 un pannello in omaggio per 12 mesi e se usi l'energia quando c'è il sole, ti conviene, anche senza installare un impianto fotovoltaico. Scopri come diventare protagonista del cambiamento su anyplenitude.com o nei Plenitude Store. Plenitude, abbiamo energia per cambiare. Operazione a premio valida fino al 31 maggio per nuovi clienti luce con contatore 2G attivo. Limitazione e regolamento su anyplenitude.com.
6: Renew. Renew, veicoli usati e certificati della rete Renault e Dacia. A maggio arrivano i Renew Days, il momento perfetto per scegliere l'usato garantito con modelli di ogni marca e motorizzazione. Scopri tutte le offerte con fino a 3 anni di assicurazione furto incendio ed eventi naturali e 2 interventi di manutenzione in 3 anni, con finanziamento Mobilize Financial Services. Info e condizioni in sede su it.renew.auto.
7: Info e sedi su renord.com.
8: Più compri, meno spendi. Da D'Ambros conviene. Petto di pollo intero, confezione famiglia, a soli 7,78 euro al chilo. 24 lattine di Coca-Cola a 54 centesimi l'una. E coniglio intero nazionale a 6,99 euro al chilo. Più scelta, più gusto. Da D'Ambros, convenienza e qualità. Tutte le offerte su d'ambros.it.
9: Fermo! Hai visto? Non può essere! Volkswagen T-Roc a 169 euro al mese!
10: Solo da Autorigol di Volkswagen Milano il nuovo T-Roc è tuo a 169 euro al mese, con furto e incendio inclusi per 12 mesi e manutenzione ordinaria inclusa. TAN 4,99%, TAG 5,97%.
11: Solo a maggio e giugno, Autorigol di Volkswagen Milano è al Nerlata Bloom. Se acquisti lì la tua Volkswagen, hai 500 euro di sconto extra su tutta la gamma. Un'occasione così non resta a lungo. Solo a maggio, solo da Autorigol di Volkswagen Milano.
12: Autorigol di... a Milano dal 1906.
13: Hai talento? L'Accademia di Formazione L'Arte nel Cuore apre le iscrizioni. Teatro, cinema, doppiaggio, danza, canto, recitazione anche in inglese e davanti alle macchine da presa. Verrai seguito da veri professionisti dello spettacolo, attestato riconosciuto dalla Regione Lazio. Per talenti con e senza disabilità, perché dove c'è talento non esistono barriere. Scopri di più su artenelcuore.it. L'arte nel cuore. 20 anni di sogni portati in scena.
14: E se l'auto dei tuoi sogni potessi non comprarla? Con il noleggio a lungo termine Arval puoi avere l'auto che desideri senza più pensare a nulla. Un unico canone mensile, tanti servizi inclusi e nessun costo imprevisto. E se hai un usato, te lo valutiamo e ritiriamo noi. Corri a scegliere la tua nuova auto, anche senza anticipo. Arval Store a Milano in via dei Missaglia 89. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. Arval Store. Drive your life.
15: Sempre informati con Dimensione Suono Soft. Notizie dalla città e dal mondo.
16: Una buona giornata dalla redazione, da Fabrizio Gaias. Disagi possibili dalla sanità e trasporti questa mattina per lo sciopero di oggi. A Milano è iniziata la prima fascia dalle 8.45 fino alle 15 per i mezzi ATM. M1, M4, M5 sono in servizio, M2 aperta tra Abbiategrasso e Gobba, M3 tra Centrale e San Donato. In corso anche una manifestazione in centro, fino alle 21 lo sciopero dei treni. Il 22enne ucciso in stazione a Certosa, a Milano, caccia i membri della gang latina fuggiti in treno, la vittima e il fratello forse scambiati per rivali con cui c'era stato uno scontro in precedenza. La procura di Pavia ha disposto una consulenza psichiatrica per Andrea Sempio, indagato per l'omicidio aggravato di Chiara Poggi. Il calcio Serie B, questa sera il ritorno della finale playoff tra Monza e Catanzaro. I brianzoli partono dal 2-0 dell'andata. Per sempre nei nostri cuori, così la Juventus celebra il 41esimo anniversario della tragedia dell'Isel per la finale di Coppa dei Campioni dell'85, morirono 39 persone. Iran, qualsiasi intesa con l'Iran dipenderà dal raggiungimento di un buon accordo per gli Stati Uniti, lo ha dichiarato il presidente Donald Trump e su questo anche Enrico Mentana.
17: 100 secondi di RDS con Enrico Mentana.
18: Dice Donald Trump, non so se chiuderemo oggi, non so quando chiuderemo l'accordo con l'Iran, sono degli abili negoziatori, ma noi dobbiamo essere sicuri che l'accordo convenga agli Stati Uniti, se no riprendiamo ad attaccare. È il solito discorso del bastone della carota, applicato però a qualcosa di molto feroce come una guerra, quella iniziata il 28 febbraio e che dura quindi da più di 3 mesi. Ma che cosa si può dire riguardo alla trattativa? Che evidentemente sono vicinissimi a un accordo, perché sennò Trump non utilizzerebbe quelle parole. E però è snervante evidentemente tutto quello che sta succedendo da ormai almeno una settimana, da quando l'accordo, secondo fonti di stampa sapientemente fatte filtrare dalle due parti, è lì vicino al momento del sigillo finale. È chiaro che c'è un convitato di pietra in quella trattativa finale, che è Israele, che ha bisogno evidentemente ancora di tempo, come si vede nelle azioni di questi giorni, per chiudere la sua partita con Hamas e soprattutto Hezbollah nel Libano. Ma non si può pensare che la pace abbia il timing degli interessi di Netanyahu, neanche in questo momento.
17: Riascolta 100 secondi di RDS con Enrico Mentana in podcast sulla nostra app o su dimensionesuonosoft.it.
0: Sulla tua radio del benessere ritorniamo insieme dopo l'appuntamento con l'informazione. Sono Federico Grilli, quella che stai ascoltando è Dimensione Suono Soft. C'è un'esplosione di colori, di partecipazione, di solidarietà che ha trasformato il muro perimetrale della scuola di Via Olio 25 nel cuore del quartiere Corvetto al termine di 1-2 giorni di pittura partecipata che ha visto il coinvolgimento attivo di bambine, bambini, famiglie, ma anche dell'intera comunità locale nel pomeriggio di giovedì 28 maggio, quindi è stato ufficialmente inaugurato il nuovo murale collettivo dedicato all'Ucraina. È veramente un'esperienza artistica immersiva meravigliosa. L'opera non è solo un intervento artistico naturalmente, ma è proprio il frutto di una profonda sinergia istituzionale e sociale, veramente da prendere per esempio e magari per andare ad abbellire tutti quei muri che nelle nostre città spesso sono un po' abbandonati e magari possono vivere una nuova vita e trasmettere anche un significato importante come quello di cui ti ho appena parlato. Su Dimensione Sono Soft riprende la nostra musica, musica italiana questa volta firmata da Biagio Antonacci. Prima di ascoltare un aforisma d'amore. Lo interpretano per noi le più belle voci del doppiaggio cinematografico italiano.
17: Parole e canzoni d'amore. Emozioni uniche. Su Dimensione Suono Soft.
19: Fatti amare per i tuoi difetti, che i pregi sanno amarli tutti.

Chitarra e tastiera. Cassa. Basso. E la voce di Olivia Dean. Solo grandi emozioni. Con i suoni e la musica di oggi. Su Dimensione Suono Soft.

perfetta in casa anche mentre stai cucinando. Ascolta Dimensione Suono Soft dal tuo smart speaker. Se hai Amazon Echo, basta dire Alexa, apri Dimensione Suono Soft.

0: con la tua radio del benessere, Dimensione Suono Soft. Fra poco il nostro appuntamento Segreti in Tavola con Francesca Romana Barberini. Rimani con noi.
1: Atmosfere magiche, eleganza e benessere. Questa è Dimensione Suono Soft, la radio del benessere. Una selezione musicale raffinata, pensata per accompagnarti ogni giorno e farti evadere dalla frenesia quotidiana. Musica e stile si uniscono a contenuti dedicati al tuo benessere. Scopri le rubriche Good Life, Segreti in Tavola e l'oroscopo di Branco e le Stelle. Ascoltaci dove vuoi, in FM, DAB, online e con Amazon Alexa. Dimensione Suono Soft, la tua pausa di benessere ogni giorno.
2: C'è un'auto che ti aspetta ed è già pronta a scendere in strada. Da usautocenter.it selezioniamo solo il meglio dell'usato per darti la sicurezza che cerchi. Che ti serva una city car per il traffico o un SUV per i tuoi viaggi, abbiamo la risposta giusta per ogni tua esigenza. Come la fantastica Jeep Renegade, oggi in promo speciale da soli 11.900 euro. Non sognarla, guidala. Ti aspettiamo a Milano in via dei Missaglia 89 e online su usautocenter.it. usautocenter.it, grandi occasioni, subito tue.
3: Usautocenter.it. Uffa, ancora capelli che cadono e cadono e cadono.
4: Basta rimandare, i tuoi capelli ti stanno chiedendo aiuto.
3: E chi può aiutarmi davvero?
4: L'Istituto Giglio, centro specializzato per contrastare la caduta, il diradamento e migliorare la qualità dei capelli. Trattamenti avanzati e autotrapianti.
3: Fai come me, contatta l'800 13 47 87.
4: Istituto Giglio, via Melchiorre Gioia 55, Milano. 800 13 47 87. Per direzione sanitaria visita istitutogiglio.it. Istituto
5: Giglio. Se stai pensando di cambiare auto, smetti di cercare. Dal 25 al 31 maggio c'è il mercatone dell'auto.
6: Cioè?
5: Da RT Auto a Legnano. Oltre 2000 auto a stock, una selezione dei migliori brand.
6: E conviene?
5: Certo! Su usato e chilometri zero c'è un extra sconto fino a 7000 euro. Anche su auto già in promozione, ma solo per 7 giorni.
6: Dove?
5: Via Saronnese 143, Legnano. Aperti tutti i giorni. Per info e appuntamento rt-auto.com o 0331 109 64 66.
7: La bella stagione inizia con Anteprima d'estate di Artigiano in Fiera. Fino al 2 giugno a Fiera Milano, 5 giorni con 1000 artigiani dal mondo, prodotti unici e spazi per il gusto di stare insieme. Pass gratuito su artigianoinfiera.it.
8: Incredibile! Con i nuovi infissi fuori fa caldissimo e in casa è ancora fresco. Ma quanto ci costa?
9: Meno di quanto pensi. Risparmiamo in bolletta e li paghiamo solo la metà. Il resto dopo il rimborso fiscale.
10: Cambia gli infissi. È il momento giusto. Partecipa agli Open Day di Punto Sicurezza Casa. Sabato 30 maggio. Prenota subito il tuo appuntamento all'800 180 808 o vai su puntosicurezzacasa.it.
9: Andiamo agli Open Day! Ci aspetta anche un omaggio esclusivo.
11: Scegli un pilota per concessionario. Scegli Tony Fassina, un uomo che da oltre 50 anni ha trasformato la sua passione in esperienza da mettere al tuo servizio. Da Fassina puoi trovare un'ampia scelta di auto nuove e usate, selezionate con l'occhio esperto di chi le auto le conosce davvero. Che sia un SUV o una sportiva, da Fassina la qualità è garantita. Scopri le offerte e prova la tua prossima auto da Fassina. Ti aspettiamo a Milano in via Giovanni Battista Grassi 98 e su fassina.it.
12: Oro d'Oro supervaluta il tuo oro e il tuo argento. Le quotazioni sono salite di oltre il 30%. È il momento migliore per vendere.
9: Affidati al numero uno nel ritiro dell'oro usato. Entri, consegni il tuo oro ed esci subito con i contanti. Oro d'Oro paga il tuo oro fino a 99 euro al grammo e ritira tutto. Oro, argento, monete, gioielli e orologi di lusso.
12: Oro d'Oro, nuova apertura a Milano in piazzale Istria numero 4, angolo via Abbazia, metro 5 Istria. Sempre aperti con orario continuato. Info al 338 229 8731. Comprooro.it.
13: Quella è la costellazione dell'Orsa Maggiore. E più in là c'è l'Orsa Minore.
14: E quella lassù?
13: È la costellazione del benzinaio.
15: Diesel alle stelle? Scegli la gamma Hybrid Crossover Nissan. Efficienza da oltre 22 km al litro. Oggi da 20.900 euro con qualsiasi usato. E solo a maggio con Nissan Pop Summer hai fino a 1.500 euro di extra sconto sulla pronta consegna. Info su Nissan.it.
16: Nissan Ninicar, sedi di Vaiano Cremasco, Pieve Fissiraga e Peschiera Borromeo. Corri subito su ninicar.it.
1: Segreti in Tavola, ogni giorno alle 11.35 e alle 17.35 su Dimensione Suono Soft. Un appuntamento in collaborazione con...
17: C'è un luogo dove la bellezza di Roma abbraccia i tuoi sogni.
6: Casina Valadier. Nel cuore di Villa Borghese, l'emozione di un evento indimenticabile. Avvolto in un'eleganza senza tempo, prestigio, esclusività e la comodità del parcheggio privato. Casina Valadier trasforma il tuo evento in un'emozione. Info su casinavaladier.it.
14: Dimensione Suono Soft.

0: La storia della musica internazionale è uno degli artisti più amati in assoluto. Sto parlando di David Bowie e la sua Starman su Dimensione Suono Soft. È arrivato il momento di scoprire di che cosa ci parlerà la simpaticissima Francesca Romana Barberini nel nostro appuntamento enogastronomico. E allora scopriamolo subito e ascoltiamola.
1: Segreti in tavola.
2: Buongiorno a tutti, benvenuti a Segreti in Tavola. Qual è il rapporto di noi italiani con i salumi DOP e IGP? Beh, questa e altre domande sono state al centro di una ricerca commissionata all'Università Cattolica del Sacro Cuore di Milano da Salumitalia. Salumitalia è l'associazione dei consorzi di tutela e valorizzazione dei salumi DOP e IGP. Sono 19 consorzi e 22 i prodotti che fanno appunto sono tutelati e valorizzati da questi consorzi, e con noi oggi c'è Cristiano Loddo, direttore generale di Salumitalia. Italia. Cristiano, benvenuto a Segreti in Tavola.
3: Buongiorno, buongiorno a te Francesca e buongiorno a tutti i radioascoltatori.
2: Cristiano, che rapporto abbiamo noi italiani con i salumi DOP e IGP? Io penso sia un rapporto d'amore.
3: È un rapporto d'amore, senza dubbio, è un rapporto d'amore, è un rapporto, dobbiamo dire, anche di consapevolezza, ed è ciò che emerge dagli esiti di questa ricerca, perché quando uno pensa a salume, pensa a un salume di qualità, nelle risposte dei consumatori, quindi negli esiti della ricerca, viene da pensare proprio a un salume DOP o IGP, e proprio per l'82% degli intervistati che nel momento in cui pensano a un salume di qualità proprio dicono: ah, ma è un salume DOP IGP? È una bellissima domanda, ma è anche una bellissima risposta per noi.
2: Cristiano, come viene percepito il lavoro dei consorzi da chi acquista un salume DOP o IGP?
3: Con i salumi DOP IGP ci rapportiamo in maniera consapevole e in maniera entusiasta, oserei dire, nel momento in cui il consumatore è un consumatore ad alto coinvolgimento emotivo relativamente al cibo, cioè un consumatore che studia, un consumatore che approfondisce, un consumatore che pone al centro della sua esistenza la componente cibo, è senza dubbio più diretto ad apprezzare i salumi DOP e IGP, sia come elemento di gusto, di piacevolezza, ma sia come prodotto certificato e tutelato. In questo senso l'84% collega un salume di qualità alla circostanza che sia controllato da un ente di certificazione. Se pensiamo al consorzio di tutela, riconosciamo che almeno 7 italiani, quasi 8 italiani su 10, attribuiscono un grande grado di fiducia all'operato dei consorzi di tutela. Quindi le risposte dal nostro punto di vista sono davvero molto importanti, sia per la bontà di ciò che stiamo facendo, ma sono anche un'assunzione di responsabilità per ciò che dovremo andare a fare nel prossimo futuro.
2: Assolutamente, noi scegliamo con fiducia proprio perché dietro ci siete voi, consorzi di tutela e valorizzazione. Cristiano, grazie mille, buon lavoro e grazie per quello che state facendo anche per i territori che appunto sono i territori di nascita di questi salumi di produzione. Grazie mille.
3: Senza dubbio, grazie a voi. A presto.
2: Buona giornata, ciao. L'appuntamento con Segreti in Tavola torna qui su Dimensione Suono Soft. Vi aspetto, ciao a tutti da Francesca Romana Barberini.
1: Segreti in Tavola, un appuntamento in collaborazione con...
4: A Roma, nel cuore di Villa Borghese, Casina Valadier, la location sospesa tra sogno e magia, dove ogni momento del tuo evento diventa indimenticabile. Casinavaladier.it.
1: Segreti in Tavola torna alle 17.35 su Dimensione Suono Soft.

miracoli, fai attenzione. Qualcuno nei vicoli di Roma con la bocca fa pezzi una canzone. È la sera dei cani che parlano tra di loro della luna che sta per cadere.

bere, da passare in 100.000 in uno stadio, una sera così strana e profonda, che lo dice anche la radio, anzi la manda in onda.

Benessere fisico, benessere mentale, benessere alimentare. Su Dimensione Suono Soft, Good Life. Tutti i consigli per sentirsi in forma ogni giorno. Dimensione.

pianoforte. Batteria. Basso. Chitarra elettrica. E la voce di Tommaso Paradiso.

0: il re del pop Michael Jackson e la sua Heart Song su Dimensione Suono Soft chiudiamo un'altra ora insieme. Ci fermiamo qualche istante per ascoltare fra poco l'informazione.
1: 100 secondi di RDS con Enrico Mentana. Dal lunedì al venerdì alle 11 e alle 19 su Dimensione Suono Soft.
2: Proviamo insieme a fare chiarezza.
3: Da 50 anni ci prendiamo cura di tanti luoghi speciali e continuiamo a salvarne di nuovi perché possano essere conosciuti da tutti. Proteggi anche tu un patrimonio che cresce. Dona il tuo 5 per 1000 al FAI, Fondo per l'Ambiente Italiano. Basta una firma. Scopri di più su fai5per1000.it.
4: Ogni volta che arrivano le bollette, sono dolori. È il momento di darci un taglio del 40%.
5: Sottoscrivi un'offerta Gelsia Premium e risparmi il 40% sul corrispettivo fisso annuo di luce e gas. Vai in un Gelsia Point o su gelsia.it. Promo valida fino al 31 luglio 2026. Gelsia, gruppo A2A. Gelsia Premium. E metti KO la bolletta.
6: È un progetto di vita per i giovani con disabilità. È un laboratorio di pasticceria dove si dà forma al futuro. È una firma che rende tutto questo possibile. 8 per 1000 alla Chiesa Cattolica. È più di quanto credi.
7: Sei un ristoratore? Hai un bar? Per te che 7 su 7 cerchi i prodotti migliori per la tua attività?
8: C'è Cash & Carry Migros, conveniente e di qualità. I Cash & Carry Migros sono aperti 7 su 7 a Segrate, Baredo, Busto Arsizio, Crespiatica, San Martino Siccomario, Lonato e Braone.
9: Pensa te, l'alternativa che conviene c'è. Cash & Carry Migros, professione Oreca.
10: A Milano, Oro d'Oro supervaluta il tuo oro e il tuo argento. Le quotazioni sono salite di oltre il 30%. È il momento migliore per vendere.
11: Affidati al numero uno nel ritiro dell'oro usato. Entri, consegni il tuo oro ed esci subito con i contanti. Oro d'Oro paga il tuo oro fino a 99 euro al grammo e ritira tutto. Oro, argento, monete, gioielli e orologi di lusso.
10: Oro d'Oro, nuova apertura a Milano in via Giovanni Pacini 39, zona Lambrate. Sempre aperti con orario continuato. Info al 338-2298-731. ComprooroDoro.it.
12: La sicurezza
13: è Volvo.
12: La tecnologia
13: è Volvo.
12: Il prezzo
13: è perfetto. Volvo XC40 Mild Hybrid. Oggi tua a partire da 32.800 euro. Offerta valida fino al 31 maggio con il contributo delle concessionarie aderenti per XC40 V3 Mild Hybrid Essential con cambio automatico IPT esclusa. Volvo XC40 a partire da 32.800 euro. Info e limitazioni su volvocars.it.
14: Scoprila e provala da Mocauto in via dei Missaglia 89 a Milano. Info su mocautogroup.com. M come Milano, M come Mocauto.
15: Sempre informati con Dimensione Suono Soft. Notizie dalla città e dal mondo.
16: Buongiorno da Francesco Di Bruno. Disagi possibili oggi dalla sanità ai trasporti per lo sciopero generale. A Milano è in corso la prima fase dello sciopero dei mezzi ATM che durerà fino alle 15. M1, M4 ed M5 sono regolari. La M2 è aperta invece solo tra Abbiategrasso e Gobba, mentre la M3 viaggia tra Centrale e San Donato. Ricordiamo poi fino alle 21 lo sciopero dei treni varie, le corse di Trenord cancellate in mattinata. Omicidio di Garlasco, lo psichiatra della Procura al Lavoro sugli appunti di Sempio a proposito di stupri e ossessioni. Il consulente potrebbe anche sottoporlo a dei colloqui, ma l'indagato potrebbe rifiutarsi. Basket, playoff e semifinali. Questa sera gara 1 tra Brescia e Milano, domani sera Bologna-Venezia. Playoff anche della Serie B di calcio, stasera il ritorno della finale tra Monza e Catanzaro. I brianzoli partono dal 2-0 dell'andata. Qualsiasi intesa con l'Iran dipenderà dal raggiungimento di un buon accordo per gli Stati Uniti, lo ha dichiarato il presidente Donald Trump. Ed è tutto, le news, torno tra un'ora.
0: Grazie alla nostra redazione per gli ultimi aggiornamenti, ritorniamo insieme anche in questa ultima ora che ci porterà quindi fino alle 13 di questo venerdì 29 maggio. Io sono Federico Grilli, questa è Dimensione Suono Soft, la radio che ascolti puntualmente nell'arco di tutta la giornata, la radio che ti dà anche la possibilità di scegliere tutta la musica che vuoi ascoltare. Già, è proprio così. Vai sul nostro sito dimensionesuonosoft.it e partecipa al test musica soft. Ascolterai, voterai tantissime nuove canzoni, ogni settimana cambiano e tu potrai esprimere la tua preferenza, ma non solo, ti diamo anche la possibilità di segnalarci se c'è la tua canzone del cuore, quindi se non la trovi puoi tranquillamente inserire l'autore e il titolo della canzone e noi provvederemo a inserirla nei prossimi sondaggi, così cerchiamo di accontentare veramente tutti. E poi che cosa si fa? Beh, si ascolta Dimensione Suono Soft, come facciamo tutti i giorni. Apriamo l'ultima ora insieme con Paolo Conte e prima naturalmente di ascoltare questa meravigliosa canzone italiana, beh, un aforisma d'amore che verrà interpretato solo per noi dalle più belle voci del doppiaggio cinematografico italiano.
12: Parole e canzoni d'amore, emozioni uniche su Dimensione Suono Soft.
17: L'attimo è bello perché ha rinunciato all'eternità. Non si può chiedere che duri per sempre e non si può chiedere di ritornare.

perfetta in casa mentre ti prendi cura di te. Ascolta Dimensione Suono Soft dal tuo smart speaker. Se hai Amazon Echo, basta dire Alexa, apri Dimensione Suono Soft.

0: estratto Francesca Michelin, la musica che fa stare bene, torna fra poco su Dimensione Suono Soft, la radio del benessere.
1: Scopri Test Musica Soft, il nostro sondaggio musicale online. Ogni settimana ti aspettano tante nuove canzoni da ascoltare, votare e amare. Vai su dimensionesuonosoft.it, partecipa anche tu e dici la tua. Alla fine del sondaggio lascia un commento e suggerisci i brani che vorresti trovare nei prossimi test. E c'è di più, per i partecipanti più fortunati, in regalo gli esclusivi gadget di Dimensione Suono Soft. Test Musica Soft. Ascolta, vota e vivi le emozioni della musica che ami.
2: Vuoi un'energia tutta tua? Passa Plenitude per la luce e puoi consumare virtualmente energia solare. Hai ad otto un pannello in omaggio per 12 mesi e se usi l'energia quando c'è il sole, ti conviene, anche senza installare un impianto fotovoltaico. Scopri come diventare protagonista del cambiamento su anyplenitude.com o nei Plenitude Store. Plenitude, abbiamo energia per cambiare. Operazione a premio valida fino al 31 maggio per nuovi clienti luce con contatore 2G attivo. Limitazione e regolamento su anyplenitude.com.
3: Renew, veicoli usati e certificati della rete Renault e Dacia. A maggio arrivano i Renew Days, il momento perfetto per scegliere l'usato garantito, con modelli di ogni marca e motorizzazione. Scopri tutte le offerte con fino a 3 anni di assicurazione furto incendio ed eventi naturali e 2 interventi di manutenzione in 3 anni, con finanziamento Mobilize Financial Services. Info e condizioni in sede su it.renew.auto.
4: Info e sedi su renord.com.
5: Più compri, meno spendi. Da D'Ambros conviene. Cosciotto di pollo a soli 2,80 euro al chilo. Burro sepertino 500 grammi a 2,98 euro. Nodini e cotolette di suino a 3,99 euro al chilo. Più scelta, più gusto. Da D'Ambros, convenienza e qualità. Tutte le offerte su d'ambros.it.
6: Scegli un pilota per concessionario. Scegli Tony Fassina, un uomo che da oltre 50 anni ha trasformato la sua passione in esperienza da mettere al tuo servizio. Da Fassina puoi trovare un'ampia scelta di auto nuove e usate, selezionate con l'occhio esperto di chi le auto le conosce davvero. Che sia un SUV o una sportiva, da Fassina la qualità è garantita. Scopri le offerte e prova la tua prossima auto da Fassina. Ti aspettiamo a Milano in via Giovanni Battista Grassi 98 e su fassina.it.
7: Oro d'oro, supervaluta il tuo oro e il tuo argento. Le quotazioni sono salite di oltre il 30%. È il momento migliore per vendere.
8: Affidati al numero uno nel ritiro dell'oro usato. Entri, consegni il tuo oro ed esci subito con i contanti. Oro d'oro paga il tuo oro fino a 99 euro al grammo e ritira tutto. Oro, argento, monete, gioielli e orologi di lusso.
7: Oro d'oro, nuove aperture in viale Daniele Ranzoni 5 e in via Domenico Mille Lire 21 a Milano, zona San Siro. Sempre aperti con orario continuato. Info al 338 22 98 731. Compro oro d'oro.it.

0: Parisi Group, il nostro passato per guidare il futuro.
1: Accendi la passione per il barbecue. Da Agri Brianza trovi la più grande esposizione di barbecue, oltre 100 modelli, accessori top di gamma e cucine da esterno complete, consulenze con personale esperto e grill master per corsi dedicati nella nostra BBQ School. Siamo a Concorezzo, via Dante 191. Visita agribrianza.it.
2: C'è un'auto che ti aspetta ed è già pronta a scendere in strada. Da usautocenter.it selezioniamo solo il meglio dell'usato per darti la sicurezza che cerchi. Che ti serva una city car per il traffico, un SUV per i tuoi viaggi, abbiamo la risposta giusta per ogni tua esigenza. Come la fantastica Jeep Renegade, oggi in promo speciale da soli 11.900 euro. Non sognarla, guidala. Ti aspettiamo a Milano in via dei Missaglia 89 e online su usautocenter.it. Usautocenter.it, grandi occasioni, subito tu.

0: Noleggiare è bene, con Jiffy. Conviene.
1: Se stai pensando di cambiare auto, smetti di cercare. Dal 25 al 31 maggio c'è il mercatone dell'auto.
2: Cioè?
1: Da RT Auto a Legnano. Oltre 2000 auto a stock, una selezione dei migliori brand.
2: E conviene?
1: Certo! Su usato e chilometri zero c'è un extra sconto fino a 7000 euro. Anche su auto già in promozione, ma solo per 7 giorni.
2: Dove?
1: Via Saronnese 143, Legnano. Aperti tutti i giorni. Per info e appuntamento, rt-auto.com o 0331 109 64 66.
3: Dimensione suono soft.

perfetta in casa anche mentre stai cucinando. Ascolta Dimensione Suono Soft dal tuo smart speaker. Se hai Amazon Echo, basta dire: Alexa, apri Dimensione Suono Soft.

meravigliosa interpretazione, direi veramente da brivido, di questo grande classico che fu di Mia Martini. Almeno tu nell'universo, la voce di Elisa su Dimensione Suono Soft. E ancora una buona giornata a te che mi stai ascoltando. Io sono Federico Grilli e noi continuiamo con la musica italiana e andiamo a toccare un artista che ci ha regalato veramente tante emozioni. Devo dire che su questa diamante Zucchero all'inizio non volle scrivere personalmente il testo, pur essendo dedicato alla sua amata nonna Diamante, temeva, come dire, di essere un po' troppo coinvolto emotivamente, di cadere un po' nel sentimentalismo. Così, grazie alla sua amicizia con Francesco De Gregori, chiese proprio a lui di esprimere, di trasportare in musica tutti i suoi sentimenti sulla sua nonna del cuore. E questa infatti è Diamante.

perfetta in casa anche mentre stai cucinando. Ascolta Dimensione Suono Soft dal tuo smart speaker. Se hai Amazon Echo, basta dire Alexa, apri Dimensione Suono Soft.

0: Gli anni 70 protagonisti con una colonna sonora storica, la febbre del sabato sera, loro sono i Bee Gees, questa meravigliosa More Than a Woman. Ma naturalmente oggi siamo a venerdì, per cui domani scatta il weekend e possiamo sicuramente andare a ballare e ispirarci magari proprio alla febbre del sabato sera. Questa è Dimensione Suono Soft. Fra poco sulla tua radio del benessere l'appuntamento sarà con l'informazione, ma naturalmente, beh, prima di ascoltarla insieme ci dobbiamo salutare, perché concludo qui il mio appuntamento insieme a te, ti lascio nelle mani di Fabiana Sera fra poco. Noi ci ritroviamo invece nella giornata di domani. Domani parte il weekend, sarà un sabato meraviglioso, tanti appuntamenti e come sempre tanta buona musica. E allora ti aspetto a partire dalle ore 13. Sono Federico Grilli, ti saluto e ti auguro un buon proseguimento di giornata sulla tua radio del benessere. Dimensione Suono Soft. A domani.
1: Dobbiamo parlare. Non possiamo più rimandare.
2: Allora, hai deciso davvero?
1: Sì, io vado. Ho bisogno di qualcuno che mi capisca, che mi dia nuova energia.
2: Ma almeno dimmi, cosa ha lei di più?
1: Convenienza, consulenza e vicinanza.
3: L'energia della tua vita è a 5. Vieni a trovarci nel tuo spazio a 5 o chiama il numero verde 800 098 555. L'energia è una scelta. Facciamola insieme. Chiamaci all'800 098 555.
4: Hai talento? L'Accademia di Formazione L'Arte nel Cuore apre le iscrizioni. Teatro, cinema, doppiaggio, danza, canto, recitazione anche in inglese e davanti alle macchine da presa. Verrai seguito da veri professionisti dello spettacolo, attestato riconosciuto dalla Regione Lazio. Per talenti con e senza disabilità, perché dove c'è talento non esistono barriere. Scopri di più su artenelcuore.it. L'Arte nel Cuore. 20 anni di sogni portati in scena.
5: Ogni volta che arrivano le bollette, sono dolori. È il momento di darci un taglio del 40%.
6: Sottoscrivi un'offerta Gelsia Premium e risparmi il 40% sul corrispettivo fisso annuo di luce e gas. Vai in un Gelsia Point o su gelsia.it. Promo valida fino al 31 luglio 2026. Gelsia, gruppo A2A. Gelsia Premium. E metti KO la bolletta.
7: La sicurezza
8: è Volvo.
7: La tecnologia
8: è Volvo.
7: Il prezzo
8: è perfetto. Volvo XC40 Mild Hybrid. Oggi tua a partire da 32.800 euro. Offerta valida fino al 31 maggio con il contributo delle concessionarie aderenti per XC40 V3 Mild Hybrid Essential con cambio automatico IPT esclusa. Volvo XC40 a partire da 32.800 euro. Info e limitazioni su volvocars.it.
9: Scoprila e provala da Mocauto in via dei Missaglia 89 a Milano. Info su mocautogroup.com. M come Milano. M come Mocauto.

0: Noleggiare è bene. Con Jiffy conviene.
1: Sempre informati con Dimensione Suono Soft. Notizie dalla città e dal mondo.
2: Buongiorno da Francesco Di Bruno. Maxi blitz a Milano Certosa dopo l'omicidio di Gianluca Ibarra. Quasi 300 le persone controllate, scattano denunce e fotosegnalamenti. Disagi possibili della sanità e trasporti per lo sciopero generale. A Milano è in corso la prima fascia dello sciopero dei mezzi ATM, che durerà fino alle 15. M1, M4 ed M5 sono regolari, la M2 è aperta solo tra Abbiate Grasso e Gobba, mentre la M3 viaggia tra Centrale e San Donato. Ricordiamo poi fino alle 21 lo sciopero dei treni, varie corse di Trenord cancellate. Omicidio di Garlasco, lo psichiatra della procura al lavoro sugli appunti di Sempio a proposito di stupri e ossessioni. Lo sport, partiamo dal basket, semifinali playoff, questa sera gara 1 tra Brescia e Milano, domani Bologna-Venezia. Calcio, Serie B, stasera il ritorno della finale playoff tra Monza e Catanzaro, si parte dal 2-0 dell'andata per i Brianzoli. Qualsiasi intesa con l'Iran dipenderà dal raggiungimento di un buon accordo per gli Stati Uniti, lo ha detto Donald Trump. Ed è tutto, le news torno tra un'ora.
3: Ti auguro tutto il meglio, ti auguro ogni bene, come mi piace sempre dire, lo faccio nel primo pomeriggio di Dimensione Suono Soft in questo 29 maggio, ultimo venerdì di maggio, signora mia. Poi dici che non è vero, che ieri era Capodanno e invece il tempo vola. Poi dici che non è vero, è qui che si vedono le grandi imprese delle persone, quando il tempo vola e tu invece di sprecarlo ascolti la tua radio del benessere, del relax, con tantissimi contenuti dedicati alla tua salute, perché la prima Good Life di oggi pomeriggio parla di routine. Perché? Perché non ne parla mai. Perché pare brutto parlare di routine, invece io oggi ti parlo di routine con un certo orgoglio, una certa dignità, perché ti parlo anche di salute, di quanto facciano bene queste cose, insomma non lo ripetiamo poi tanto perché magari stai ancora mangiando. Seconda Good Life oggi, momento culturone, quindi etimologia di una parola bellissima e molto regale, non ti svelo altro, anche perché abbiamo un sacco di musica da ascoltare insieme. Primo discone proprio dell'inizio, forse non inizissimo, ma comunque inizio della carriera di una voce che ci manca tanto e che, lasciami dire, probabilmente nella sua età matura avrebbe potuto davvero continuare a stupirci, a incantarci e a emozionarci. Sto parlando di Whitney Houston, che ritroviamo su Dimensione Suono Soft con Saving All My Love For You. Buon pomeriggio.
1: Parole e canzoni d'amore, emozioni uniche su Dimensione Suono Soft.
4: Un amore crollato, ricostruito, cresce forte, leggiadro, grande più di prima.

pianoforte, basso, batteria e lo stile di Fulminacci.

0: Ma perché secondo te nessuno mai parla di ruttini? Cioè in generale proprio fa brutto, e invece tra un po' te ne parlo perché riguarda proprio la nostra salute. Con dignità, ecco.
1: Ogni giorno alle 11.35 e alle 17.35 segreti in tavola. Francesca Barberini ti guiderà nelle vie del food per soddisfare ogni tua curiosità alla ricerca di un'alimentazione sana e corretta. Segreti in tavola, un'esclusiva Dimensione Suono Soft. Un appuntamento in collaborazione con...
2: A Roma, nel cuore di Villa Borghese, Casina Valadier, la location sospesa tra sogno e magia, dove ogni momento del tuo evento diventa indimenticabile. casinavaladie.it.
3: Edizione straordinaria da Autorigol di Skoda Milano. Per tutto il mese di maggio un'offerta mai vista: nuove Fabie Kamiq tue a partire da 129 euro al mese con manutenzione ordinaria inclusa. TAN 4,99, TAG 6,17.
4: E c'è di più! Per due mesi Autorigol di Skoda Milano ti aspetta al Merlata Bloom. Se acquisti lì la tua Skoda hai 500 euro di sconto extra su tutta la gamma.
3: Un'occasione così non resta a lungo. Solo a maggio, solo da Autorigoldi Skoda Milano.
4: Questa era un'edizione straordinaria.
5: Autorigoldi! A Milano dal 1906.
6: La gelosia vi tormenta? È il momento di chiamare la gelosia del serramento. Siamo serramentisti da tre generazioni. Installiamo finestre, porte e zanzariere delle migliori marche per un grande risparmio energetico. Realizziamo le vostre idee con passione ed esperienza. Approfittate della detrazione fiscale del 50% e del finanziamento a zero interessi. A tutta la burocrazia ci pensiamo noi. La gelosia del serramento è a Gallarate. Prodotti e posi in opera garantiti per 10 anni. Clicca lagelosiadelserramento.it.
7: Mocca Autora doppia Monza. Per te due nuovi spazi esclusivi e un'unica grande firma. Cerchi dinamicità. Vieni a scoprire l'inconfondibile stile della gamma MG in via Rigoboito 114. Ami la tecnologia. Lasciati affascinare dal design unico di Mazda in viale Sicilia 114. Due saloni. Infinite emozioni al volante. Ti aspettiamo da Mocca Auto a Monza. Mocca Auto. La mobilità si evolve. La passione resta. Info su mocautogroup.com. M come Monza, M come Mocauto.
8: Oro d'Oro supervaluta il tuo oro e il tuo argento. Le quotazioni sono salite di oltre il 30%. È il momento migliore per vendere.
9: Affidati al numero uno nel ritiro dell'oro usato. Entri, consegni il tuo oro ed esci subito con i contanti. Oro d'Oro paga il tuo oro fino a 99 euro al grammo e ritira tutto: oro, argento, monete, gioielli e orologi di lusso.
8: Oro d'Oro, nuova apertura a Milano in piazzale Istria numero 4, angolo via Abbazia, metro 5 Istria. Sempre aperti con orario continuato. Info al 338 2298 731. ComprooroDoro.it.
10: Se stai pensando di cambiare auto, smetti di cercare. Dal 25 al 31 maggio c'è il mercatone dell'auto.
11: Cioè?
10: Da RT Auto a Legnano. Oltre 2000 auto a stock, una selezione dei migliori brand.
11: E conviene?
10: Certo! Su usato e chilometri zero c'è un extra sconto fino a 7000 euro. Anche su auto già in promozione, ma solo per 7 giorni.
11: Dove?
10: Via Saronnese 143 Legnano. Aperti tutti i giorni. Per info e appuntamento rt-auto.com o 0331 109 64 66.
12: Guidi una Mercedes? Affidala a chi la conosce davvero. Venus ha centri autorizzati tra Brianza e Milano. Tecnici specializzati e un servizio su misura per te. E con il mobile service siamo noi a raggiungerti dove vuoi, quando vuoi. Venus, la tua Mercedes nelle mani giuste.
13: Scegli un pilota per concessionario. Scegli Tony Fassina, un uomo che da oltre 50 anni ha trasformato la sua passione in esperienza da mettere al tuo servizio. Da Fassina puoi trovare un'ampia scelta di auto nuove e usate, selezionate con l'occhio esperto di chi le auto le conosce davvero. Che sia un SUV o una sportiva, da Fassina la qualità è garantita. Scopri le offerte e prova la tua prossima auto da Fassina. Ti aspettiamo a Milano in via Giovanni Battista Grassi 98 e su fassina.it.

0: Noleggiare è bene. Con Giffy conviene.
1: Quella è la costellazione dell'Orsa Maggiore. E più in là c'è l'Orsa Minore.
2: E quella lassù?
1: È la costellazione del benzinaio.
3: Diesel alle stelle? Scegli la gamma hybrid crossover Nissan. Efficienza da oltre 22 km al litro. Oggi da 20.900 euro con qualsiasi usato. E solo a maggio con Nissan Pop Summer hai fino a 1.500 euro di extra sconto sulla pronta consegna. Info su nissan.it.
4: Nissan Ninicar, sedi di Vaiano Cremasco, Pieve Fissiraga e Peschiera Borromeo. Corri subito su ninicar.it.
5: Dimensione suono soft.
6: Staccate la corrente,

perfetta in casa mentre ti prendi cura di te. Ascolta Dimensione Suono Soft dal tuo smart speaker. Se hai Amazon Echo, basta dire Alexa, apri Dimensione Suono Soft.

0: E dai, regaliamo un po' di dignità anche ai ruttini, perché oggi ti parlo di salute che passa da una corretta digestione. Sempre più studi confermano che il nostro apparato digerente è un vero secondo cervello strettamente collegato alle nostre emozioni e al nostro sistema immunitario. Ti parlo però anche di una curiosità che forse non sai, e che circa il 90% della serotonina, ovvero, lo sappiamo ormai, no? L'ormone della felicità, viene prodotta proprio nell'intestino, non nella testa, lo sapevi? E quindi prendersi cura della propria digestione significa letteralmente nutrire il proprio buon umore. In questa giornata, oggi, che è la giornata dedicata alla digestione, l'invito è a riscoprire la lentezza, quindi mastica bene, scegli cibi fermentati ricchi di probiotici e ascolta i segnali di sazietà del corpo. Un aneddoto storico, eccolo qui il rottino. Gli antichi medici romani dicevano che la salute inizia dalle viscere, e oggi la scienza moderna dà ragione con la scoperta del microbioma, quindi onorare la nostra digestione anche quando chiaramente in solitudine, con l'educazione, ci scappa quella routine di digestione, significa anche regalarci energia lucida e una mente serena, partendo da ciò che decidiamo di mettere nel piatto con cura e amore, soprattutto digerendo bene. Se ti è piaciuto questo contenuto, lo trovi su dimensionesonsoft.it, sul nostro sito, con altre notizie green, ricette e curiosità legate sempre al tuo benessere e al tuo relax.
1: Dimensione Suono Soft.

chitarra acustica, pianoforte e basso, batteria e la voce di Olivia Dean. Solo grandi emozioni, con i suoni e la musica di oggi, su Dimensione Suono Soft.

Benessere fisico, benessere mentale, benessere alimentare. Su Dimensione Suono Soft Good Life. Tutti i consigli per sentirsi in forma ogni giorno. Dimensione Suono Soft, la radio del benessere.

0: Mamma mia, che alchimia, che magia questa canzone di Kim Carnes, Bad Davis Eyes, a chiudere la nostra prima ora insieme in questo Thanks God It's Friday. Non l'avevo ancora detto. Adesso allinea la nostra redazione.
1: 100 secondi di RDS con Enrico Mentana. Dal lunedì al venerdì alle 11 e alle 19 su Dimensione Suono Soft.
2: Proviamo insieme a fare chiarezza.
3: E quindi appena le cose si fanno complicate tu scappi?
4: Io lo faccio per proteggerti.
3: È un momento difficile e tu te ne vai.
4: Meritiamo di più, tutti e due.
3: Non potevamo stare sotto lo stesso tetto.
4: Amore, ma tu il tetto massimo non ce l'hai.
5: Tempi difficili? Scegli Mia Protetta di A5. Se il prezzo della componente energia sale, non superi il tetto massimo. E se scende, risparmi. Vieni a trovarci o chiama l'800 098 555. Offerta sottoposta a condizioni e limitazioni. Scopri di più su A5.it. Chiamaci all'800 098 555.
6: Quest'estate parti. Viaggia. Divertiti. Scopri nuove strade. Raggiungi mete da sogno. Ma prima... porta la tua auto in una delle officine AutoCrew e approfitta della promozione. Avrai il 25% di sconto su filtri, dischi o pastiglie a freno Bosch e in più un check-up gratuito con 30 controlli. Alla tua auto, ci pensiamo noi. Info e officine aderenti su autocrew.it. Offerta valida fino al 30 giugno 2026.
7: Sei un ristoratore? Hai un bar? Per te che 7 su 7 cerchi i prodotti migliori per la tua attività?
8: C'è Cash & Carry Migros, conveniente e di qualità. I Cash & Carry Migros sono aperti 7 su 7 a Segrate, Baredo, Busto Arsizio, Crespiatica, San Martino Siccomario, Lonato e Braone.
9: Pensate, l'alternativa che conviene c'è! Cash & Carry Migros, professione Oreca.
10: A Milano, Oro d'Oro supervaluta il tuo oro e il tuo argento. Le quotazioni sono salite di oltre il 30%. È il momento migliore per vendere.
11: Affidati al numero uno nel ritiro dell'oro usato. Entri, consegni il tuo oro ed esci subito con i contanti. Oro d'Oro paga il tuo oro fino a 99 euro al grammo e ritira tutto. Oro, argento, monete, gioielli e orologi di lusso.
10: Oro d'Oro, nuova apertura a Milano in via Giovanni Pacini 39, zona Lambrate. Sempre aperti con orario continuato. Info al 338-2298-731. Comprooroodoro.it.
12: Se stai pensando di cambiare auto, smetti di cercare. Dal 25 al 31 maggio c'è il mercatone dell'auto.
13: Cioè?
12: Da RT Auto a Legnano. Oltre 2000 auto a stock, una selezione dei migliori brand.
13: E conviene?
12: Certo! Su usato e chilometri zero c'è un extra sconto fino a 7000 euro. Anche su auto già in promozione, ma solo per 7 giorni.
13: Dove?
12: Via Saronnese 143, Legnano. Aperti tutti i giorni. Per info e appuntamento rt-auto.com o 0331 109 64 66.
0: Buon pomeriggio ancora, grazie alla nostra redazione. Io sono Fabiana Sera, ti accompagno fino alle 17. Se ti va di passare un weekend all'insegna di trek pieni di cibo buonissimo, brindare con gli amici fino a sera, musica, chiacchiere al tramonto, bellissimo, Spiaggia d'Oro, via Zamboni, Desenzano del Garda, per il Desenzano Street Food Party. Un weekend a partire da oggi fino a domenica pieno di divertimento. Vacci e facci sapere se ti è piaciuto. Ti ripeto il nome, Desenzano Street Food Party. Intanto ti auguro ogni bel in questo Thanks God It's Friday, primo discone meraviglioso. Io sono di parte perché i suoi singoli, davvero quelli lì di grande successo, ma anche quelli lì meno conosciuti, mi piacciono tutti quanti, cioè non c'è storia, però sono di parte, quindi vabbè. Samuele Versani arriva nel nostro primo pomeriggio su Dimensione Sono Soft, la tua radio del benessere. Questa è Giudizi Universali. Benessere, te lo dicevo.
14: Parole, canzoni d'amore, emozioni uniche su Dimensione Suono Soft.
15: La meraviglia di pensarsi in contemporanea è di saperlo anche senza saperlo.

0: Robbie Williams, su Dimissioni sono soft, c'è un messaggio che dice: io per star bene e mangiare devo stare al mare, ciao, buon pomeriggio. Ma non credo che tu sia il solo, c'ho questo sentore. Tra un po' ti parlo di un'asta, di un degli oggetti e dell'abbigliamento di un'attrice che ci manca tanto.
1: Il benessere ora è sempre con te. Con l'app di Dimensione Suono Soft vivi un'esperienza unica ovunque ti trovi. Scopri i consigli di Good Life, i segreti della buona cucina con segreti in tavola. Viaggia con la mente grazie a Travel Experience e ogni giorno lasciati ispirare dall'oroscopo più amato, Branco e le stelle. E poi musica, bossa club, classifiche, podcast e interviste con i protagonisti della tua playlist. Scarica l'app Dimensione Suono Soft. Il benessere.

0: sempre con te.
1: Se stai pensando di cambiare auto, smetti di cercare. Dal 25 al 31 maggio c'è il mercatone dell'auto.
2: Cioè?
1: Da RT Auto a Legnano. Oltre 2000 auto a stock, una selezione dei migliori brand.
2: E conviene?
1: Certo! Su usato e chilometri zero c'è un extra sconto fino a 7000 euro. Anche su auto già in promozione, ma solo per 7 giorni.
2: Dove?
1: Via Saronnese 143, Legnano. Aperti tutti i giorni. Per info e appuntamento, rt-auto.com o 0331 109 64 66.

0: Noleggiare è bene. Con Giffy conviene.
1: Visita Anteprima d'estate, l'evento promosso da Artigiano in Fiera. Fino al 2 giugno a Fiera Milano, incontra 1000 artigiani da 50 paesi, con prodotti unici ispirati alla bella stagione. Pass gratuito su artigianoinfiera.it.
2: E se l'auto dei tuoi sogni potessi non comprarla? Con il noleggio a lungo termine Arval puoi avere l'auto che desideri senza più pensare a nulla. Un unico canone mensile, tanti servizi inclusi e nessun costo imprevisto. E se hai un usato, te lo valutiamo e ritiriamo noi. Corri a scegliere la tua nuova auto, anche senza anticipo. Arval Store a Milano in via dei Missaglia 89. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. Arval Store. Drive your life.
3: Ciao, sono Fabio Marelli e il 14 giugno vi aspetto all'autodromo di Monza per la marcia Formula 1. Non è solo una corsa, è la carica di solidarietà promossa dalla Lega Italiana per la lotta contro i tumori. Scendiamo in pista insieme per sostenere Casa Lilt e i servizi di assistenza ai malati oncologici. E ci sarà un'energia pazzesca. Corri a iscriverti su marciaformula1.it.
4: Fermo! Hai visto? Non può essere! Volkswagen T-Roc a 169 euro al mese!
5: Solo da Autorigol di Volkswagen Milano il nuovo T-Roc è tuo a 169 euro al mese, con furto e incendio inclusi per 12 mesi e manutenzione ordinaria inclusa. TAN 4,99%, TAG 5,97%.
4: Solo a maggio e giugno, Autorigol di Volkswagen Milano e Alnerrata Bloom. Se acquisti lì la tua Volkswagen, hai 500 euro di sconto extra su tutta la gamma. Un'occasione così non resta a lungo. Solo a maggio, solo da Autorigol di Volkswagen Milano.
6: Autorigoldi! A Milano dal 1906.
7: Uffa, ancora capelli che cadono e cadono e cadono!
6: Basta rimandare, i tuoi capelli ti stanno chiedendo aiuto.
7: E chi può aiutarmi davvero?
6: L'Istituto Giglio, centro specializzato per contrastare la caduta, il diradamento e migliorare la qualità dei capelli. Trattamenti avanzati e autotrapianti.
7: Fai come me, contatta l'800 13 47 87.
6: Istituto Giglio, via Melchiorre Gioia 55 Milano, 800 13 47 87. Per direzione sanitaria visita istitutogiglio.it. Istituto
8: Giglio. Renew. Renew, veicoli usati e certificati della rete Renault e Dacia. A maggio arrivano i Renew Days, il momento perfetto per scegliere l'usato garantito con modelli di ogni marca e motorizzazione. Scopri tutte le offerte con fino a 3 anni di assicurazione furto incendio ed eventi naturali e 2 interventi di manutenzione in 3 anni, con finanziamento Mobilize Financial Services. Info e condizioni in sede su it.renew.auto.
9: Info e sedi su renord.com.
10: Oro d'oro, supervaluta il tuo oro e il tuo argento. Le quotazioni sono salite di oltre il 30%. È il momento migliore per vendere.
11: Affidati al numero uno nel ritiro dell'oro usato. Entri, consegni il tuo oro ed esci subito con i contanti. Oro d'oro paga il tuo oro fino a 99 euro al grammo e ritira tutto. Oro, argento, monete, gioielli e orologi di lusso.
10: Oro d'oro, nuove aperture in viale Daniele Ranzoni 5 e in via Domenico Mille Lire 21 a Milano, zona San Siro. Sempre aperti con orario continuato. Info al 338-2298-731. Compro orodoro.it.
12: Dimensione suono soft.

pianoforte, violini, fiati e la voce di Sienna Spyro. Solo grandi emozioni. Con i suoni e la musica di oggi. Su Dimensione Suono Soft.

bambino che rubava e soltanto nel buio giocava e del sole che trafigge i solai che ne sai e di un mondo tutto chiuso in una via e di un cinema di periferia che ne sai della nostra ferrovia che ne sai.

ci manca tanto Diane Keaton, ma dal 31 maggio al 9 giugno si apre una serie di aste organizzate dalla casa d'aste Bonham, che ha annunciato appunto la messa in vendita del suo patrimonio personale attraverso 4 aste distinte che permetteranno ai suoi fan di fare offerte per il guardaroba e gli oggetti personali. Insomma, lo ricordiamo, lo stile androgino, no? Sofisticato dell'attrice premio Oscar, che ci manca tanto.

0: bella colonna sonora di un film bellissimo, dai, Pretty Woman, Roxette, It Must Have Been Love. Adesso cedo volentieri la linea alla nostra redazione.
1: Ogni volta che arrivano le bollette sono dolori. È il momento di darci un taglio del 40%.
2: Sottoscrivi un'offerta Gelsia Premium e risparmi il 40% sul corrispettivo fisso annuo di luce e gas. Vai in un Gelsia Point o su gelsia.it. Promo valida fino al 31 luglio 2026. Gelsia, gruppo A2A. Gelsia Premium. E metti KO la bolletta.
3: All'Esselunga ti aspettano gli sconti al 30, 40, 50%. Fino al 7 giugno tante offerte imperdibili anche online. Per esempio la mozzarella alta qualità Granarolo 4 per 100 grammi è scontata del 50%. Solo con carte fidati fino a esaurimento scorte. Info prezzi in negozio e su esselunga.it.
4: Dobbiamo parlare. Non possiamo più rimandare.
5: Allora? Hai deciso davvero?
4: Sì, io vado. Ho bisogno di qualcuno che mi capisca, che mi dia nuova energia.
5: Ma almeno dimmi, cos'ha lei di più?
4: Convenienza, consulenza e vicinanza.
6: L'energia della tua vita è a 5. Vieni a trovarci nel tuo spazio a 5 o chiama il numero verde 800 098 555. L'energia è una scelta. Facciamola insieme. Chiamaci all'800 098 555.
7: Oro d'Oro supervaluta il tuo oro e il tuo argento. Le quotazioni sono salite di oltre il 30%. È il momento migliore per vendere.
8: Affidati al numero uno nel ritiro dell'oro usato. Entri, consegni il tuo oro ed esci subito con i contanti. Oro d'Oro paga il tuo oro fino a 99 euro al grammo e ritira tutto. Oro, argento, monete, gioielli e orologi di lusso.
7: Oro d'Oro, nuova apertura a Milano in piazzale Istria numero 4, angolo via Abbazia, metro 5 Istria. Sempre aperti con orario continuato. Info al 338 2298731. ComprooroDoro.it.
9: Se stai pensando di cambiare auto, smetti di cercare. Dal 25 al 31 maggio c'è il mercatone dell'auto.
10: Cioè?
9: Da RT Auto a Legnano. Oltre 2000 auto a stock, una selezione dei migliori brand.
10: E conviene?
9: Certo! Su usato e chilometri zero c'è un extra sconto fino a 7000 euro. Anche su auto già in promozione, ma solo per 7 giorni.
10: Dove?
9: Via Saronnese 143, Legnano. Aperti tutti i giorni. Per info e appuntamento, rt-auto.com o 0331 109 64 66.
11: Incredibile! Con i nuovi infissi fuori fa caldissimo e in casa è ancora fresco. Ma quanto ci costa?
12: Meno di quanto pensi. Risparmiamo in bolletta e li paghiamo solo la metà. Il resto dopo il rimborso fiscale.
13: Cambia gli infissi! È il momento giusto! Partecipa agli Open Day di Punto Sicurezza Casa, sabato 30 maggio. Prenota subito il tuo appuntamento all'800 180 808 o vai su puntosicurezzacasa.it.
12: Andiamo agli Open Day! Ci aspetta anche un omaggio esclusivo!
14: Sempre informati con Dimensione Suono Soft. Notizie dalla città e dal mondo.
15: Buon pomeriggio da Francesco Di Bruno. Controllo giudiziario sul colosso Caddel. Secondo l'accusa, il consolato americano di Milano è stato costruito da manovali schiavi indiani. Nel cantiere da 200 milioni di dollari dell'ex tiro a segno in Piazza Lacursio, la procura contesta il caporalato con paghe reali da 2 euro l'ora, frappizzo sul reclutamento in patria, clausole negate, trattenute forzate per vitto e alloggio. Maxi blitz a Milano Certosa dopo l'omicidio di Gianluca Ibarra, quasi 300 le persone controllate, scattano denunce e foto segnalamenti. In corso la seconda fascia di garanzia dello sciopero dei trasporti a Milano, mezzi di nuovo a rischio a partire dalle 18 fino alle 21, ricordiamoci anche lo sciopero dei treni. Omicidio di Garlasco, lo psichiatra della procura al lavoro sugli appunti di Sempio a proposito di stupri e ossessioni. Basket, playoff e semifinali, questa sera gara 1 tra Brescia e Milano. Anche la Serie B, stasera il ritorno della finale playoff tra Monza e Catanzaro, si parte dal 2-0 dell'andata per i Brianzoli. Un drone russo colpisce un edificio in Romania, 2 i feriti, Mosca sconsiderata, il commento della NATO. Ed è tutto, le news, torno tra un'ora.
0: Eccolo qui, un'altra ora insieme, questa è Dimensione Suono Soft, io ti ringrazio perché hai scelto di ascoltare la nostra musica e i nostri contenuti anche in questo venerdì di fine maggio. Sono Fabiana Sera, ti accompagno con per mano e per musica, come mi piace sempre dire, fino alle 17. Nella prossima Good Life parliamo nel momento culturone del venerdì di una parola molto bella, di cui molto breve, ti do qualche indizio molto regale, molto affascinante, di cui probabilmente non conosci l'etimologia e qualche aneddoto che ho trovato davvero molto interessante, quindi non vedo l'ora di parlartene. Intanto un sacco di musica tutta insieme, la prima è stupenda, è un successo italiano, arriva Marco Mengoni con L'Essenziale e io naturalmente ti auguro buon pomeriggio.
14: Parole e canzoni d'amore, emozioni uniche, su Dimensione Suono Soft.
10: Gli incontri più importanti sono già combinati dalle anime, prima ancora che i corpi si vedano.

Batteria. Tastiere. Basso. Archi. E l'inconfondibile voce di Raff.

0: Bruno Mars con la sua splendida When I Was Your Man, qui su Dimensione Sono Soft. Ma ti sei mai chiesto l'etimologia della parola re, nel senso di monarca e non di nota musicale? Te ne parlo tra poco.
1: Ogni giorno alle 11.35 e alle 17.35 Segreti in Tavola. Francesca Barberini ti guiderà nelle vie del food per soddisfare ogni tua curiosità alla ricerca di un'alimentazione sana e corretta. Segreti in Tavola, un'esclusiva Dimensione Suono Soft. Un appuntamento in collaborazione con...
2: A Roma, nel cuore di Villa Borghese, Casina Valadier, la location sospesa tra sogno e magia, dove ogni momento del tuo evento diventa indimenticabile. casinavaladier.it.
3: Vuoi un'energia tutta tua? Passa Plenitude per la luce e puoi consumare virtualmente energia solare. Hai ad 8 un pannello in omaggio per 12 mesi e se usi l'energia quando c'è il sole ti conviene, anche senza installare un impianto fotovoltaico. Scopri come diventare protagonista del cambiamento su anyplenitude.com o nei Plenitude Store. Plenitude, abbiamo energia per cambiare. Operazione a premio valida fino al 31 maggio per nuovi clienti luce con contatore 2G attivo. Limitazione e regolamento su anyplenitude.com.
4: Scegli un pilota per concessionario. Scegli Tony Fassina, un uomo che da oltre 50 anni ha trasformato la sua passione in esperienza da mettere al tuo servizio. Da Fassina puoi trovare un'ampia scelta di auto nuove e usate, selezionate con l'occhio esperto di chi le auto le conosce davvero. Che sia un SUV o una sportiva, da Fassina la qualità è garantita. Scopri le offerte e prova la tua prossima auto da Fassina. Ti aspettiamo a Milano in via Giovanni Battista Grassi 98 e su fassina.it.
5: Accendi la passione per il barbecue. Da Agri Brianza trovi la più grande esposizione di barbecue, oltre 100 modelli, accessori top di gamma e cucine da esterno complete, consulenze con personale esperto e grill master per corsi dedicati nella nostra BBQ School. Siamo

0: Arezzo, via Dante 191. Visita agribrianza.it.
1: C'è un'auto che ti aspetta ed è già pronta a scendere in strada. Da usautocenter.it selezioniamo solo il meglio dell'usato per darti la sicurezza che cerchi. Che ti serva una city car per il traffico o un SUV per i tuoi viaggi, abbiamo la risposta giusta per ogni tua esigenza. Come la fantastica Jeep Renegade, oggi in promo speciale da soli 11.900 euro. Non sognarla, guidala. Ti aspettiamo a Milano in via dei Missaglia 89 e online su usautocenter.it. usautocenter.it. Grandi occasioni, subito tue.
2: La bella stagione inizia con Anteprima d'estate di Artigiano in Fiera. Fino al 2 giugno a Fiera Milano, 5 giorni con 1000 artigiani dal mondo, prodotti unici e spazi per il gusto di stare insieme. Pass gratuito su artigianoinfiera.it.

0: Noleggiare è bene. Con Giffy conviene.
1: Quella è la costellazione dell'Orsa Maggiore. E più in là c'è l'Orsa Minore.
2: E quella lassù?
1: È la costellazione del benzinaio.
3: Diesel alle stelle. Scegli la gamma hybrid crossover Nissan. Efficienza da oltre 22 km al litro. Oggi da 20.900 euro con qualsiasi usato. E solo a maggio con Nissan Pop Summer hai fino a 1.500 euro di extra sconto sulla pronta consegna. Info su Nissan.it.
4: Nissan Ninicar, sedi di Vaiano Cremasco, Pieve Fissiraga e Peschiera Borromeo. Corri subito su ninicar.it.
5: La gelosia vi tormenta? È il momento di chiamare la gelosia del serramento. Siamo serramentisti da tre generazioni. Installiamo finestre, porte e zanzariere delle migliori marche per un grande risparmio energetico. Realizziamo le vostre idee con passione ed esperienza. Approfittate della detrazione fiscale del 50% e del finanziamento a zero interessi. A tutta la burocrazia ci pensiamo noi. La gelosia del serramento e a Gallarate. Prodotti e posi in opera garantiti per 10 anni. Clicca lagelosiadelserramento.it.
6: Renew. Renew, veicoli usati e certificati della rete Renault e Dacia. A maggio arrivano i Renew Days, il momento perfetto per scegliere l'usato garantito con modelli di ogni marca e motorizzazione. Scopri tutte le offerte con fino a 3 anni di assicurazione furto incendio ed eventi naturali e 2 interventi di manutenzione in 3 anni, con finanziamento Mobilize Financial Services. Info e condizioni in sede su it.renew.auto.
7: Info e sedi su renord.com.
8: A Milano, Oro d'Oro supervaluta il tuo oro e il tuo argento. Le quotazioni sono salite di oltre il 30%. È il momento migliore per vendere.
9: Affidati al numero uno nel ritiro dell'oro usato. Entri, consegni il tuo oro ed esci subito con i contanti. Oro d'Oro paga il tuo oro fino a 99 euro al grammo e ritira tutto. Oro, argento, monete, gioielli e orologi di lusso.
8: Oro d'Oro, nuova apertura a Milano in via Giovanni Pacini 39, zona Lambrate. Sempre aperti con orario continuato. Info al 338-2298-731. Compro oro d'oro.it.
10: Dimensione suono soft.

0: Guarda che non è facile essere un re, è un monosillabo importantissimo, evocativo, straordinario. Quindi quando pronunciamo questo termine per indicare il monarca, attiviamo proprio un archetipo. Ma se oggi associamo il re alla corona, l'origine profonda di questa parola ci svela proprio una storia di geometria e giustizia. Ora ti spiego che cosa vuol dire. Il monarca non era semplicemente chi comandava, deriva dal greco monos, solo, e archei, che vuol dire comandare, e indica proprio il potere concentrato quindi in una sola persona. Ma il sovrano è colui che garantisce anche l'equilibrio, che frase difficilissima, l'asse attorno al quale ruota lo Stato, mediando tra il divino e l'umano all'epoca e assicurando che le leggi degli uomini riflettessero l'ordine cosmico. Se il re deviava dal giusto cammino, l'intero regno decadeva. Se scaviamo molto più a fondo, poi incontriamo la radice indoeuropea reg, che voleva dire muoversi in linea retta. Il rex quindi era letteralmente colui che tracciava i confini sacri con l'aratro e che indicava la retta via. Da questa radice così geometrica derivano parole insospettabili, per esempio regione, lo sapevi? Territorio dai confini ben delineati. Andiamo nel greco antico, una curiosità: si chiamava basileus. Cosa ti ricorda questa parola? Il basilico. Era considerata una pianta nobile, cresceva nei giardini di corte, da cui questo nome. La parola re ci ricorda che il vero sovrano non è colui che si impone con la forza, ma colui che possiede la saggezza morale e la precisione quasi geometrica per tracciare una strada dritta nel caos del mondo. Bello, eh? Good life, tantissimi buoni motivi per ascoltare anche oggi la tua radio del benessere.
1: Dimensione suono soft.

0: Tastiere. Batteria. Chitarre. E lo stile dei pinguini tattici nucleari.
1: Ma basta che mi pensi quando fuori piove. So che sei lontana, però non mi importa dove arriverò.
0: Solo grandi emozioni. Con i suoni e la musica di oggi su Dimensione Suono Soft.
2: Imparerò a dormire qui da solo, avere giorni storti e non dirtelo più. Annaffierò i tuoi fiori, te lo giuro, ma so che moriranno se non ci sei tu. Imparerò a non salire su tutti i treni, perché perderne alcuni fa bene ai pensieri. Dirò dei no

Benessere fisico, benessere mentale, benessere alimentare. Su Dimensione Suono Soft Good Life. Tutti i consigli per sentirsi in forma ogni giorno. Dimensione Suono Soft, la radio del benessere.

0: I Pooh con il loro straordinario Uomini Soli a concludere un'altra ora insieme. Questa è Dimensione Suono Soft. Adesso volentieri cedo la linea alla nostra redazione per gli ultimi aggiornamenti.
1: 100 secondi di RDS con Enrico Mentana. Dal lunedì al venerdì alle 11 e alle 19 su Dimensione Suono Soft.
2: Proviamo insieme a fare chiarezza.
3: È uno sguardo che non giudica la mia storia. È una parola di speranza quando perdo la fiducia. È una firma che rende tutto questo possibile. 8x1000 alla Chiesa Cattolica. È più di quanto credi.
4: E quindi, appena le cose si fanno complicate, tu scappi?
5: Io lo faccio per proteggerti.
4: È un momento difficile e tu te ne vai.
5: Meritiamo di più, tutti e due.
4: Non potevamo stare sotto lo stesso tetto.
5: Amore, ma tu il tetto massimo non ce l'hai.
6: Tempi difficili? Scegli Mia Protetta di A5. Se il prezzo della componente energia sale, non superi il tetto massimo. E se scende, risparmi. Vieni a trovarci o chiama l'800 098 555. Offerta sottoposta a condizioni e limitazioni. Scopri di più su A5.it. Chiamaci all'800 098 555.
7: Da 50 anni ci prendiamo cura di tanti luoghi speciali e continuiamo a salvarne di nuovi perché possano essere conosciuti da tutti. Proteggi anche tu un patrimonio che cresce. Dona il tuo 5 per 1000 al FAI, Fondo per l'Ambiente Italiano. Basta una firma. Scopri di più su FAI5 per 1000.it.
8: Più compri, meno spendi. Da D'Ambros conviene. Barattolino San Montana 500 grammi a soli 2,99 €. Salamella Lodigiana sottovuoto a 3,99 € al chilo. E filetto di salmone norvegese a 15,99 € al chilo. Più scelta, più gusto. Da D'Ambros, convenienza e qualità. Tutte le offerte su D'Ambros.it.
9: Oro d'oro, supervaluta il tuo oro e il tuo argento. Le quotazioni sono salite di oltre il 30%. È il momento migliore per vendere.
10: Affidati al numero uno nel ritiro dell'oro usato. Entri, consegni il tuo oro ed esci subito con i contanti. Oro d'oro paga il tuo oro fino a 99 euro al grammo e ritira tutto. Oro, argento, monete, gioielli e orologi di lusso.
9: Oro d'oro, nuove aperture in viale Daniele Ranzoni 5 e in via Domenico 1021 a Milano, zona San Siro. Sempre aperti con orario continuato. Info al 338-2298-731. ComprooroDoro.it.
11: Se stai pensando di cambiare auto, smetti di cercare. Dal 25 al 31 maggio c'è il mercatone dell'auto.
12: Cioè?
11: Da RT Auto a Legnano. Oltre 2000 auto a stock, una selezione dei migliori brand.
12: E conviene?
11: Certo! Su usato e chilometri zero c'è un extra sconto fino a 7000 euro. Anche su auto già in promozione, ma solo per 7 giorni.
12: Dove?
11: Via Saronnese 143, Legnano. Aperti tutti i giorni. Per info e appuntamento, rt-auto.com o 0331 109 64 66.
13: Sempre informati con Dimensione Suono Soft. Notizie dalla città e dal mondo.
14: Buon pomeriggio da Francesco Di Bruno. Operai indiani sfruttati per costruire il consolato americano a Milano, commissariato il colosso Cadel nel cantiere da 200 milioni di dollari dell'ex tiro a segno in piazzale Accursio. La procura contesta il caporalato con paghe reali da 2 euro l'ora fra pizzo sul reclutamento in patria, clausole negate e trattenute forzate per vitto e alloggio. Maxi blitz a Milano Certosa dopo l'omicidio di Gianluca Ibarra, quasi 300 le persone controllate. È in corso la seconda fascia di garanzia dello sciopero dei mezzi a Milano, trasporti che saranno nuovamente a rischio a partire dalle 18 fino alle 21, ricordiamo anche lo sciopero dei treni. L'omicidio di Garlasco, lo psichiatra della procura al lavoro sugli appunti di Sempio a proposito di stupri e ossessioni. Basket, playoff e semifinali, questa sera gara 1 tra Brescia e Milano. E poi la Serie B di calcio, questa sera il ritorno della finale playoff tra Monza e Catanzaro. Un drone russo colpisce un edificio in Romania, 2 i feriti, la minaccia di Medvedev, sono finite le vostre notti tranquille. Ed è tutto, le news, torno tra un'ora.
0: Che bello ritornare con te per un'altra ora in questo Thanks God It's Friday 29 maggio, ma ti parlo di piazza 27 maggio perché ti ripropongo un evento che, di cui ogni anno parliamo. Arriva la quarta edizione del Co-Vegan, ovvero il Festival della Cultura Vegana di Como, che si terrà a San Fermo della Battaglia, ma cambia la location. Infatti l'evento invaderà la piazza 27 maggio, piazza principale del paese, il cuore della comunità. Co-Vegan, una missione: organizzare piccole grandi eventi di raccolta fondi per realtà che si occupano proprio di animali salvati. Quando ci sono queste cause, poi siamo ancora più contenti. Chiaramente, trattandosi di realtà vegane, ci saranno market 100% vegetali che la faranno da padrone, ma ti ripeto sempre quello che pensiamo strenuamente, cioè anche se non sei vegano, lasciamoci incuriosire per imparare cose nuove. E ti lascio anche un sito covegan.it per saperne di più, e ti dico che ci sarà il 30, quindi domani, dopodomani, 30 e 31 maggio, piazza 27 maggio, Sanfermo della Battaglia, covegan.it. Intanto andiamo avanti, c'è musica di Dimensioni Sono Soft, primo discone, ma proprio ore, I Say a Little Prayer, arriva Aretha Franklin. Buon pomeriggio.
3: Parole e canzoni d'amore, emozioni uniche su Dimensione Suono Soft.
13: Uno spettacolo per gli dèi, la vita di due innamorati.

Lascia che ti baci un'altra volta, non come un addio ma come un benvenuta. Benvenuta dentro alla mia vita, entra e fanne tutto quello che vorrai. Cambiami abitudini, sposta il divano, adottiamo un cane, un gatto, un leviatano. Occupa lo spazio grande dell'armadio, posso diventare anche vegetariano. Metti quel canale di news alla radio, la prima notizia è sempre che ti amo. Te la canterei dal palco di uno stadio, o te la bisbiglio mentre ci abbracciamo. E mentre il mondo va e ogni giorno gira un po' più forte.

Spingi forte, come trapezisti in volo sulla gente. Ti propongo il triplo giro della morte. Senza un po' di rischio non ha senso niente. Pianta un grande albero nel vaso, quello rosso sopra il davanzale.

perfetta in casa, anche mentre cucini. Ascolta Dimensione Suono Soft dal tuo smart speaker. Se hai Amazon Echo, basta dire Alexa, apri Dimensione Suono Soft.

Ogni preghiera è una promessa a Dio che non ho mai dimenticato. La mia preghiera non raggiunse poi, o almeno ancora, la strada che avrei sperato. Perdonare presuppone odiarti, ma se dicessi che non so il perché dovrei mentirti, e tu lo sai che io con le bugie

0: Tiziano Ferro con Potremmo Ritornare. Quando andiamo ai concerti ci aspettiamo chiaramente una persona che canti e basta, invece c'è un artista che sta preparando qualcosa di molto molto speciale, te ne parlo tra poco.
1: Benessere in musica? C'è solo una radio. È Dimensione Suono Soft, la radio del benessere. Atmosfere magiche, eleganza e una selezione musicale che ti fa star bene ogni giorno. Rubriche esclusive come Good Life, Segreti in tavola e l'oroscopo di Branco e le stelle. Ascoltaci in FM, DAB, online o con Amazon Alexa. Ovunque sei, Dimensione Suono Soft ti accompagna con stile. Dimensione Suono Soft, la musica che rilassa, ispira e ti fa sentire bene.
2: Costo del carburante in aumento? Scegli l'efficienza dei veicoli commerciali Ford. A maggio, sulla gamma Transit Van e Custom, Ford offre un extra sconto di 1.500 euro, IVA esclusa sulla pronta consegna, per tutti. Approfittane subito.
3: Ciao, sono Fabio Marelli e il 14 giugno vi aspetto all'autodromo di Monza per la marcia Formula 1. Non è solo una corsa, è la carica di solidarietà promossa dalla Lega Italiana per la lotta contro i tumori. Scendiamo in pista insieme per sostenere Casa Lilt e i servizi di assistenza ai malati oncologici. E ci sarà un'energia pazzesca. Corri a iscriverti su marciaformula1.it.
4: Edizione straordinaria da Autorigol di Skoda Milano per tutto il mese di maggio, un'offerta mai vista. Nuove Fabie e Kamiq tue a partire da 129 euro al mese con manutenzione ordinaria inclusa. TAN 4,99, TAG 6,17.
5: E c'è di più! Per due mesi Autorigol di Skoda Milano ti aspetta al Merlata Bloom. Se acquisti lì la tua Skoda, hai 500 euro di sconto extra su tutta la gamma.
4: Un'occasione così non resta a lungo. Solo a maggio. Solo da Autorigol di Skoda Milano.
5: Questa era un'edizione straordinaria.
6: Autorigoldi!
7: A Milano dal 1906.
8: Uffa, ancora capelli che cadono e cadono e cadono!
7: Basta rimandare, i tuoi capelli ti stanno chiedendo aiuto.
8: E chi può aiutarmi davvero?
7: L'Istituto Giglio, centro specializzato per contrastare la caduta, il diradamento e migliorare la qualità dei capelli. Trattamenti avanzati e autotrapianti.
8: Fai come me, contatta l'800 13 47 87.
7: Istituto Giglio, via Melchiorre Gioia 55 Milano, 800 13 47 87. Per direzione sanitaria visita istitutogiglio.it.
9: Istituto Giglio.
10: Mocca Auto raddoppia a Monza. Per te due nuovi spazi esclusivi e un'unica grande firma. Cerchi dinamicità. Vieni a scoprire l'inconfondibile stile della gamma MG in via Rigoboito 114. Ami la tecnologia. Lasciati affascinare dal design unico di Mazda in viale Sicilia 114. Due saloni. Infinite emozioni al volante. Ti aspettiamo da Mocca Auto a Monza. Mocca Auto. La mobilità si evolve. La passione resta. Info su moccautogroup.com. M come Monza. M come

0: Venus, la tua Mercedes, nelle mani giuste.
1: Oro d'oro, supervaluta il tuo oro e il tuo argento. Le quotazioni sono salite di oltre il 30%. È il momento migliore per vendere.
2: Affidati al numero uno nel ritiro dell'oro usato. Entri, consegni il tuo oro ed esci subito con i contanti. Oro d'oro paga il tuo oro fino a 99 euro al grammo e ritira tutto. Oro, argento, monete, gioielli e orologi di lusso.
1: Oro d'oro, nuova apertura a Milano in piazzale Istria numero 4, angolo via Abbazia, metro 5 Istria. Sempre aperti con orario continuato. Info al 338 2298731. ComprooroDoro.it.
3: Se stai pensando di cambiare auto, smetti di cercare. Dal 25 al 31 maggio c'è il mercatone dell'auto.
4: Cioè?
3: Da RT Auto a Legnano. Oltre 2000 auto a stock, una selezione dei migliori brand.
4: E conviene?
3: Certo! Su usato e chilometri zero c'è un extra sconto fino a 7000 euro. Anche su auto già in promozione, ma solo per 7 giorni.
4: Dove?
3: Via Saronnese 143, Legnano. Aperti tutti i giorni. Per info e appuntamento, rt-auto.com o 0331 109 64 66.
5: Dimensione suono soft.

0: pianoforte, violino, batteria e lo stile inconfondibile di Achille Lauro.
1: Perdutamente siamo in mare aperto, perdutamente già mattina presto.
0: Solo grandi emozioni, con i suoni e la musica di oggi, su Dimensione Suono Soft. Ho visto

0: questa data perché l'11 settembre 2027, e te lo dico con tantissimo anticipo, tra un po' capirai perché, Elisa farà a Campovolo un concerto straordinario, speciale, direi unico, nessuno credo abbia mai fatto qualcosa del genere, per festeggiare i 30 anni di carriera. Sarà una festa intergenerazionale, quindi sono invitati anche i bambini, con spazi dedicati al benessere, alla musica, alla memoria, all'incontro. Campovolo, cancelli aperti alle 9 del mattino, informati sul web, presto capirai anche perché. Intanto andiamo avanti. Cat Stevens.
1: It's not time to make a change, just relax, take it easy. You're still young, that's your fault. There's so much you have to know.

0: Lei verrà ultimo discone di questo Thanks God It's Friday del 29 maggio. Signora, ultimo venerdì di maggio, abbiamo finito anche questo splendido mese così bello primaverile. Mango su Dimensione Suono Soft, adesso un piccolo recap e poi le news. Oggi abbiamo parlato di routine, ecco, con molta dignità, con insomma associati chiaramente alla nostra salute, perché si è parlato di digestione, come il nostro intestino sia il nostro secondo cervello. Tra l'altro ti ho citato anche qualche ricerca che parla di come nel nostro intestino ci sia molta serotonina e quindi molto buon umore, dunque quanto ci dobbiamo prendere cura di questo intestino anche con qualche routine. Però abbiamo detto di non dirlo ad alta voce perché non sta bene, capito? Dobbiamo parlarne anche nel Galateo. Seconda Good Life dedicata alla nostra etimologia, quindi momento culturone del venerdì, abbiamo parlato della parola re. Tutti quanti vogliono essere un re, però abbiamo detto questa etimologia che ci ha informato facendoci quasi ripensare, non tutte le parole regali sono facili da rispettare e quindi non è facile essere un re, e l'abbiamo detto andando a scavare nell'etimologia e nelle radici. Io ti saluto, ti ringrazio, ti auguro buon weekend, stai bene, sii felice in compagnia, in beata solitudine. Se vuoi ci sentiamo lunedì a partire dalle ore 13.
1: Dobbiamo parlare, non possiamo più rimandare.
2: Allora, hai deciso davvero?
1: Sì, io vado, ho bisogno di qualcuno che mi capisca, che mi dia nuova energia.
2: Ma almeno dimmi, cosa ha lei di più?
1: Convenienza, consulenza e vicinanza.
3: L'energia della tua vita è a 5. Vieni a trovarci nel tuo spazio A5 o chiama il numero verde 800 098 555. L'energia è una scelta, facciamola insieme. Chiamaci all'800 098 555.
4: Hai talento? L'Accademia di Formazione L'Arte nel Cuore apre le iscrizioni. Teatro, cinema, doppiaggio, danza, canto, recitazione anche in inglese e davanti alle macchine da presa. Verrai seguito da veri professionisti dello spettacolo, attestato riconosciuto dalla Regione Lazio. Per talenti con e senza disabilità, perché dove c'è talento non esistono barriere. Scopri di più su artenelcuore.it. L'arte nel cuore. 20 anni di sogni portati in scena.
5: Ogni volta che arrivano le bollette, sono dolori. È il momento di darci un taglio del 40%.
6: Sottoscrivi un'offerta Gelsia Premium e risparmi il 40% sul corrispettivo fisso annuo di luce e gas. Vai in un Gelsia Point o su gelsia.it. Promo valida fino al 31 luglio 2026. Gelsia, gruppo A2A. Gelsia Premium. E metti KO alla bolletta.
7: Fermo! Hai visto?
8: Non può essere!
7: Volkswagen T-Roc a 169 euro al mese!
9: Solo da Autorigol di Volkswagen Milano il nuovo T-Roc è tuo a 169 euro al mese, con furto e incendio inclusi per 12 mesi e manutenzione ordinaria inclusa. TAN 4,99%, TAG 5,97%.
7: Solo a maggio e giugno, Autorigol di Volkswagen Milano e al Nerlata Bloom. Se acquisti lì la tua Volkswagen, hai 500 euro di sconto extra su tutta la gamma. Un'occasione così non resta a lungo. Solo a maggio, solo da Autorigol di Volkswagen Milano.
10: Autorigol di... A Milano dal 1906.
11: Sei un ristoratore? Hai un bar? Per te che 7 su 7 cerchi i prodotti migliori per la tua attività?
12: C'è Cash & Carry Migros, conveniente e di qualità. I Cash & Carry Migros sono aperti 7 su 7 a Segrate, Baredo, Busto Arsizio, Crespiatica, San Martino Siccomario, Lonato e Braone.
13: Pensa te, l'alternativa che conviene c'è! Cash & Carry Migros, professione Oreca.
14: E se l'auto dei tuoi sogni potessi non comprarla? Con il noleggio a lungo termine Arval puoi avere l'auto che desideri senza più pensare a nulla. Un unico canone mensile, tanti servizi inclusi e nessun costo imprevisto. E se hai un usato, te lo valutiamo e ritiriamo noi. Corri a scegliere la tua nuova auto, anche senza anticipo. Arval Store a Milano in via dei Missaglia 89. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. Arval Store. Drive your life.
15: Sempre informati con Dimensione Suono Soft. Notizie dalla città e dal mondo.
16: Buon pomeriggio da Cinzia Morgante e dalla redazione. Ben ritrovati. Pagati 2 euro netti all'ora per 12 ore, 6 su 7. Caporalato sugli operai, in gran parte indiani, nel cantiere del nuovo consolato degli Stati Uniti a Milano. Controllo giudiziario per Caddel Construction. Sciopero generale fino alle 18, mezzi pubblici garantiti a Milano. Fino alle 21 a rischio i treni, varie corse di Trenord cancellate. Nel capoluogo lombardo, corteo contro guerra e carovita. A Palazzo Lombardia la consegna dei premi Rosa Camuna, la massima onorificenza della regione. A ricevere il riconoscimento anche Chiara Mocchi, la professoressa della scuola media di Trescore Balneario, Bergamo, accoltellata da un alunno nel marzo scorso. Lo sport, semifinali playoff di basket alle 20, gara 1 tra Brescia e Milano. Calcio, Serie B, sempre alle 20, ritorno della finale playoff tra Monza e Catanzaro. I Brianzoli partono dal 2-0 dell'andata. Drone russo su un edificio in Romania, due feriti, il Cremlino all'Europa, i vostri sogni tranquilli sono finiti. L'informazione torna tra un'ora.
8: Buon pomeriggio, sono Roberto e questa è Dimensione Sonosoft. Oggi è venerdì 29 maggio 2026 e sta per iniziare ufficialmente un meraviglioso weekend per tutti e sarà ancora più bello per chi avrà la possibilità di allungare questo weekend fino alla prossima festività, ovvero quella del 2 giugno. E comunque, sia in città, sia in vacanza, sia al mare, sia in montagna, sia nella gita fuori porta, Dimensione Sonosoft è sempre con te perché ti basta scaricare la nostra app gratuita per portare i nostri successi sul tuo smartphone. E allora iniziamo subito con un aforisma e una dolce canzone d'amore.
17: Parole e canzoni d'amore, emozioni uniche su Dimensione Suono Soft.
18: 20 agosto. Una lacrima scomposta scivola e si perde su quel binario. Io la vedo, avverto la sua forza impetuosa, ma non ho il coraggio di fermarla. Quanto mi pentirò di non averlo fatto.

Benessere fisico, benessere mentale, benessere alimentare. Su Dimensione Suono Soft Good Life. Tutti i consigli per sentirsi in forma ogni giorno. Dimensione Suono Soft. La radio.

0: Fino alle 21 con la musica della tua radio del benessere era James Blunt con 1973.
1: Test Musica Soft è online. Ogni settimana nuove canzoni da scoprire, ascoltare e votare. Vai su dimensionesuonosoft.it, partecipa al sondaggio e facci sapere quali brani ti fanno battere il cuore. Alla fine puoi lasciare un commento e suggerire le hit che vorresti sentire nei prossimi test. E se sei fortunato, ti porti a casa i nostri esclusivi gadget firmati Dimensione Suono Soft. Test Musica Soft, la musica che ami, scelta da te.
2: Costo del carburante in aumento? Scegli l'efficienza dei veicoli commerciali Ford. A maggio, sulla gamma Transit Van e Custom, Ford offre un extra sconto di 1.500 euro, IVA esclusa sulla pronta consegna, per tutti. Approfittane subito.
3: Inizio conto alla rovescia.
4: Hai pochi secondi per rubare il McCrunchy Chicken Teriyaki da McDonald's Giappone.
5: Fatto! I prodotti McDonald's più desiderati, rubati da ogni parte del mondo. Prova il McCrunchy Chicken Teriyaki e tanti altri, prima che dobbiamo restituirli.
6: Tra pochi giorni, dal 25 al 27 giugno, al Palacongressi di Rimini torna Expo ID, Io Persona di Valore. Un grande evento, gratuito e aperto a tutti, dedicato alle persone, alle famiglie e al terzo settore che si occupa di disabilità. 3 giorni di incontri, attività, laboratori, cinema, sport e seminari. E poi per 2 sere Expo Sotto le Stelle. Ti trasporterà in un'atmosfera magica, un'occasione unica per condividere le esperienze di tutti noi. Ti aspetto, non puoi mancare.
7: Comunicazione istituzionale, Ministro per le Disabilità.
8: È un progetto di vita per i giovani con disabilità. È un laboratorio di pasticceria dove si dà forma al futuro. È una firma che rende tutto questo possibile. 8 per 1000 alla Chiesa Cattolica. È più di quanto credi.
9: Quest'estate parti. Viaggia. Divertiti. Scopri nuove strade. Raggiungi mete da sogno. Ma prima... porta la tua auto in una delle officine AutoCrew e approfitta della promozione. Avrai il 25% di sconto su filtri, dischi o pastiglie freno Bosch e in più un check-up gratuito con 30 controlli. Alla tua auto, ci pensiamo noi. Info e officine aderenti su autocrew.it.
10: Offerta valida fino al 30 giugno 2026.

0: Parisi Group, il nostro passato per guidare il futuro. Sei un ristoratore? Hai un bar? Per te che 7 su 7 cerchi i prodotti migliori per la tua attività?
1: C'è Cash & Carry Migros, conveniente e di qualità. I Cash & Carry Migros sono aperti 7 su 7 a Segrate, Baredo, Busto Arsizio, Crespiatica, San Martino Siccomario, Lonato e Braone.
2: Pensa te, l'alternativa che conviene c'è. Cash & Carry Migros, professione Oreca.
3: Scegli un pilota per concessionario. Scegli Tony Fassina, un uomo che da oltre 50 anni ha trasformato la sua passione in esperienza da mettere al tuo servizio. Da Fassina puoi trovare un'ampia scelta di auto nuove e usate, selezionate con l'occhio esperto di chi le auto le conosce davvero. Che sia un SUV o una sportiva, da Fassina la qualità è garantita. Scopri le offerte e prova la tua prossima auto da Fassina. Ti aspettiamo a Milano in via Giovanni Battista Grassi 98 e su fassina.it.

0: Noleggiare è bene. Con Jiffy conviene.
1: Renew. Renew, veicoli usati e certificati della rete Renault e Dacia. A maggio arrivano i Renew Days, il momento perfetto per scegliere l'usato garantito con modelli di ogni marca e motorizzazione. Scopri tutte le offerte con fino a 3 anni di assicurazione furto incendio ed eventi naturali e 2 interventi di manutenzione in 3 anni, con finanziamento Mobilize Financial Services. Info e condizioni in sede su it.renew.auto.
2: Info e sedi su renord.com.
3: A Milano Oro d'Oro supervaluta il tuo oro e il tuo argento. Le quotazioni sono salite di oltre il 30%. È il momento migliore per vendere.
4: Affidati al numero 1 nel ritiro dell'oro usato. Entri, consegni il tuo oro ed esci subito con i contanti. Oro d'Oro paga il tuo oro fino a 99 euro al grammo e ritira tutto. Oro

0: d'argento, monete, gioielli e orologi di lusso.
1: Oro d'oro, nuova apertura a Milano in via Giovanni Pacini 39, zona Lambrate. Sempre aperti con orario continuato. Info al 338-2298-731. ComprooroDoro.it.
2: E se l'auto dei tuoi sogni potessi non comprarla? Con il noleggio a lungo termine Arval puoi avere l'auto che desideri senza più pensare a nulla. Un unico canone mensile, tanti servizi inclusi e nessun costo imprevisto. E se hai un usato, te lo valutiamo e ritiriamo noi. Corri a scegliere la tua nuova auto, anche senza anticipo. Arval Store a Milano in via dei Missaglia 89. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. Arval Store. Drive your life.
3: Segreti in tavola, ogni giorno alle 11.35 e alle 17.35 su Dimensione Suono Soft. Un appuntamento in collaborazione con...
4: C'è un luogo dove la bellezza di Roma abbraccia i tuoi sogni. Casina Valadier, nel cuore di Villa Borghese, l'emozione di un evento indimenticabile. Avvolto in un'eleganza senza tempo, prestigio, esclusività e la comodità del parcheggio privato. Casina Valadier trasforma il tuo evento in un'emozione. Info su casinavaladier.it.
3: Dimensione Suono Soft.

0: Michele Zarrillo con Una Rosa Blu nel venerdì pomeriggio di Dimensione Sono Soft, ed ora è il momento di Francesca Romana Barberini.
1: Segreti in tavola.
2: Ciao a tutti, buon pomeriggio, bentornati a Segreti in tavola. È venerdì pomeriggio e quindi oggi parliamo di Galateo, naturalmente in compagnia di un amico, ma di un esperto, giornalista, scrittore e direttore del settimanale Vero, Nicola Santini. Nick?
3: Eccomi.
2: Ciao. Allora, ciao, ben trovato. Parliamo di Galateo legato alle tavole in Cina e in Giappone. Parliamo di disposizione degli ospiti. Come ci si siede a tavola?
3: Ormai siamo diventati segreti in tavola, praticamente.
2: Come ci si dispone? Come si fanno accomodare?
3: Mi hanno mandato messaggi anche a me dopo la puntata. Allora, in effetti ci sono delle regole. Allora, in quelle cinesi, le tavole cinesi, si mette la persona più anziana a capotavola è più lontana dalla porta di uscita, proprio perché gli si dia l'idea di dire sei comodo, non hai nessun tipo di incombenza, non devi lasciare subito la tavola, sarai servito per primo. E poi dalla persona più anziana subito dopo alla più giovane ci si avvicina in un tavolo rettangolare verso l'uscita, quindi i bambini, i ragazzi più giovani eccetera saranno dal lato opposto e più vicini alla porta di uscita. Il segnale per iniziare a mangiare è la scoperchiatura delle scodelle, e da quel momento in poi si mangia, si fa rumore quando si mangia la minestra. Non fate questa cosa a casa, non lo ripetete in Italia, però se andate a una tavola cinese è ammissibile che si faccia rumore. Il distacco eccessivo nei confronti del cibo, che è molto elegante in Europa, lì viene visto come un mancato apprezzamento, però si inizia. In Giappone invece ci si siede a ranghi contrapposti, cioè tutta la famiglia sta da un lato, tutti gli ospiti stanno dall'altro lato. Tendenzialmente si evita il capotavola. Ovviamente nelle tavole tonde, che le troviamo anche nei ristoranti giapponesi, si immagina una mezzaluna da una parte e dall'altra. Quando invece si va in viaggio si mettono tutti i giapponesi da una parte e tutti gli stranieri dall'altra. La stessa cosa in azienda, il tavolo, diciamo, di un pranzo d'affari, che può capitare che per business si abbia a che fare con dei giapponesi, saranno i giapponesi tutti da una parte e i padroni di casa, se in Italia, l'azienda italiana, diciamo tutta la rappresentanza tutta da un lato, quindi si è frontali.
2: Abbiamo preso nota, perché qui veramente paese che vai, usanza che trovi, soprattutto quando ci si incontra.
3: Esatto. In Giappone si parte con un brindisi, si cerca di dire quello che si dice toast, si fa un discorso brevissimo dove da un brindisi si passa all'altro e insomma si cerca di arrivare sopra la fine.
2: Quello sempre. Nicola, bisogna bere responsabilmente, noi abbiamo questa filosofia.
3: Vabbè, a me lo dici che sono praticamente asterio.
2: Grazie mille per questi segreti, torneremo a parlare delle tavole internazionali nelle prossime settimane. Intanto buon venerdì e buon weekend.
3: Anche a voi Francesca, ciao a tutti.
2: Ciao, l'appuntamento con Segreti in Tavola torna invece domani mattina, siamo con voi anche nel weekend, quindi non mancate. Ciao a tutti da Francesca Romana Barberini.
1: Segreti in Tavola, un appuntamento in collaborazione con...
4: A Roma, nel cuore di Villa Borghese, Casina Valadier, la location sospesa tra sogno e magia, dove ogni momento del tuo evento diventa indimenticabile. casinavaladier.it.
1: Segreti in Tavola torna domani alle 11:35 su Dimensione Suono Soft.

0: Cesare Cremonini con Poetica nel venerdì pomeriggio di Dimensione. Sono Soft, tra pochissimo le ultime notizie con la nostra redazione.
1: E quindi appena le cose si fanno complicate tu scappi?
2: Io lo faccio per proteggerti.
1: È un momento difficile e tu te ne vai.
2: Meritiamo di più, tutti e due.
1: Non potevamo stare sotto lo stesso tetto.
2: Amore, ma tu il tetto massimo non ce l'hai.
3: Tempi difficili? Scegli Mia Protetta di A5. Se il prezzo della componente energia sale, non superi il tetto massimo. E se scende, risparmi. Vieni a trovarci o chiama l'800 098 555. Offerta sottoposta a condizioni e limitazioni. Scopri di più su A5.it. Chiamaci all'800 098 555.
4: All'Esselunga ti aspettano gli sconti al 30, 40, 50%. Fino al 7 giugno, tante offerte imperdibili anche online. Per esempio, l'olio extravergine Cirio, classico, un litro, è scontato del 40%. Solo con carte fidati, fino a esaurimento scorte. Info prezzi in negozio e su esselunga.it.
5: Vuoi un'energia tutta tua? Passa Plenitude per la luce e puoi consumare virtualmente energia solare. Hai ad 8 un pannello in omaggio per 12 mesi e se usi l'energia quando c'è il sole, ti conviene, anche senza installare un impianto fotovoltaico. Scopri come diventare protagonista del cambiamento su anyplenitude.com o nei Plenitude Store. Plenitude, abbiamo energia per cambiare. Operazione a premio valida fino al 31 maggio per nuovi clienti luce con contatore 2G attivo. Limitazione e regolamento su anyplenitude.com.
6: La sicurezza
7: è Volvo.
6: La tecnologia
7: è Volvo.
6: Il prezzo
7: è perfetto. Volvo XC40 Mild Hybrid. Oggi tua a partire da 32.800 euro. Offerta valida fino al 31 maggio con il contributo delle concessionarie aderenti per XC40 V3 Mild Hybrid Essential con cambio automatico IPT esclusa. Volvo XC40 a partire da 32.800 euro. Info e limitazioni su volvocars.it.
8: Scoprila e provala da Mocauto in via dei Missaglia 89 a Milano. Info su mocautogroup.com. M come Milano, M come Mocauto.
9: Incredibile! Con i nuovi infissi fuori fa caldissimo e in casa è ancora fresco. Ma quanto ci costa?
10: Meno di quanto pensi. Risparmiamo in bolletta e li paghiamo solo la metà. Il resto dopo il rimborso fiscale.
11: Cambia gli infissi! È il momento giusto! Partecipa agli Open Day di Punto Sicurezza Casa, sabato 30 maggio. Prenota subito il tuo appuntamento all'800 180 808 o vai su puntosicurezzacasa.it.
10: Andiamo agli Open Day! Ci aspetta anche un omaggio esclusivo!
12: Sempre informati con Dimensione Suono Soft. Notizie dalla città e dal mondo.
13: Serata da Cinzia Morgante e dalla redazione, ben ritrovati. Pagati 2 euro netti all'ora per 12 ore, 6 su 7. Caporalato sugli operai, in gran parte indiani, nel cantiere del nuovo consolato degli Stati Uniti a Milano. Controllo giudiziario per Cadel Construction. Lo sciopero generale dalle 18, mezzi pubblici di nuovo a rischio a Milano, fino al termine del servizio, fino alle 21 a rischio i treni, varie corse di Trenord oggi cancellate. Nuovi varesini, oltre 10.000 cittadinanze italiane acquisite in 4 anni. La provincia cresce, lo dicono i dati dell'Istat. Le nazionalità di provenienza, albanesi e marocchini in testa, crescono ucraini, egiziani e bangladesi. Lo sport, semifinali playoff di basket alle 20, gara 1 tra Brescia e Milano. Calcio, Serie B, sempre alle 20, ritorno della finale playoff tra Monza e Catanzaro. I brianzoli partono dal 2-0 dell'andata. Scontro tra uno scuolabus e un'auto a Mazara del Vallo, feriti 8 bambini, 2 di loro in gravi condizioni. Iran e il presidente USA Donald Trump nella Situation Room per la soluzione definitiva, ha detto. L'informazione torna tra un'ora.
0: Buon pomeriggio, sono Roberto e questa è Dimensione Sono Soft. In questo imminente weekend, lungo weekend per qualcuno, c'è anche la possibilità, volendo, di concedersi anche solo una gita fuori porta, dove, attenzione, perché ci sono tanti stand di aziende vinicole italiane e non, nelle piazze e nei vicoli di Polpenazze del Garda, cittadina bresciana sulle rive del lago, in occasione della Fiera del Vino, l'evento enogastronomico che racchiude momenti di gusto, cultura e divertimento. Le aziende vinicole partecipano. I partecipanti ti proporranno in degustazione le loro migliori produzioni. In ogni stand troverai sempre un esperto che ti racconterà tutti i segreti legati alla lavorazione e alla storia di quel particolare vino. Presente anche un'area street food con golose proposte. Un'altra area ristoro sarà allestita presso il bar del castello e potrai partecipare a masterclass e anche acquistare le bottiglie direttamente dai produttori. Informazioni sul sito fieradelvinodipolpenazze.it.
14: Parole e canzoni d'amore, emozioni uniche, su Dimensione Suono Soft.
15: È soltanto nelle misteriose equazioni dell'amore che si può trovare ogni ragione logica. Io sono qui grazie a te. Tu sei la ragione per cui io esisto. Tu sei tutte le mie ragioni.

0: dimensione suono soft. I più grandi successi soft di ieri e di oggi.
1: Volevo essere un duro che non gli importa del futuro, un robot, un lottatore.

La compagna ideale, ovunque tu sia. Ascolta Dimensione Suono Soft dalla nostra app sul tuo smartphone.

0: Per te ogni giorno dolci successi di ieri e di oggi sulla tua radio del benessere Coldplay con Up and Up.
1: Prenditi una pausa, respira. Con Dimensione Suonosoft.it ogni momento si riempie di musica che accarezza l'anima. Scopri il benessere con Good Life, Segreti in Tavola, Travel Experience, Le Good Life e l'Oroscopo di Branco. Dimensione Suonosoft.it, la radio che ti fa stare bene.
2: Tra pochi giorni, dal 25 al 27 giugno, al Palacongressi di Rimini torna Expo ID, Io Persona di Valore. Un grande evento, gratuito e aperto a tutti, dedicato alle persone, alle famiglie e al terzo settore che si occupa di disabilità. 3 giorni di incontri, attività, laboratori, cinema, sport e seminari. E poi per 2 sere Expo Sotto le Stelle. Ti trasporterà in un'atmosfera magica, un'occasione unica per condividere le esperienze di tutti noi. Ti aspetto, non puoi mancare.
3: Comunicazione istituzionale, Ministro per le Disabilità.
4: Ecco la refurtiva McDonald's.
5: Che cosa abbiamo qui?
6: McCrunchy Chicken Teriyaki, Cheese Empanadas, McFlurry Biscoff, Cinnamon Roll.
4: E ci sono anche i McFits irresistibili.
6: I prodotti McDonald's più desiderati, rubati da ogni parte del mondo. Provali tutti, prima che dobbiamo restituirli.

0: Parisi Group, il nostro passato per guidare il futuro.
1: Uffa, ancora capelli che cadono e cadono e cadono!
2: Basta rimandare, i tuoi capelli ti stanno chiedendo aiuto.
1: E chi può aiutarmi davvero?
2: L'Istituto Giglio, centro specializzato per contrastare la caduta, il diradamento e migliorare la qualità dei capelli. Trattamenti avanzati e autotrapianti.
1: Fai come me, contatta l'800 13 47 87.
2: Istituto Giglio, via Melchiorre Gioia 55 Milano, 800 13 47 87. Per direzione sanitaria visita istitutogiglio.it. Istituto
3: Giglio. C'è un'auto che ti aspetta ed è già pronta a scendere in strada. Da usautocenter.it selezioniamo solo il meglio dell'usato per darti la sicurezza che cerchi. Che ti serva una city car per il traffico o un SUV per i tuoi viaggi, abbiamo la risposta giusta per ogni tua esigenza. Come la fantastica Jeep Renegade, oggi in promo speciale da soli 11.900 euro. Non sognarla, guidala. Ti aspettiamo a Milano in via dei Missaglia 89 e online su usautocenter.it. usautocenter.it. Grandi occasioni, subito tue.
4: La gelosia vi tormenta? È il momento di chiamare la gelosia del serramento. Siamo serramentisti da tre generazioni. Installiamo finestre, porte e zanzariere delle migliori marche per un grande risparmio energetico. Realizziamo le vostre idee con passione ed esperienza. Approfittate della detrazione fiscale del 50% e del finanziamento a zero interessi. A tutta la burocrazia ci pensiamo noi. La gelosia del serramento è a Gallarate. Prodotti e posa in opera garantiti per 10 anni. Clicca la gelosia del serramento.
5: Visita Anteprima d'Estate, l'evento promosso da Artigiano in Fiera. Fino al 2 giugno a Fiera Milano, incontra

0: Noleggiare è bene. Con Jiffy conviene.
1: Se stai pensando di cambiare auto, smetti di cercare. Dal 25 al 31 maggio c'è il mercatone dell'auto.
2: Cioè?
1: Da RT Auto a Legnano. Oltre 2000 auto a stock. Una selezione dei migliori brand.
2: E conviene?
1: Certo! Su usato e chilometri zero c'è un extra sconto fino a 7000 euro. Anche su auto già in promozione, ma solo per 7 giorni.
2: Dove?
1: Via Saronnese 143, Legnano. Aperti tutti i giorni. Per info e appuntamento rt-auto.com o 0331 109 64 66.
3: Oro d'oro, supervaluta il tuo oro e il tuo argento. Le quotazioni sono salite di oltre il 30%. È il momento migliore per vendere.
4: Affidati al numero uno nel ritiro dell'oro usato. Entri, consegni il tuo oro ed esci subito con i contanti. Oro d'oro paga il tuo oro fino a 99 euro al grammo e ritira tutto. Oro, argento, monete, gioielli e orologi di lusso.
3: Oro d'oro, nuove aperture in viale Daniele Ranzoni 5 e in via Domenico Mille Lire 21 a Milano, zona San Siro. Sempre aperti con orario continuato. Info al 338-2298-731. Compro orodoro.it.
5: Dimensione suono soft.

pianoforte, batteria, basso, chitarra elettrica e la voce di Tommaso Paradiso.

Il prossimo 12 giugno si esibirà alla cerimonia di apertura a Toronto dei Mondiali di Calcio 2026 e a fine giugno inizierà il suo nuovo tour che purtroppo non toccherà l'Italia, ma noi lo abbiamo appena ascoltato su Dimensione Sonosoft. Michael Bublé con Lost.

0: Elisa con Anche Fragile su Dimensione Suono Soft. Nel 2027 Elisa celebrerà 30 anni di carriera con un mega concerto al Campovolo. L'appuntamento è fissato per l'11 settembre al Campovolo di Reggio Emilia, dalle 9 del mattino fino a tarda notte. Dice sarà una grandissima festa. Verrà anche costruito un villaggio con cinema, aree food e spazio per bambini.
1: Dobbiamo parlare. Non possiamo più rimandare.
2: Allora, hai deciso davvero?
1: Sì, io vado. Ho bisogno di qualcuno che mi capisca, che mi dia nuova energia.
2: Ma almeno dimmi, cosa ha lei di più?
1: Convenienza, consulenza e vicinanza.
3: L'energia della tua vita è a 5. Vieni a trovarci nel tuo spazio A5 o chiama il numero verde 800 098 555. L'energia è una scelta. Facciamola insieme. Chiamaci all'800 098 555.
4: Hai talento? L'Accademia di Formazione L'Arte nel Cuore apre le iscrizioni. Teatro, cinema, doppiaggio, danza, canto, recitazione anche in inglese e davanti alle macchine da presa. Verrai seguito da veri professionisti dello spettacolo, attestato riconosciuto dalla Regione Lazio. Per talenti con e senza disabilità, perché dove c'è talento non esistono barriere. Scopri di più su artenelcuore.it. L'Arte nel Cuore. 20 anni di sogni portati in scena.
5: Ogni volta che arrivano le bollette, sono dolori. È il momento di darci un taglio del 40%.
6: Sottoscrivi un'offerta Gelsia Premium e risparmi il 40% sul corrispettivo fisso annuo di luce e gas. Vai in un Gelsia Point o su gelsia.it. Promo valida fino al 31 luglio 2026. Gelsia, gruppo A2A. Gelsia Premium. E metti KO la bolletta.
7: Fermo! Hai visto?
8: Non può essere!
7: Volkswagen T-Roc a 169 euro al mese!
9: Solo da Autorigol di Volkswagen Milano il nuovo T-Roc è tuo a 169 euro al mese, con furto e incendio inclusi per 12 mesi e manutenzione ordinaria inclusa. TAN 4,99%, TAEG 5,97%.
7: Solo a maggio e giugno, Autorigol di Volkswagen Milano e al Merlata Bloom. Se acquisti lì la tua Volkswagen, hai 500 euro di sconto extra su tutta la gamma. Un'occasione così non resta a lungo. Solo a maggio, solo da Autorigol di Volkswagen Milano.
10: Autorigol di...
11: A Milano dal 1906.

0: Noleggiare è bene. Con Giffy conviene.
1: E se l'auto dei tuoi sogni potessi non comprarla? Con il noleggio a lungo termine Arval puoi avere l'auto che desideri senza più pensare a nulla. Un unico canone mensile, tanti servizi inclusi e nessun costo imprevisto. E se hai un usato, te lo valutiamo e ritiriamo noi. Corri a scegliere la tua nuova auto, anche senza anticipo. Arval Store a Milano in via dei Missaglia 89. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. Arval Store. Drive your life.
2: Sempre informati con Dimensione Suono Soft. Notizie dalla città e dal mondo.
3: Buona serata da Cinzia Morgante e dalla redazione, ben ritrovati. Lo sciopero a Milano, chiuse le metropolitane M1, M2 e M3, la M4 in servizio solo tra Linate e San Babila, aperta la M5, ha reso noto ATM. Fino alle 21 a rischio i treni, varie corse di Trenord cancellate oggi. Caporalato sugli operai, in gran parte indiani, nel cantiere del nuovo consolato degli Stati Uniti a Milano. Controllo giudiziario per Cadel Construction. A Palazzo Lombardia la consegna dei premi Rosa Camuna, massima onorificenza della regione. A ricevere il riconoscimento anche Chiara Mocchi, la professoressa della scuola media di Trescore Balneario, Bergamo, accoltellata da un alunno nel marzo scorso. Per il suo straordinario esempio di umanità, responsabilità educativa e forza morale dimostrato nel contesto scolastico, si legge nella motivazione. Lo sport, semifinali playoff di basket alle 20, gara 1 tra Brescia e Milano. Calcio, Serie B, sempre alle 20, ritorno della finale playoff tra Monza e Catanzaro. Record storico di pubblico, tutto esaurito, con oltre 17.000 spettatori. Scontro tra uno scuolabus e un'auto a Mazara del Vallo, 19 feriti, 14 sono bambini. Il conducente della vettura era senza patente. L'informazione torna tra un'ora, c'è Enrico Mentana.
2: 100 secondi di RDS con Enrico Mentana.
4: L'incidente rumeno, ovvero il drone che è andato a colpire un'abitazione in una cittadina del sud-est della Romania, essendo, diciamo così, espatriato rispetto all'obiettivo che aveva di qualche chilometro, territorio del sud-ovest dell'Ucraina, è un incidente che si fa più grave col passare delle ore, perché non viene derubricato a un episodio indipendente dalla volontà dei belligeranti, ma come la dimostrazione che la Russia vuole colpire e colpire anche nella NATO. Perché questo? Perché non c'è evidentemente nessun riguardo da parte di Mosca dei rischi che sono connessi a episodi come questo. Ed è il motivo per cui in molti paesi europei sono stati convocati gli ambasciatori russi per esprimere il disappunto e la protesta per quello che è accaduto. Anche perché, ed è questo l'elemento forte, Mosca non riconosce di avere compiuto qualcosa che andava assolutamente evitato, nasconde l'incidente e assolutamente non se ne assume alcuna responsabilità, tacciando anzi i paesi europei di avere inventato, costruito a tavolino il fatto. E questo chiaramente porta con sé un ulteriore elemento di protesta e anche di sconcerto, che viene coniugato con le parole di quello che in questi 4 anni si è sempre assunto il ruolo di colui che la spara più grossa da parte russa, ovvero Medvedev. L'ex premier e l'ex presidente ha detto che da qui in poi gli europei non possono più dormire sonni tranquilli. Come dire, può toccare anche voi, potete essere anche voi nel mirino, perché voi, aiutando l'Ucraina, siete in guerra dalla loro parte contro di noi.
2: Riascolta 100 secondi di RDS con Enrico Mentana in podcast sulla nostra app o su dimensionesuonosoft.it.
5: Un ringraziamento va alla nostra redazione per le ultime notizie e una buona serata a te. Sono Roberto e questa è Dimensione Suono Soft. Pronto per tornare ai nostri successi. Ecco un nuovo aforisma d'amore. Poi per i classici ci saranno Bon Jovi con Always.
2: Parole e canzoni d'amore. Emozioni uniche. Su Dimensione Suono Soft.
6: La vita mi è splendida quando la mia fantasia regna nella tua libertà.

0: Maroon 5 con Sugar su Dimensione sono soft, antistress e benessere grazie ad un piccolo oggetto. Ne parleremo stasera in Good Life.
1: Benessere in musica? C'è solo una radio. È Dimensione Suono Soft, la radio del benessere. Atmosfere magiche, eleganza e una selezione musicale che ti fa star bene ogni giorno. Rubriche esclusive come Good Life, Segreti in tavola e l'oroscopo di Branco e le stelle. Ascoltaci in FM, DAB, online o con Amazon Alexa. Ovunque sei, Dimensione Suono Soft ti accompagna con stile. Dimensione Suono Soft, la musica che rilassa, ispira e ti fa sentire bene.
2: Tra pochi giorni, dal 25 al 27 giugno, al Pala Congressi di Rimini torna Expo ID, Io Persona di Valore. Un grande evento gratuito e aperto a tutti, dedicato alle persone, alle famiglie e al terzo settore che si occupa di disabilità. 3 giorni di incontri, attività, laboratori, cinema, sport e seminari. E poi per 2 sere Expo Sotto le Stelle. Ti trasporterà in un'atmosfera magica, un'occasione unica per condividere le esperienze di tutti noi. Ti aspetto, non puoi mancare.
3: Comunicazione istituzionale, Ministro per le Disabilità.
4: Moka Auto raddoppia a Monza. Per te 2 nuovi spazi esclusivi e un'unica grande firma. Cerchi dinamicità? Vieni a scoprire l'inconfondibile stile della gamma MG in via Rigoboito 114. Ami la tecnologia? Lasciati affascinare dal design unico di Mazda in viale Sicilia 114. 2 saloni, infinite emozioni al volante. Ti aspettiamo da Moka Auto a Monza. Moka Auto, la mobilità si evolve, la passione resta. Info su mokautogroup.com. Monza, M come Mokauto.
5: Incredibile, con i nuovi infissi fuori fa caldissimo e in casa è ancora fresco. Ma quanto ci costa?
6: Meno di quanto pensi. Risparmiamo in bolletta.

0: basta e li paghiamo solo la metà. Il resto dopo il rimborso fiscale.
1: Cambia gli infissi, è il momento giusto. Partecipa agli Open Day di Punto Sicurezza Casa, sabato 30 maggio. Prenota subito il tuo appuntamento all'800 180 808 o vai su puntosicurezzacasa.it.
0: Andiamo agli Open Day! Ci aspetta anche un omaggio esclusivo.
2: Scegli un pilota per concessionario. Scegli Tony Fassina, un uomo che da oltre 50 anni ha trasformato la sua passione in esperienza da mettere al tuo servizio. Da Fassina puoi trovare un'ampia scelta di auto nuove e usate, selezionate con l'occhio esperto di chi le auto le conosce davvero. Che sia un SUV o una sportiva, da Fassina la qualità è garantita. Scopri le offerte e prova la tua prossima auto da Fassina. Ti aspettiamo a Milano in via Giovanni Battista Grassi 98 e su fassina.it.
3: Accendi la passione per il barbecue. Da Agri Brianza trovi la più grande esposizione di barbecue, oltre 100 modelli, accessori top di gamma e cucine da esterno complete, consulenze con personale esperto e grill master per corsi dedicati nella nostra BBQ School. Siamo a Concorezzo, via Dante 191. Visita agribrianza.it.
4: Se stai pensando di cambiare auto, smetti di cercare. Dal 25 al 31 maggio c'è il mercatone dell'auto.
5: Cioè?
4: Da RT Auto a Legnano, oltre 2000 auto a stock, una selezione dei migliori brand.
5: E conviene?
4: Certo, su usato e chilometri zero c'è un extra sconto fino a 7000 euro, anche su auto già in promozione, ma solo per 7 giorni.
5: Dove?
4: Via Saronnese 143, Legnano, aperti tutti i giorni. Per info e appuntamento rt-auto.com o 0331 109 64 66.
6: La bella stagione inizia con Anteprima d'estate di Artigiano in Fiera. Fino al 2 giugno a Fiera Milano, 5 giorni con 1000 artigiani dal mondo, prodotti unici e spazi per il gusto di stare insieme. Pass gratuito su artigianoinfiera.it.
7: Oro d'Oro supervaluta il tuo oro e il tuo argento. Le quotazioni sono salite di oltre il 30%. È il momento migliore per vendere.
8: Affidati al numero uno nel ritiro dell'oro usato. Entri, consegni il tuo oro ed esci subito con i contanti. Oro d'Oro paga il tuo oro fino a 99 euro al grammo e ritira tutto. Oro, argento, monete, gioielli e orologi di lusso.
7: Oro d'Oro, nuova apertura a Milano in piazzale Istria numero 4, angolo via Abbazia, metro 5 Istria. Sempre aperti con orario continuato. Info al 338 22 98 731. Compro oro d'oro.it.

0: Parisi Group, il nostro passato per guidare il futuro.
1: Con Dimensione Suono Soft, il tempo in città.
2: Venerdì tra sole e nubi, locali fenomeni limitatamente alle Alpi occidentali e in serata qualche effetto è atteso anche sulle prealpi della Lombardia, caldo in contenuta attenuazione. Domani l'avvio sarà ben assolato sulle regioni di nord-ovest, ma dal pomeriggio transiteranno velature che a tratti potranno offuscare il cielo. Qualche isolato rovescio temporale atteso limitatamente alle Alpi marittime cozze nel pomeriggio sera. Il caldo tornerà a farsi sentire, punte massime di 32 gradi ad esempio su Torino e su Milano. Ulteriori dettagli, come di consueto, vi attendono sulla nostra app 3B Meteo.

La compagna ideale ovunque tu sia. Ascolta Dimensione Suono Soft dalla nostra app sul tuo smartphone.

0: per i classici PhD con I Won't Let You Down. Una curiosità su un piccolo oggetto. Ora, questa sera in Good Life parliamo della graffetta da ufficio, oggetto semplice ma ingegnoso utilizzato da oltre un secolo. Oltre a essere pratica, economica ed ecologica, la graffetta svolge inconsapevolmente anche una funzione antistress. Molte persone la manipolano durante le telefonate, riunioni o momenti di tensione senza rendersene conto. Molte persone giocherellano anche con penne, anelli o elastici. Secondo gli esperti, i piccoli movimenti ripetitivi aiutano il cervello a scaricare ansia e migliorare concentrazione e autoregolazione emotiva. Questo effetto calmante è simile a quello dei moderni oggetti antistress. La graffetta piace proprio per la sua semplicità, flessibilità e resistenza, dimostrando che anche come oggetti così piccoli possono influire positivamente sul benessere mentale.
1: Dimensione suono soft.

pianoforte, basso, batteria e lo stile di Fulminacci.

Ascolta Dimensione Suono Soft anche a casa, dal tuo smart speaker. Se hai Amazon Echo, basta dire Alexa, apri Dimensione Suono Soft.

0: Il loro esordio è stato veramente un grande successo proprio con questa canzone, dedicato a te, le vibrazioni, nella sera di Dimensione Sono Soft.
1: E quindi appena le cose si fanno complicate tu scappi?
2: Io lo faccio per proteggerti.
1: È un momento difficile e tu te ne vai.
2: Meritiamo di più, tutti e due.
1: Non potevamo stare sotto lo stesso tetto.
2: Amore, ma tu il tetto massimo non ce l'hai.
3: Tempi difficili? Scegli Mia Protetta di A5. Se il prezzo della componente energia sale, non superi il tetto massimo. E se scende, risparmi. Vieni a trovarci o chiama l'800 098 555. Offerta sottoposta a condizioni e limitazioni. Scopri di più su A5.it. Chiamaci all'800 098 555.
4: Da 50 anni ci prendiamo cura di tanti luoghi speciali e continuiamo a salvarne di nuovi perché possano essere conosciuti da tutti. Proteggi anche tu un patrimonio che cresce. Dona il tuo 5 per 1000 al FAI, Fondo per l'Ambiente Italiano. Basta una firma. Scopri di più su FAI5 per 1000.it.
5: Scegli un pilota per concessionario. Scegli Tony Fassina, un uomo che da oltre 50 anni ha trasformato la sua passione in esperienza da mettere al tuo servizio. Da Fassina puoi trovare un'ampia scelta di auto nuove e usate, selezionate con l'occhio esperto di chi le auto le conosce davvero. Che sia un SUV o una sportiva, da Fassina la qualità è garantita. Scopri le offerte e prova la tua prossima auto da Fassina. Ti aspettiamo a Milano in via Giovanni Battista Grassi 98 e su fassina.it.
6: A Milano Oro d'Oro supervaluta il tuo oro e il tuo argento. Le quotazioni sono salite di oltre il 30%. È il momento migliore per vendere.
7: Affidati al numero uno nel ritiro dell'oro usato. Entri, consegni il tuo oro ed esci subito con i contanti. Oro d'Oro paga il tuo oro fino a 99 euro al grammo e ritira tutto. Oro, argento, monete, gioielli e orologi di lusso.
6: Oro d'Oro, nuova apertura a Milano in via Giovanni Pacini 39, zona Lambrate. Sempre aperti con orario continuato. Info al 338-22-98731. Comprooroodoro.it.
8: E se l'auto dei tuoi sogni potessi non comprarla? Con il noleggio a lungo termine Arval puoi avere l'auto che desideri senza più pensare a nulla. Un unico canone mensile, tanti servizi inclusi e nessun costo imprevisto. E se hai un usato, te lo valutiamo e ritiriamo noi. Corri a scegliere la tua nuova auto, anche senza anticipo. Arval Store a Milano in via dei Missaglia 89. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. Arval Store. Drive your life.
9: Sempre informati con Dimensione Suono Soft. Notizie dalla città e dal mondo.
10: Buona serata da Cinzia Morgante e dalla redazione, ben ritrovati. Lo sciopero a Milano, chiuse le metropolitane M1, M2, M3, la M4 in servizio solo tra Linate e San Babila, aperta la M5, ha reso noto ATM. Fino alle 21 a rischio i treni, varie corse di Trenord cancellate oggi. Caporalato sugli operai, in gran parte indiani, nel cantiere del nuovo consolato degli Stati Uniti a Milano. Pagati 2 euro netti all'ora per 12 ore, 6 su 7. Controlli giudiziari per Cadel Construction. Ha rubato rifiuti dalla piattaforma ecologica di Como e li ha caricati in auto. Denunciato, ritiro della patente e sequestro del veicolo. Lo sport, semifinali playoff di basket dalle 20 gara 1 tra Brescia e Milano, calcio, Serie B sempre dalle 20 ritorno della finale playoff tra Monza e Catanzaro, record storico, tutto esaurito con oltre 17.000 spettatori. Drone russo su un condominio in Romania, la NATO in allerta, il presidente russo Vladimir Putin potrebbe essere ucraino, l'informazione torna tra un'ora.
0: Sono Roberto e questa è Dimensione Sono Soft. Abbiamo ancora un'ora da trascorrere insieme, continuando ad ascoltare i nostri dolci successi di ieri e di oggi. E allora ecco per te un nuovo aforisma d'amore e poi ci sarà Gino Paoli con una lunga storia d'amore.
11: Parole e canzoni d'amore. Emozioni uniche. Su Dimensione Suono Soft.
12: Tu mi hai svelato cose che in me tenevo segrete. Sei stata per le corde dell'anima, il sussurro notturno del vento.

perfetta in casa per un risveglio rilassante. Ascolta Dimensione Suono Soft dal tuo smart speaker. Se hai Amazon Echo, basta dire Alexa, apri Dimensione Suono Soft.

0: Marco Mengoni con Esseri Umani nella sera di Dimensione Sono Soft. I nostri successi torneranno tra poco e avremo anche un nuovo aggiornamento meteo.
1: Ogni giorno alle 11.35 e alle 17.35 Segreti in Tavola. Francesca Barberini ti guiderà nelle vie del food per soddisfare ogni tua curiosità alla ricerca di un'alimentazione sana e corretta. Segreti in Tavola, un'esclusiva Dimensione Suono Soft. Un appuntamento in collaborazione con...
2: A Roma, nel cuore di Villa Borghese, Casina Valadier, la location sospesa tra sogno e magia, dove ogni momento del tuo evento diventa indimenticabile. Casina Valadier.
3: Renew, veicoli usati e certificati della rete Renault e Dacia. A maggio arrivano i Renew Days, il momento perfetto per scegliere l'usato garantito con modelli di ogni marca e motorizzazione. Scopri tutte le offerte con fino a 3 anni di assicurazione furto incendio ed eventi naturali e 2 interventi di manutenzione in 3 anni, con finanziamento Mobilize Financial Services. Info e condizioni in sede su it.renew.auto.
4: Info e sedi su renord.com.
5: Accendi la passione per il barbecue. Da Agri Brianza trovi la più grande esposizione di barbecue, oltre 100 modelli, accessori top di gamma e cucine da esterno complete, consulenze con personale esperto e grill master per corsi dedicati nella nostra BBQ School. Siamo a Concorezzo, via Dante 191. Visita agribrianza.it.
6: Mocca Auto raddoppia a Monza. Per te 2 nuovi spazi esclusivi e un'unica grande firma. Cerchi dinamicità. Vieni a scoprire l'inconfondibile stile della gamma MG in via Rigoboito 114. Ami la tecnologia. Lasciati affascinare dal design unico di Mazda in Viale Sicilia 114. 2 saloni. Infinite emozioni al volante. Ti aspettiamo da Mocauto a Monza. Mocauto. La mobilità si evolve. La passione resta. Info su mocautogroup.com. M come Monza. M come Mocauto.
7: Sei un ristoratore? Hai un bar? Per te che 7 su 7 cerchi i prodotti migliori per la tua attività?
8: C'è Cash & Carry Migros, conveniente e di qualità. I Cash & Carry Migros sono aperti 7 su 7 a Segrate, Baredo, Busto Arsizio, Crespiatica, San Martino Sicco Mario, Lonato e Braone.
9: Pensa te, l'alternativa che conviene c'è! Cash & Carry Migros, professione Oreca.
10: I curiosi rallentano sempre davanti a un panorama.
11: Wow!
10: Partono per una passione e ne scoprono un'altra per strada.
11: Bello il
10: I curiosi non si fermano mai, soprattutto alla guida di un SUV Skoda.
12: In un SUV Skoda è la curiosità a guidarti. Skoda Kodiaq, tuo da 34.900 euro. Scopri tutta la gamma SUV con Skoda Clever 3. 3 anni di manutenzione ordinaria e garanzia estesa inclusa. Solo in caso di finanziamento e permuta o rottamazione. Info su skoda-auto.it.
13: Autorigoldi!
14: A Milano dal 1906.
15: Guidi una Mercedes? Affidala a chi la conosce davvero. Venus ha centri autorizzati tra Brianza e Milano. Tecnici specializzati e un servizio su misura per te. E con il mobile service siamo noi a raggiungerti dove vuoi, quando vuoi. Venus, la tua Mercedes, nelle mani giuste.
16: Ciao, sono Fabio Marelli e il 14 giugno vi aspetto all'autodromo di Monza per la marcia Formula 1. Non è solo una corsa, è la carica di solidarietà promossa dalla Lega Italiana per la lotta contro i tumori. Scendiamo in pista insieme per sostenere Casa Lilt e i servizi di assistenza ai malati oncologici. E ci sarà un'energia pazzesca. Corri a iscriverti su marciaformula1.it.
17: Se stai pensando di cambiare auto, smetti di cercare. Dal 25 al 31 maggio c'è il mercatone dell'auto.
18: Cioè?
17: Da RT Auto a Legnano. Oltre 2000 auto a stock, una selezione dei migliori brand.
18: E conviene?
17: Certo! Su usato e chilometri zero c'è un extra sconto fino a 7.000 euro. Anche su auto già in promozione, ma solo per 7 giorni.
18: Dove?
17: Via Saronnese 143, Legnano. Aperti tutti i giorni. Per info e appuntamento rt-auto.com o 0331 109 64 66.
19: Con Dimensione Suono Soft, il tempo in città.
20: Venerdì

una sorpresa che neanche te lo immagini. Dietro non si torna, non si può tornare giù. Quando ormai si vola, non si può cadere più. Vedi tetti e case e grandi le periferie. E vedi quante cose

Chitarra e tastiera. Cassa. Basso. E la voce di Olivia Dean. Solo grandi emozioni. Con i suoni e la musica di oggi. Su Dimensione Suono Soft.

Benessere fisico, benessere mentale, benessere alimentare. Su Dimensione Suono Soft, Good Life. Tutti i consigli per sentirsi in forma ogni giorno. Dimensione Suono Soft, la radio del benessere.

due voci uniche, Andrea Bocelli e Giorgia con Vivo per lei sulla tua radio del benessere. E mi raccomando, nel corso del weekend porta con te i nostri successi. Sì, sul tuo smartphone puoi ascoltare la nostra musica semplicemente scaricando l'app gratuita di Dimensione Suono Soft.

Perfetta in casa mentre ti prendi cura di te. Ascolta Dimensione Suono Soft dal tuo smart speaker. Se hai Amazon Echo, basta dire Alexa, apri Dimensione Suono Soft.

0: È così che si conclude il mio appuntamento del venerdì con la voce di Mick Hucknall, Simply Red con The Right Thing. Sì, ora ci dobbiamo salutare, sono Roberto, grazie per l'ascolto. Tra poco un ultimo spazio dedicato all'informazione e a seguire le nostre dolci canzoni d'amore. Domani mattina il weekend inizierà ufficialmente alle 6 con Silvia Giansanti, con me invece l'appuntamento è per lunedì prossimo, ci ritroveremo alle 17, quindi ti auguro un buon weekend e ti auguro un buon lungo weekend se questi giorni di pausa ti porteranno a godere queste giornate fino al 2 di giugno. Buona serata, ciao!
1: Vuoi un'energia tutta tua? Passa a Plenitude per la luce e puoi consumare virtualmente energia solare. Hai ad otto un pannello in omaggio per 12 mesi e se usi l'energia quando c'è il sole, ti conviene, anche senza installare un impianto fotovoltaico. Scopri come diventare protagonista del cambiamento su anyplenitude.com o nei Plenitude Store. Plenitude, abbiamo energia per cambiare. Operazione a premio valida fino al 31 maggio per nuovi clienti luce con contatore 2G attivo. Limitazione e regolamento su anyplenitude.com.
2: All'Esselunga ti aspettano gli sconti al 30%, 40%, 50%. Fino al 7 giugno tante offerte imperdibili anche online. Per esempio la passata di pomodoro Mutti, 400 grammi, è scontata del 40%. Solo con carte fidati, fino a esaurimento scorte. Info prezzi in negozio e su esselunga.it.
3: Uffa, ancora capelli che cadono e cadono e cadono!
4: Basta rimandare, i tuoi capelli ti stanno chiedendo aiuto.
3: E chi può aiutarmi davvero?
4: L'Istituto Giglio, centro specializzato per contrastare la caduta, il diradamento e migliorare la qualità dei capelli. Trattamenti avanzati e autotrapianti.
3: Fai come me, contatta l'800 13 47 87.
4: Istituto Giglio, via Melchiorre Gioia 55, Milano, 800 13 47 87. Per direzione sanitaria visita istitutogiglio.it. Istituto
5: Giglio. La sicurezza
6: è Volvo.
5: La tecnologia
6: è Volvo.
5: Il prezzo
6: è perfetto. Volvo XC40 Mild Hybrid. Oggi tua a partire da 32.800 euro. Offerta valida fino al 31 maggio con il contributo delle concessionarie aderenti per XC40 V3 Mild Hybrid Essential con cambio automatico IPT esclusa. Volvo XC40 a partire da 32.800 euro. Info e limitazioni su volvocars.it.
7: Scoprila e provala da Mocauto in via dei Missaglia 89 a Milano. Info su mocautogroup.com. M come Milano. M come Mocauto.
8: Sempre informati con Dimensione Suono Soft. Notizie dalla città e dal mondo.
9: Buona serata da Cinzia Morgante e dalla redazione, ben ritrovati. Lo sciopero a Milano, chiuse le metropolitane M1, M2 e M3, la M4 in servizio solo tra Linate e San Babila, aperta la M5, reso noto ATM. Fino alle 21 a rischio i treni, varie corse di Trenord cancellate oggi. Caporalato sugli operai, in gran parte indiani, nel cantiere del nuovo consolato degli Stati Uniti a Milano. Pagati 2 euro netti all'ora per 12 ore, 6 giorni su 7. Controllo giudiziario per Caddel Construction. Nella bergamasca, truffa del falso carabiniere, arrestato un 45enne a Paladina, recuperati 8.000 euro in refurtiva, oltre ai contanti, oro e una fede nuziale. Lo sport, semifinali playoff di basket, si sta giocando gara 1 tra Brescia e Olimpia Milano. Calcio, Serie B, si sta giocando il ritorno della finale playoff tra Monza e Catanzaro. I brianzoli partono dal 2-0 dell'andata. Non è stato ancora raggiunto nessun accordo definitivo, così l'Iran per il presidente USA Donald Trump, vicini invece a una soluzione definitiva. È tutto per l'informazione. Buona serata con Dimensione Suono Soft.
10: Parole e canzoni d'amore. Emozioni uniche. Su Dimensione Suono Soft.
11: Se l'amore è cieco, tanto meglio. Si accorda con la notte.

0: canzoni d'amore.
1: Dimensione suono soft.
2: Guidi una Mercedes? Affidala a chi la conosce davvero. Venus ha centri autorizzati tra Brianza e Milano. Tecnici specializzati e un servizio su misura per te. E con il mobile service siamo noi a raggiungerti dove vuoi, quando vuoi. Venus, la tua Mercedes, nelle mani giuste.
3: Visita Anteprima d'estate, l'evento promosso da Artigiano in Fiera. Fino al 2 giugno a Fiera Milano, incontra 1000 artigiani da 50 paesi, con prodotti unici ispirati alla bella stagione. Pass gratuito su artigianoinfiera.it.
4: Se stai pensando di cambiare auto, smetti di cercare. Dal 25 al 31 maggio c'è il mercatone dell'auto.
5: Cioè?
4: Da RT Auto a Legnano. Oltre 2000 auto a stock, una selezione dei migliori brand.
5: E conviene?
4: Certo! Su usato e chilometri zero c'è un extra sconto fino a 7000 euro. Anche su auto già in promozione, ma solo per 7 giorni.
5: Dove?
4: Via Saronnese 143, Legnano. Aperti tutti i giorni. Per info e appuntamento, rt-auto.com o 0331 109 64 66.
6: Più compri, meno spendi. Da D'Ambros conviene. Petto di pollo intero, confezione famiglia, a soli 7,78 al chilo. 24 lattine di Coca-Cola a 54 centesimi l'una. E coniglio intero nazionale a 6,99 al chilo. Più scelta, più gusto. Da D'Ambros, convenienza e qualità. Tutte le offerte su d'ambros.it.
7: Quella è la costellazione dell'Orsa Maggiore. E più in là c'è l'Orsa Minore.
8: E quella lassù?
7: È la costellazione del benzinaio.
9: Diesel alle stelle? Scegli la gamma hybrid crossover Nissan. Efficienza da oltre 22 km al litro. Oggi da 20.900 euro con qualsiasi usato. E solo a maggio con Nissan Pop Summer hai fino a 1.500 euro di extra sconto sulla pronta consegna. Info su nissan.it.
10: Nissan Ninicar, sedi di Vaiano Cremasco, Pieve Fissiraga e Peschiera Borromeo. Corri subito su ninicar.it.
11: Uffa, ancora capelli che cadono e cadono e cadono!
12: Basta rimandare, i tuoi capelli ti stanno chiedendo aiuto.
11: E chi può aiutarmi davvero?
12: L'Istituto Giglio, centro specializzato per contrastare la caduta, il diradamento e migliorare la qualità dei capelli. Trattamenti avanzati e autotrapianti.
11: Fai come me, contatta l'800 13 47 87.
12: Istituto Giglio, via Melchiorre Gioia 55, Milano. 800 13 47 87. Per direzione sanitaria visita istitutogiglio.it. Istituto
13: Giglio. E se l'auto dei tuoi sogni potessi non comprarla? Con il noleggio a lungo termine Arval puoi avere l'auto che desideri senza più pensare a nulla. Un unico canone mensile, tanti servizi inclusi e nessun costo imprevisto. E se hai un usato, te lo valutiamo e ritiriamo noi. Corri a scegliere la tua nuova auto, anche senza anticipo. Arval Store a Milano in via dei Missaglia 89. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. Arval Store. Drive your life.

0: ancora tu qui.
1: Successi travolgenti, un'emozione unica. Canzoni d'amore con Dimensione Suono Soft.

0: canzoni d'amore.
1: Dimensione suono soft.
2: All'Esselunga ti aspettano gli sconti al 30, 40, 50%. Fino al 7 giugno tante offerte imperdibili anche online. Per esempio il prosciutto cotto alta qualità Gran Biscotto Rovagnati 2 per 100 grammi è scontato del 40%. Solo con carte fidati fino a esaurimento scorte. Info prezzi in negozio e su esselunga.it.
3: Scegli un pilota per concessionario. Scegli Tony Fassina, un uomo che da oltre 50 anni ha trasformato la sua passione in esperienza da mettere al tuo servizio. Da Fassina puoi trovare un'ampia scelta di auto nuove e usate, selezionate con l'occhio esperto di chi le auto le conosce davvero. Che sia un SUV o una sportiva, da Fassina la qualità è garantita. Scopri le offerte e prova la tua prossima auto da Fassina. Ti aspettiamo a Milano in via Giovanni Battista Grassi 98 e su fassina.it.
4: Accendi la passione per il barbecue. Da Agri Brianza trovi la più grande esposizione di barbecue, oltre 100 modelli, accessori top di gamma e cucine da esterno complete, consulenze con personale esperto e grill master per corsi dedicati nella nostra BBQ School. Siamo a Concorezzo, via Dante 191. Visita agribrianza.it.
5: Se stai pensando di cambiare auto, smetti di cercare. Dal 25 al 31 maggio c'è il mercatone dell'auto.
6: Cioè?
5: Da RT Auto a Legnano, oltre 2000 auto a stock, una selezione dei migliori brand.
6: E conviene?
5: Certo, su usato e chilometri zero c'è un extra sconto fino a 7.000 euro, anche su auto già in promozione, ma solo per 7 giorni.
6: Dove?
5: Via Saronnese 143, Legnano, aperti tutti i giorni. Per info e appuntamento rt-auto.com o 0331 109 64 66.
1: Canzoni d'amore.
0: Parole e canzoni d'amore. Emozioni uniche. Su Dimensione Suono Soft.
7: Ogni frammento di canzone è per qualcuno lo specchio di un attimo passato.

quando la donna cannone d'oro e d'argento diventerà. Senza passare per la stazione, l'ultimo treno prenderà. In faccia ai maligni, ai superbi, il mio nome scintillerà. Dalle porte della notte il giorno si bloccherà. Un applauso del pubblico pagante lo sottolineerà e dalla bocca

tutti chiusero gli occhi nell'attimo esatto in cui sparì. Altri giurarono e spergiurarono

0: Canzoni d'amore.
1: Dimensione suono soft.
2: Mocca Autora doppia Monza. Per te due nuovi spazi esclusivi e un'unica grande firma. Cerchi dinamicità. Vieni a scoprire l'inconfondibile stile della gamma MG in via Rigoboito 114. Ami la tecnologia. Lasciati affascinare dal design unico di Mazda in viale Sicilia 114. Due saloni. Infinite emozioni al volante. Ti aspettiamo da Mocca Auto a Monza. Mocca Auto. La mobilità si evolve. La passione resta. Info su moccautogroup.com. M come Monza. M come Mocauto.
3: Hai talento? L'Accademia di Formazione L'Arte nel Cuore apre le iscrizioni. Teatro, cinema, doppiaggio, danza, canto, recitazione anche in inglese e davanti alle macchine da presa. Verrai seguito da veri professionisti dello spettacolo, attestato riconosciuto dalla Regione Lazio. Per talenti con e senza disabilità, perché dove c'è talento non esistono barriere. Scopri di più su artenelcuore.it. L'Arte nel Cuore. 20 anni di sogni portati in scena.
4: Se stai pensando di cambiare auto, smetti di cercare. Dal 25 al 31 maggio c'è il mercatone dell'auto.
5: Cioè?
4: Da RT Auto a Legnano. Oltre 2000 auto a stock, una selezione dei migliori brand.
5: E conviene?
4: Certo! Su usato e chilometri zero c'è un extra sconto fino a 7000 euro. Anche su auto già in promozione, ma solo per 7

0: e Dacia. A maggio arrivano i Renew Days, il momento perfetto per scegliere l'usato garantito con modelli di ogni marca e motorizzazione. Scopri tutte le offerte con fino a 3 anni di assicurazione furto incendio ed eventi naturali e 2 interventi di manutenzione in 3 anni. Con finanziamento Mobilize Financial Services. Info e condizioni in sede su it.renew.auto.
1: Info e sedi su renord.com.
2: Ballate appassionanti che conquistano il cuore. Canzoni d'amore su Dimensione Suono Soft.

Ballate appassionanti che conquistano il cuore. Canzoni d'amore su Dimensione Sonora.

0: Canzoni d'amore.
1: Dimensione suono soft.
2: Ogni volta che arrivano le bollette, sono dolori. È il momento di darci un taglio del 40%.
3: Sottoscrivi un'offerta Gelsia Premium e risparmi il 40% sul corrispettivo fisso annuo di luce e gas. Vai in un Gelsia Point o su gelsia.it. Promo valida fino al 31 luglio 2026. Gelsia, gruppo A2A. Gelsia Premium. E metti KO la bolletta.
4: Edizione straordinaria da Autorigol di Skoda Milano per tutto il mese di maggio, un'offerta mai vista. Nuove Fabia e Kamiq tue a partire da 129 euro al mese con manutenzione ordinaria inclusa. TAN 4,99, TAG 6,17.
5: E c'è di più! Per due mesi Autorigol di Skoda Milano ti aspetta al Merlata Bloom. Se acquisti lì la tua Skoda, hai 500 euro di sconto extra su tutta la gamma.
4: Un'occasione così non resta a lungo. Solo a maggio, solo da Autorigol di Skoda Milano.
5: Questa era un'edizione straordinaria.
6: Autorigoldi a Milano dal 1906.
7: Ciao, sono Fabio Marelli e il 14 giugno vi aspetto all'autodromo di Monza per la marcia Formula 1. Non è solo una corsa, è la carica di solidarietà promossa dalla Lega Italiana per la lotta contro i tumori. Scendiamo in pista insieme per sostenere Casa Lilt e i servizi di assistenza ai malati oncologici. E ci sarà un'energia pazzesca. Corri a iscriverti su marciaformula1.it.
8: Se stai pensando di cambiare auto, smetti di cercare. Dal 25 al 31 maggio c'è il mercatone dell'auto.
9: Cioè?
8: Da RT Auto a Legnano. Oltre 2000 auto a stock, una selezione dei migliori brand.
9: E conviene?
8: Certo! Su usato e chilometri zero c'è un extra sconto fino a 7000 euro. Anche su auto già in promozione, ma solo per 7 giorni.
9: Dove?
8: Via Saronnese 143, Legnano. Aperti tutti i giorni. Per info e appuntamento rt-auto.com o 0331 109 64 66.
1: Tutta la notte, canzoni d'amore.

0: Parole e canzoni d'amore. Emozioni uniche. Su Dimensione Suono Soft.
1: Quando ti chiedi cos'è l'amore, immagina due mani ardenti che si incontrano, due sguardi perduti l'uno nell'altro, due cuori che tremano di fronte all'immensità di un sentimento e poche parole per rendere eterno un istante.

0: Canzoni d'amore. Dimensione suono soft.
1: Fermo! Hai visto?
2: Non può essere!
1: Volkswagen T-Roc a 169 euro al mese!
3: Solo da Autorigol di Volkswagen Milano il nuovo T-Roc è tuo a 169 euro al mese. Conforto e incendio inclusi per 12 mesi e manutenzione ordinaria inclusa. TAN 4,99%, TAG 5,97%.
1: Solo a maggio e giugno, Autorigol di Volkswagen Milano è al Nerlata Bloom. Se acquisti lì la tua Volkswagen, hai 500 euro di sconto extra su tutta la gamma. Un'occasione così non resta a lungo. Solo a maggio, solo da Autorigol di Volkswagen Milano.
4: Autorigoldi a Milano dal 1906.
5: La gelosia vi tormenta? È il momento di chiamare la gelosia del serramento. Siamo serramentisti da tre generazioni. Installiamo finestre, porte, zanzariere delle migliori marche per un grande risparmio energetico. Realizziamo le vostre idee con passione ed esperienza. Approfittate della detrazione fiscale del 50% e del finanziamento a zero interessi. A tutta la burocrazia ci pensiamo noi. La gelosia del serramento è a Gallarate. Prodotti e posa in opera garantiti per 10 anni. Clicca lagelosiadelserramento.it.
6: C'è un'auto che ti aspetta ed è già pronta a scendere in strada. Da usautocenter.it selezioniamo solo il meglio dell'usato.

0: canzoni d'amore.
1: Dimensione suono soft.
2: La sicurezza
3: è Volvo.
2: La tecnologia
3: è Volvo.
2: Il prezzo
3: è perfetto. Volvo XC40 Mild Hybrid. Oggi tua a partire da 32.800 euro. Offerta valida fino al 31 maggio con il contributo delle concessionarie aderenti per XC40 V3 Mild Hybrid Essential con cambio automatico IPT esclusa. Volvo XC40 a partire da 32.800 euro. Info e limitazioni su volvocars.it.
4: Scoprila e provala da Mocauto in via dei Missaglia 89 a Milano. Info su mocautogroup.com. M come Milano. M come Mocauto.
1: Canzoni d'amore.
0: Parole e canzoni d'amore. Emozioni uniche. Su Dimensione Suono Soft.
5: Raccontami di te, di come sei. Raccontami della tua favola. Raccontami dei tuoi sogni. Raccontami di come vivi. Io ti racconterò di me, che vivo sognando te.

Canzoni d'amore. Tutta la notte, senza pausa. Su Dimensione Suono Soft.

rimani. Non c'è molto da dire che non sia già detto. Si dice che domani

0: Parole e canzoni d'amore. Emozioni uniche. Su Dimensione Suono Soft.
1: Da quando mi sono innamorata di te, ogni cosa si è trasformata ed è talmente piena di bellezza. L'amore è come un profumo, come una corrente, come la pioggia. Sai, cielo mio, tu sei come la pioggia e io come la terra. Ti ricevo e accolgo.

0: Ballate appassionanti che conquistano il cuore. Canzoni d'amore su Dimensione Suono Soft.
1: E adesso

Comunque ti capisco e ammetto che sbagliavo, facevo le tue scelte, chissà che pretendevo. E adesso che rimane di tutto il tempo insieme,